0: Ben arrivata, è un piacere averti qui. Un artista che per anni ha fatto parte dell'orchestra del Gigi Chiappin, portando la musica da ballo in tutta Italia, e quest'oggi è con noi con tante canzoni, con la sua simpatia. È davvero un artista a 360 gradi ed è un'amica da tantissimi anni, ed è davvero un piacere ritrovare ogni qualvolta che sei sempre uguale.
1: Dicono tutti così, però nel frattempo sono passati una ventina d'anni, quasi quasi.
0: Il motivo è perché vivi in un paese bellissimo della nostra Liguria. Volevo chiedere una cosa, ti senti bene? Perché lo diciamo, sì. Questa esibizione è completamente dal vivo, quindi magari ti facciamo qualche domanda tecnica, se senti bene, ok, se c'è qualcosa da correggere è sempre colpa della cinghia.
1: Sì.
0: Noi abbiamo questa usanza che tutte le colpe non ce le prendiamo noi, passiamo agli altri. Altra canzone che ascolteremo e balleremo.
1: Non è una mia canzone, ma è una canzone mia, no?
0: Che diventa nostra.
1: Che diventa nostra. È un successo sempre degli anni d'oro delle orchestre, a cui tengo molto, perché parla proprio di quello che le canzoni sono per noi che le cantiamo e per voi che le ascoltate e le ballate. Quindi, A Tempo di Begin, canzone mia.

Grazie. Grazie di cuore. Allora, consulto la mia scaletta attraverso i grandi successi delle orchestre. Questa è una canzone che è stata proposta da un uomo che sicuramente conoscete tutti quanti, che è il mitico Omar Codazzi, che all'epoca aveva questa canzone, questa è un po' da stringere la ballerina, è un bel lento, un bel terzinato, che riconoscerete la prima nota. Per tutti voi, Piove!

Grazie. Ho dovuto studiare un po' in queste settimane perché tante canzoni hanno un po' di ruggine nel mio cervello, sono quei 20 anni che non le faccio. Allora, riascoltandole, ho pensato: ma quanto belle sono queste canzoni degli anni d'oro! Che bello riascoltarle, e per me è un'emozione grandissima cantarle. Come questo valzer lento, che è stato scritto proprio per me ed è bellissimo, dell'orchestra Gigi Chiappin, si intitola Amore chiama amore. Naturalmente sempre da ballare.

chiama amore, grazie. Che poi quando mi hanno chiamato per fare questo pomeriggio mi dice: facciamo un pomeriggio sugli anni d'oro. E io dico: ma porca miseria, sono già passati così tanti anni. Vuol dire che insomma un po' di anni, diciamo che sono 27 anni che sono sul palco, eppure vi confesso che quei 3 minuti di emozione quando ero lì dietro e che aspettavo che Wilmer vi chiamasse, ce li ho avuti ancora. E questo è anche il bello del mio lavoro, del nostro lavoro, no? Salire sul palco e riproporre le stesse canzoni da tanti anni, sempre con la stessa emozione. Come questo successo di Patrizia, che si intitola Treno, e lo balliamo.

il treno. Grazie, sono contenta che cantiate anche insieme a me. La prossima canzone, con la prossima canzone ritorniamo un pochino sulla tradizione. È un brano dell'Orchestra del Cuore che è un po' quello che la caratterizza più di tutte. Una delle prime che ho imparato, forse la prima del repertorio dell'Orchestra del Cuore, e mi è rimasta sempre un po' attaccata, mio malgrado. Sicuramente Piera se la ricorderà, c'era anche una compagnia di persone che si chiamavano le Barcarole che venivano a sentirci, e questa è il Barcarolo sul Po. Poi il ritornello fa oi lì oi.

Il Barcanolo sul Po, grazie. Grazie, comincio a avere un po' la gola secca. Però mi devo impegnare perché la prossima canzone è super tosta ed è una canzone che io ho ascoltato tanti anni fa quando appunto Gigi Chiappin mi ha assunto e mi ha detto: la senti questa voce? Che non è quello che pensate, ma tu devi arrivare qua, sicuramente non ci arrivi, ma un po' sotto. Ed era la grande Patrizia. Lui mi ha detto: questo è quello a cui tu devi aspirare. Ovviamente è ineguagliabile, ma io vi propongo ugualmente questa canzone, che è un po' il suo simbolo, Io che canto.

0: con gli anni d'oro della musica.
1: Grazie.
0: Da ballo.
1: Era una sfida questa, perché...
0: No, brava davvero, perché, guarda, ci siamo seduti, anche ne parlavamo prima con Marco, ad ascoltarti, perché oltre che essere una brava cantante sei anche una brava intrattenitrice.
1: Grazie.
0: E oggi questa è una cosa che non è semplice e ti meriti un regalo. Siete d'accordo se ti facciamo un regalo? Perché sta cantando...
1: Un'altra porzione di gelato?
0: L'hai già mangiata?
1: Una,
0: no.
1: Sì, ma un'altra...
0: In realtà... L'acqua.
1: Grazie.
0: La cosa più santa quando uno canta.
1: Posso?
0: Ma ci mancherebbe. Guarda, tengo il microfono e soprattutto vi racconto anche un po' della sua carriera, perché lei è brava anche a intrattenere, perché ha avuto la fortuna di condurre un programma importante a Piacenza e conduceva il Bar degli Artisti, la trasmissione, dove si andava dagli ospiti, si chiacchierava. E la televisione, così come la radio, è quel mezzo che ti aiuta a comunicare meglio, perché tante volte è fondamentale anche il saper spiegare una canzone, il saper dove nasce un brano e soprattutto essere consone alla musica da ballo. Beatrice è una di quelle artiste che fa parte della musica da ballo sia dal punto di vista artistico ma anche dal punto di vista di chi l'ha presentata. Quindi stiamo...
1: Grazie.
0: Vedendo questa eccellenza quest'oggi. Ti sei rinfrescata?
1: Sì.
0: Hai fatto una
1: però
0: canzone...
1: la prossima canzone dovrai scendere per... cioè vorrei, non dovrei.
0: No, facciamo.
1: Vorrei.
0: Dimmi cosa dobbiamo
1: fargli
0: fare, glielo facciamo fare? Loro fanno... sono addestrati.
1: No.
0: Il pubblico della Peschiera è addestrato a ballare, a battere le mani, a cantare, a saltare. Ogni tanto gli si dice salutate la televisione e tutti si girano di là verso le telecamere. In automatico. E penso che anche in settimana, quando siete nella vostra quotidianità, vi viene spontaneo ogni tanto salutare le telecamere. Cosa li vuoi far fare?
1: Allora, no, vorrei scendere per cantare questa canzone tra di loro.
0: Assolutamente.
1: Sono solo 3 minuti che rubo ai ballerini. Io non amo molto rubare tempo ai ballerini.
0: Ah, quindi
1: di solito.
0: Scendi tu?
1: Scendo
0: non è
1: io.
0: Che sei... ah.
1: No, non salgono loro, scendo io. Nel frattempo mi avvio, posso?
0: Leggo il titolo della canzone?
1: Sì, ma è qui, te lo facevo leggere qui. Comunque
0: ah,
1: io
0: l'hai messo? L'hai messo?
1: No, perché non ho il testo, ma si chiama così.
0: Allora, questa è una canzone che Beatrice ci tiene molto, che ne parlavamo prima a pranzo. È una canzone che è stata scritta per lei ed è una canzone che ha lanciato. Quando gli autori ti scrivono una canzone, è quel brano che tu lo senti il tuo vestito. E tante volte in quella canzone ritrovi anche magari un qualcosa di vita, tuo vissuto, e la bellezza è poi raccontarlo nel corso delle serate.
1: Guarda.
0: E il microfono che fischia. Ok.
1: Allora vado in mezzo, non voglio scontentare nessuno, ma è una questione tecnica. E non voglio dilungarmi troppo, però per me è un'occasione speciale, perché dopo domani la mia mamma avrebbe compiuto 80 anni. Quindi per me questa canzone che ho scritto tanti anni fa, ero molto giovane, ha un significato ancora più importante oggi, perché proprio la sento nel cuore, spero di arrivare in fondo. E comunque ve la dedico, e la dedico soprattutto a tutte le persone che voi come me portate nel vostro cuore e che pensiamo sempre e che immaginiamo siano lassù tra le stelle. Devo riprendere un po'. Grazie.

0: Grazie, grazie. Mi scuso con gli amici dai lati che non ho potuto salutare perché non voglio fare fischiare l'impianto, sennò mi sgridano poi.
1: Vieni Beatrice, davvero uno spettacolo ascoltarla, e davvero ci sono poi quelle canzoni che purtroppo si raccontano le storie e le vite di tutti. E quando sentiamo canzoni condivise, alla fine quella canzone che, come vi dicevo, nasce scritta da noi, diventa poi la canzone per tutti. Possiamo chiederti ancora di cantare due canzoni?
0: Sì.
1: Una di quelle che rappresenta proprio un periodo importante di quando eri con l'orchestra di Gigi Chiappin, che avevate fatto un bel video, ricordo che era un filmato estivo, di quelle canzoni che quando le ascolti in radio o in televisione ti fa un po' venire voglia di dire: mamma mia, questa la voglio cantare, la voglio ballare.
0: Ma in realtà sembrava estivo, ma quando abbiamo girato il video al mare era inverno, gennaio, e noi eravamo tutte belle vestite perché eravamo tutta una serie di donne, le donne che all'epoca si chiamavano le donne del cuore, quindi sembra una barzelletta. Eravamo io, Tonia Todisco,
1: sì,
0: Sonia De Castelli, Barbara e Monica Riboli. Al mare il 2 gennaio, tutte belle scollate e con un vento incredibile, e il maestro Walter Pievani con la fisarmonica a un certo punto gli ha fatto un'inquadratura su uno scoglio, è arrivato a un'ondata
1: lavato.
0: E l'ha lavato proprio gelato con la sua fisarmonichina, e ho questo ricordo di questo video, che però è una canzone bellissima, è stata scritta da una signora che si chiamava Amelia Tanzi, e rappresenta un po' tutte quelle che siamo noi, cioè il cuore delle donne.
1: Beatrice Orrico.
0: Da ballare, perché non voglio più fermare i ballerini.

0: Brava Beatrice,
1: il
0: davvero.
1: Cuore delle donne.
0: Canzoni complicate, se vuoi usufruire sempre di un sorsetto d'acqua.
1: Ma
0: perché,
1: guarda, perché no?
0: Perché davvero, poi oltretutto, un dilemma complicato sono queste stagioni, perché c'è il caldo e il freddo che ti fregano, e per le corde vocali e quelle consonanti di chi canta è davvero abbastanza deleterio. E questa era una canzone di che anno, volevo chiederti, 2008-2007, questa canzone?
1: Questa che canto adesso?
0: No, quella che hai appena cantato.
1: Il cuore delle donne del 2002.
0: 2002, dal ritmo che abbiamo sentito è un ritmo contemporaneo, quindi quando è uscita questa canzone inizialmente era un ritmo davvero nuovo, però nel tempo è diventata quella che oggi un po' la balliamo, è la cumbia nostra amica. E c'è una canzone che è qui di casa perché nel gruppo delle donne di cuori la portò maggiormente al successo quando militava con Omar, parliamo di Sonia De Castelli, che amiamo tutti.
1: Che saluto, se che da saluti. Qualche parte ci sta ascoltando.
0: Perché magari siamo in radio, non lo sappiamo, qui si va in onda anche all'improvviso. E l'ultima canzone che lei eseguirà, se poi vorrete fare delle foto con lei, scambiare due chiacchiere,
1: certo, volentieri.
0: Abbracciarla e ringraziarla per questo momento che è venuto a presentarci.
1: Offrire un gelato.
0: Ti piacciono i gelati?
1: No.
0: Diciamo di sì. E beh, perché il gelato, così come i ghiaccioli, rinfrescano
1: le corde vocali. Fa bene per quello.
0: Quindi... Lu, c'è ancora una vaschetta, magari andiamo a controllare questa canzone, ringraziandoti che sei stata dei nostri. Dove ti porterà la musica? Sicuramente lontano.
1: Oggi lontanissimo, sono quasi 400 chilometri.
0: Un paese bellissimo, provate a vedere Dolce Acqua.
1: Dolce Acqua, provincia di Imperia.
0: E se andate a trovarla, lei c'è.

0: Beatrice Orrigo.
1: Grazie.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
4: Ritorniamo a ballare stretti stretti, questa volta con alcuni dei miei più grandi successi. Ho raccolto un po' delle vostre richieste e cerco di accontentare un po' tutti. Cominciamo con questo brano, con la mia discografia. Arriva L'Amante.

Grazie, grazie a tutti. Vieni Gloria, cantaci questo bel brano. Questa è una canzone molto che sa di casa, sa di terra, sa di mare, sa di voi. Vai Gloria.

Il grande casquet, il grande tango per voi, avanti del casquet. Adesso amici, vogliate gradire un dolcissimo valzer lento? Perché adesso la nostra Gloria vi farà emozionare con questo brano dal titolo Dolcemente Indispensabile. Tutto per voi amici.

0: Che bella emozione che ci ha regalato la voce di Gloria.
1: Dolcemente, grazie. Grazie mille.
0: Grazie amici. Balliamo la kizomba con questa idea originalissima. Direttamente dalla mia Napoli arriva Giorgio.

ritmo di Kizomba, l'ultima poesia. Grazie signori, balliamo il Fox adesso, ma come si ballava una volta con questi successi. Senti.

0: poesia, la sua voce, Roberto Polisano.
1: Grazie, fantastici, i vostri applausi meravigliosi mi emozionano. Bene ragazzi, andiamo avanti, un'altra bella canzone d'amore, perché questa, i maschietti, voi dovete dedicarla alle vostre donne, questo brano è bellissimo.

0: I ballerini fremono per ballare il ballo di gruppo, li vedo. Abbiamo scaldato i motori con questa baciata.
1: Per me.
0: Fantastica la nostra Gloria.
1: Per voi. Grazie.
2: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
3: Sabato 10 ottobre, Maurizio Medeo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

ragazzi. Ma ballate di tutto, ballate di tutto, ballate. Ma che bravi. Ci siamo col mambo? Dai, facciamo un reset completo e ripartiamo così. Vai col mambo.

0: arrivano le Hit Radio del 2025 per farvi ballare questa sera, questa lunga notte alla Peschiera.
1: Anche rima.
0: Arriva lei, Annalisa.

0: succede, non succede, ma se succede.
1: A voi, grazie.
0: Bene amici miei, ci siamo scatenati un pochino. Adesso torniamo con i balli di coppia ancora una volta con alcune bellissime canzoni che vogliamo proporvi.

0: faccio ancora una canzone, ma prima faccio... Ti serve il microfono?
1: Prego. Se posso entrare io, che stiamo chiudendo la diretta. Facciamo un bel saluto a tutti. Mister Polisano, com'è il ritorno? Bene?
0: Io direi che è stata una bellissima emozione tornare qui e
1: l'applauso, dai,
0: tanti amici questa sera.
1: Eh?
0: Ricordiamo ancora quel Capodanno famoso che abbiamo fatto.
1: Un 2018 bello.
0: Ti ricordi che roba?
1: Siamo stati molto belli, molto carichi. Però se vengo con te becco del bravo anch'io. Guarda che tutti mi dicono bravo Giancarlo, bravo Polisano, l'orchestra, la big band. È un piacere averli.
0: Grazie veramente a tutti.
1: Quel signorino lì, Roby, quel signorino lì di fianco, eccolo qua, venga avanti, si fermi lì, signor primo, si giri un po', che tutti ti vogliono vedere perché in questo momento il signor primo fa 92 anni!
0: Poi ci devi dire cosa mangi, eh?
1: Guarda che numero!
0: Cosa fai per arrivare a questa età così in forma?
1: Non dirlo.
0: Eh sì. Mamma mia.
1: L'abbiamo così, capito.
0: Così arrivi a 200 anni così, se per dire.
1: Primo. Poco e bene, bisogna mangiare poco e bene.
0: E far l'amore tutti i giorni, mamma.
1: E ascoltare Radio Liscio. Alexa, apri Radio Liscio. E ascolta e guarda Prima Antenna e balla con il primo. Vai, rotea.
0: Ela! L'applauso a primo, dai, facciamolo forte. Tanti auguri, primo.
1: Tanti auguri, primo. Tanti auguri devo farli anche a Gianfranco, che è andato via, però ragazzi della compagnia, ho fatto gli auguri da parte vostra. È già andato, ma Gianfranco è andato via. E poi Giuseppina, so che ho visto da Facebook i potenti mezzi che ci devono aiutare. Buon compleanno Giuseppina, dove sei? Salvatore, Giuseppina. Tanti auguri e buon compleanno a tutti. Roby, fai tu una dedica, poi ti lascio andare che sei ancora 3 minuti in diretta.
0: Assolutamente sì, io saluto tutti gli amici di Radio Liscio e la TV
1: Prima Antenna,
0: che ci ha ripreso tutta la sera, e voglio concludere con questo mio tormentone che mai mi accompagna per questo nuovo percorso musicale insieme ai miei nuovi compagni di viaggio.
1: Bello.
0: Facciamo un applauso a questi ragazzi fantastici.
1: Grazie. Ciao.
0: Mai e poi mai, perché mai e poi mai avrei pensato di ricominciare ancora una volta questo mio cammino, mai e poi mai, dal mio nuovo lavoro discografico, tutto per voi. E così terminiamo

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'inizio della nuova settimana vedrà ancora l'egemonia dell'anticiclone, quindi inizio di settimana con bel tempo, grandi variazioni non ce ne saranno, il tempo si manterrà stabile e in prevalenza soleggiato con clima molto mite per il periodo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Lunedì 5 ottobre, buongiorno carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Si parte nuova settimana insieme, una settimana bella, lunga, 2 ore al giorno a vostra disposizione, con tutta l'energia che serve per affrontarli questi giorni, uno dopo l'altro, in vista del prossimo weekend. Sapete che questo è un programma dove si viaggia molto tra le regioni italiane, si raccontano feste, tradizioni, eventi, e anche questa settimana ne sto apparecchiando molte per il vostro weekend. Cominceremo a raccontarcele oggi. Un saluto anche dal nostro Max in cabina regia, che si sta sbracciando, quindi buongiorno anche a lui. Max tra poco ci farà ballare naturalmente con la miglior musica di Radio Liscio. Io vi ricordo che oggi è la giornata mondiale degli insegnanti, un abbraccione a questa categoria, giornata mondiale dell'architettura, e beh, in un paese come il nostro, e siamo entrati nella settimana mondiale dello spazio, quindi magari parleremo anche di questo durante la settimana tra i vari argomenti che passano saranno di qua. Molto bene cari, siamo pronti per cominciare, quindi sul volume, via alle danze, si apre la pista, comincia Energia Contagiosa. Musica! Oh yeah.

E allora, carissimi, che lunedì sia, cominciamola questa settimana, iniziamo a mettere a cantiere un po' di eventi, un po' di feste, c'è un bel programmino qua per oggi, perché questo è un weekend speciale, ci sono in giro un botto di feste veramente molto grandi e vi faccio una piccola anteprima, giusto per darvi un'idea, un assaggino di quello che vedremo oggi. Ce ne andremo a Cremona, perché finalmente è tempo della festa del salame, un evento molto grande che riempie tutto il centro. Da lì poi ci sposteremo, andremo a farci un giro nel Lazio, perché a Bellegra, provincia di Roma, c'è la sagra delle tacchie ai funghi porcini, e che facciamo, ce le perdiamo? E poi a Licenza, invece sempre Roma, c'è la sagra delle sagne e farre. Di cosa si tratta? Ve lo racconterò tra un pochino e poi concluderemo la nostra puntata in quel di Mirandola, provincia di Modena, dove c'è il Palio del Pettine, quindi saremo belli itineranti anche oggi nei nostri girettini. Ma prima di tutto questo volevo dirvi che tra pochi giorni, il 10 di ottobre, quindi il sabato che verrà, riprende il treno del Foliage. Molto interessante, è un treno che percorre 52 km tra vallate, borghi e boschi, va a collegare Domodossola con Locarno. Si passa attraverso la Valle di Gezzo e le Cento Valli ed è proprio straordinario, tanto che è stato inserito nella classifica Lonely Planet tra le 10 ferrovie più belle del continente, e anche il The Telegraph l'ha definito uno dei viaggi più spettacolari d'Europa. Infatti mia moglie è sempre lì che mi martella di prendere sto treno del Foliage, forse è la volta buona. D'altronde la via è molto bella, c'è la ferrovia Vigezzina Cento Valli, si chiama, si sale su per la Val di Gezzo fino a 800 metri di altezza, si passa nei pressi di Santa Maria Maggiore, poi si va verso Re, dove c'è il santuario della Madonna del Sangue, poi si passano un sacco di paesaggi autunnali tra i vigneti, il verde, l'arancione. Insomma, una bella experience comincia questo weekend, quindi se volete farla, io ve l'ho ricordato, i biglietti ovviamente vanno a ruba perché è un'esperienza assolutamente molto molto caruccia. Bene cari, magari ci si vede sul treno del Foliage. Nel frattempo il nostro treno è in stazione, pronto per partire in direzione Cremona. Io vi aspetto qui, giusto il tempo di ballarci un po' su.

331-335-6565 è il numero di telefono per entrare in contatto con noi. E siccome lo sapete già, ci sono arrivati i primi messaggi. C'è Elena che ci scrive da Cernobbio, in quel di Como. Buongiorno Alessio, sono Elena, lunedì iniziato prestissimo, ho accompagnato i ragazzi, preparato il pranzo e adesso riesco a bere il caffè, naturalmente con Radio Liscio accesa. Buona settimana a tutti, buona settimana a te carissima. Sei a casa oggi, te lo auguro, noi ti teniamo compagnia. C'è anche Matteo che ci scrive dalle parti di San Daniele del Friuli. Ciao Ale, buongiorno, sono appena arrivato in laboratorio, sto mettendo in ordine prima di iniziare. Fuori stamattina si sta bene, bello fresco, ma c'è il sole. Vi ascolto, buon lunedì anche a te, carissimo. Belle quelle zone, quando sento San Daniele subito la mia testa vola al prosciutto, c'è poco da fare. Va bene, non è di prosciutto che vi voglio parlare, bensì di salame adesso. Perché sapete che qua il viaggio verso il fine settimana comincia presto, cerchiamo di mettere a calendario più eventi possibili per offrirvi tutto il parterre di quello che andrà in scena nel fine settimana che verrà, e giusto appunto ce ne andiamo a Cremona, una delle feste più importanti del territorio, si tiene venerdì, sabato e domenica, sto parlando della Festa del Salame, edizione 2026, ogni anno è uno straordinario successo, negli scorsi anni si è visto il Gagarin, il primo insaccato, volare nello spazio. Pensate un po', vi ricordate, ne abbiamo parlato, hanno messo un salame e l'hanno mandato su per lo spazio. E poi abbiamo ascoltato il suono del salame e gustato le maxi installazioni farcite di salame, queste le sto leggendo dal loro sito internet, tra le quali il maxi panino, il maxi trimezzino, il maxi stele di Rosetta. Quale altra sorpresa attenderà i visitatori quest'anno? Per scoprirlo dovete andare nel centro storico di Cremona, che ospiterà naturalmente produttori specializzati provenienti un po' da tutta Italia e non solo, che vi permetteranno di assaggiare e gustare i meravigliosi salumi che troverete nella città di Cremona. La manifestazione comprende un ricco cartellone di appuntamenti collaterali pensati per valorizzare la storia e la cultura legata all'insaccato più conosciuto e amato del mondo. E quindi non mancheranno iniziative appetitose, tra cui degustazioni guidate, show cooking, competition tra agriturismi, animazioni legate anche al mondo dei bambini, in un programma veramente incredibile. Per tutti i vari giorni, allora intanto troverete appunto i laboratori come dei bimbi, come vi dicevo, guidati dai futuri educatori della scuola Einaudi. Dalle 9 alle 20 anche l'apertura del villaggio della mostarda, le degustazioni della buona stella, perché Negronetto è partner di questa manifestazione, il tiro al salame nel pomeriggio, Passione Cucina, il salame secondo la strada del gusto di Cremona, quindi questo viaggio, e poi cose particolari, il Choco Burger, l'hamburger di salame e cioccolato, l'affettato vegetale al gusto di salame al 100%, questo al palasalame, e ancora il salame della birra di Mori, il premio Bontà Cooperativa Nazareth. E questo era soltanto il venerdì, l'evento continua anche sabato e domenica, riapre il villaggio, naturalmente tutti i laboratori, ci sono i giochi antichi, il tiro al salame, che adulti e bambini sono invitati a centrare i salami con dei cerchi fluorescenti, vabbè insomma, angolo che vai, festa che trovi. E poi c'è anche un evento dedicato al violino di salame, quindi un violino realizzato interamente con pasta di salame, a Cadelloro, un omaggio originale al legame indissolubile tra Cremona, una città della musica e la sua eccellenza più iconica. E poi molto molto altro, veramente il programma è lunghissimo, e quindi la cosa migliore da fare è intanto segnarselo sul calendario, perché ovviamente è un evento imperdibile, e poi andare sul loro sito festadelsalamecremona.it, dove giorno per giorno scoprite il salame e tutti gli appuntamenti legati a questa festa. Ce n'è davvero per tutti i gusti, ma soprattutto per quelli a cui piace il salame. Appuntamento a Cremona per tutto il weekend imperdibile, ragazzi. We'll be right back.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo.

signore, qua vi faccio diventare matte. Ben ritrovati a tutti ad Energia Contagiosa. Allora, tiriamo fuori il primo argomento dal cilindro magico di questa giornata. Sapete che ne pesco sempre qualcuno per chiacchierarci un po' sopra. No, questo titolo mi ha acchiappato e mi sono chiesto: ma come mai? Allora, approfondiamo. Le donne bionde fanno più carriera. Ma com'è possibile? È vero? Non è vero? Chi lo sa? Scopriamo. Argomentiamo. Ecco qua, la risposta infatti è meno semplice di quanto sembri, perché dicono che il colore dei capelli non determina talento, competenze, capacità o leadership, e ci mancherebbe altro. Eppure è uscita questa ricerca di Jennifer Berthal e Natalia Alonso che ha rivelato un dato curioso. Tra le figure analizzate, il 48% delle donne CEO, quindi le

indipendenza. Le brune vennero percepite come più competenti e indipendenti, ma quando alle immagini venivano associate affermazioni particolarmente autoritarie, le bionde tendevano a essere giudicate meno negativamente. Quindi che cosa significa? Che i capelli biondi potrebbero funzionare come un segnale che in qualche maniera ci disarmano gli uomini, no? Gli stereotipi tendono infatti ad associare le bionde a un'immagine più giovane, accomodante e meno minacciosa. E questo potrebbe rendere più accettabile vedere una donna assumere comportamenti forti e decisionali. Il fenomeno, leggo, si collega al doppio standard della leadership femminile. Alle donne viene chiesto di essere autorevoli, ma non possono essere penalizzate quando vengono percepite come troppo dominanti, capito? Cioè, qua è un cane che si morde la coda, ma ti pare che bisogna valutare una persona in base ai suoi capelli, il colore dei propri capelli? Evidentemente. Però nella nostra testa si scatena qualche cosa che in qualche maniera ci porta in quella direzione. Quindi non è che una tinta bionda garantisca la promozione, La ricerca vuol mostrare piuttosto quanto caratteristiche completamente scollegate dalle capacità professionali possono influenzare il modo in cui giudichiamo una donna al comando. Cioè, a me sta cosa mi ha aperto la testa, perché mai nella vita avrei pensato che anche inconsciamente noi uomini riusciamo a fare ragionamenti di questo tipo. Evidentemente il colore biondo ci dà una sorta di percezione di maggior tranquillità anche al comando. Ma vate a sapere una roba del genere. Ma quindi quando fate il colloquio, signore, fatevi una tinta bionda, che magari aiuta, da una percezione dall'altra parte. Pazzesco, vero? Noi uomini ci muoviamo secondo istinti primordiali, e io continuo a dirlo tutte le volte.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Le bionde vi fanno sbroccare, lo scrive Carla da Bagnone. Ciao Carla, manda anche un bacione a tutti gli amici di Radio Liscio. Eh sì, perché si parlava di prima delle bionde, no? Come in ruoli manageriali è più facile trovare una bionda. C'era una spiegazione dietro. Carla l'ha sentita, dici fanno sbroccare, dici. E io in effetti sono sensibile al capello biondo, mia moglie è bionda. E diciamo che ho sempre avuto il pallino. È così ragazzi, poi ognuno c'ha le sue, però i numeri dicono che ci sono più donne bionde al comando in generale di aziende e anche a livello politico. Guarda la nostra Giorgia per esempio, biondissima, vedi, è al comando. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, torniamo a noi. Questa cosa delle donne bionde e delle donne more ha preso già troppo spazio. Allora, ce ne andiamo nel Lazio perché ho due feste bellissime da raccontarvi che ci attendono entrambe in provincia di Roma. È periodo ovviamente di autunno pieno ormai e vengono fuori tutti questi prodotti ovviamente che fanno parte di questa stagione. Tra questi ci sono le tacchie ai funghi porcini. Siamo a Bellegra, provincia di Roma. Di cosa si tratta? Allora, le tacchie sono questa pasta fatta a mano, veramente molto molto buona, gustosa, ricordano un po' una tagliatella, condita con i funghi porcini. Da qua la sagra delle tacchie ai funghi porcini, quasi uniscono natura e gusto. Allora, le tacchie, dicevo, questa pasta fatta a mano seguendo le antiche ricette della nonna, vengono ammassate, tagliate in forma di rettangoli irregolari e cucinate con funghi porcini profumati, raccolte, attenzione, nei boschi circostanti. Negli stand si pranza e si cena con queste specialità, mentre le piazze del centro si popolano di mercatini artigianali, prodotti locali, spettacoli folcloristici e musica dal vivo. C'è anche un bel corteo storico che si chiama la Gens Vitellia, che restituisce atmosfere antiche e coinvolgenti con costumi, dame, cavalieri. Questo già è un paese molto medievale, no? Di conformazione, quindi tutti i vicoli medievali, la vista mozzafiato. Le grotte dell'Arco e i boschi di Bellegra offrono anche scorci naturali perfetti per chi vuole scoprire un territorio autentico. Queste grotte dell'Arco, sono andato a spulciarmene, sono proprio molto belle, sono visitabili, si può entrare dentro, le hanno sistemate di modo appunto che siano diventate anche un punto di riferimento turistico, una bella mossa. E quindi per chi vuole scoprire non soltanto il cibo ma anche la comunità, la memoria rurale un po' dei dintorni, ecco una bella occasione anche per fare questo. Quindi Bellegra, provincia di Roma, sagra delle tacchie ai funghi porcini, anche questo è un bel evento che si svilupperà nel fine settimana. In realtà è già cominciato da una settimana, quindi è l'ultima possibilità per gustarselo. Ed è l'ultima possibilità di gustarsi anche la sagra delle sagne e farre. Questa si tiene a Licenza, siamo sempre nei dintorni di Roma, questo borgo di Licenza che è incastonato tra i monti lucretili. E la tradizione gastronomica prende vita appunto con questa sagra delle sagne e farre, un omaggio alle origini contadine. Allora, è una pasta fatta in casa, anche questa ricorda le tagliatelle, ma viene realizzata con farina di farro, che è un cereale antico lungamente utilizzato ai tempi dei romani. E durante la festa le sagne vengono preparate dalle sapienti mani delle massaie locali e servite con sughi rustici, da condimenti semplici a base di pomodoro e aglio alle versioni più ricche con legumi e ragù contadino. La festa si svolge per le vie del borgo con tanta musica tradizionale, mercatini artigianali e mostre dedicate alla civiltà contadina. Quindi anche questa è una bella occasione per riscoprire sapori genuini e l'autenticità delle ricette di una volta in un contesto proprio d'altri tempi. Che altra bella festa che vi ho tirato fuori dal cilindro, carissimi. Le rivediamo verso fine puntata, ma ho ancora carne da aggiungere al fuoco, quindi state qua, rilassatevi con le nostre orchestre, fate quello che state facendo e poi ci vediamo qua tra un pochino. Vi aspetto.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Rimanete in contatto con tutto quello che succede nel fantastico mondo di Radio Liscio. Farlo è semplicissimo, naturalmente. Abbiamo tutti i nostri social network a vostra disposizione: Instagram, Facebook, YouTube, dove ritrovate tutte le puntate del nostro Radio Liscio Live, compresa l'ultima che abbiamo fatto sabato sera. C'era Paolo Bertoli, quindi le ritrovate lì. Vanno in diretta su Prima Antenna e poi, naturalmente, sono a vostra disposizione per far esplodere la festa anche in salotto. E poi c'è la nostra app, il nostro sito internet, insomma questo è un mondo che non si ferma mai, quindi stay tuned. Le news a tra poco.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, condannato a 27 anni per il tentato golpe a Brasilia dopo la sconfitta elettorale del 2022, vince il primo turno della nuova tornata in Brasile. Con il 47% dei voti, due punti indietro, l'attuale capo dello Stato Lula, del Partito dei Lavoratori, in leggero ritardo anche al voto per il Parlamento e i singoli stati. Il 25 ottobre il ballottaggio. La pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, non c'è tempo da perdere perché la sofferenza è enorme, ha sottolineato nell'omelia il presidente della CEI Cardinale Zuppi alla celebrazione ieri ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia a 800 anni dalla sua morte, a intervenire anche il presidente della Repubblica, Mattarella.
2: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio. Non renderemmo giustizia al santo di Assisi se la sua figura fosse esaurita in quella di un ecologista, pacifista, operatore sociale antilitteram.
1: Tentato femminicidio seguito da un suicidio in un'abitazione di Torino. Una donna di 31 anni sarebbe sfuggita all'aggressione del compagno che l'avrebbe trascinata sul balcone tentando di strangolarla o gettarla di sotto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna è riuscita a divincolarsi ed è fuggita con la bambina di un anno in braccio. Negli stessi istanti l'uomo di 37 anni si sarebbe suicidato gettandosi dal balcone al decimo piano. Ci sarebbe un incidente sul lavoro dietro la morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni, trasportato in fin di vita all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato abbandonato gravemente ferito in una strada isolata. Lavorava in nero sul tetto di un capannone a Caivano, sostiene la moglie, riferendo le parole del marito. Dai primi accertamenti emesso inoltre che Calignano sarebbe stato formalmente assunto il 1 ottobre. Ora la Formula 1, Verstappen vince il Gran Premio della Malesia davanti ad Antonelli, che allunga in vetta il mondiale di Formula 1. Terza e quarta le Ferrari in MotoGP. Marc Marquez domina il Gran Premio del Giappone. Gerardo De Vivo.
3: Pioggia, uscite di pista, safety car, motori in panne, succede di tutto sull'asfalto di Sepang, allagato da un temporale che fa ritardare il via, ulteriormente slittato dopo il giro di formazione per problemi a varie monoposto. Quando la gara inizia, le Ferrari scivolano nelle retrovie per la scelta sbagliata delle gomme, prima di mettere in pista una rimonta da applausi. Le safety car, fisica, virtuale, ancora fisica, regalano un finale spettacolare. Esce vincitore Max Verstappen su Red Bull davanti a Kimi Antonelli, che in testa alla classifica del mondiale si porta a più 84 sul compagno di Mercedes George Russell, fuori per la rottura del motore a pochi giri dalla fine quando era terzo, e la risalita delle rosse finisce con Lewis Hamilton terzo e Charles Leclerc ai piedi del podio. Spettacolo anche in MotoGP a Motegi. Marc Marquez con la Ducati dopo la sprint vince anche la gara lunga e si porta a soli due punti dal leader iridato Martin su Aprilia, ieri secondo davanti all'altra Aprilia di Bezzecchi e alla KTM di Bastianini.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Seconda ora di energia contagiosa, ben ritrovati a tutti quanti. Sono arrivati un paio di messaggi al 331-335-6565 da Brisighella. Ci andiamo spesso con gli eventi. Ciao Paola, buongiorno. Si riparte con la solita routine. Sono in macchina, diretta al lavoro, vi ascolto come sempre. Un saluto da Brisighella e buona giornata a tutta la radio. Un abbraccio anche a te. Ci scrive anche Silvia da Asiago. Ciao Ale, ciao Silvia. Stamattina qui fa proprio freschino, ho tirato su il giaccone e mi sa che ormai ci siamo, mi preparo e intanto ascolto la radio, un abbraccio. Bene cara, eh sì, è tempo di giacche ormai, c'è poco da fare, anch'io ho tirato fuori le prime giacchette, non sono ancora il giaccone invernale, però insomma si sente che è cambiato il clima. Allora, a proposito di clima, ma che gancio che mi hai dato, vi parlo di ciliegie, perché parrebbe che le ciliegie sono destinate a scomparire, niente meno. Allora, avete già notato i prezzi folli che ci sono sugli scaffali, si raggiungono delle cifre esorbitanti per le ciliegie, tanto che ci si scherza molto online. I prezzi delle ciliegie sono saliti in tutta Italia, leggo, in alcune grandi città hanno raggiunto 20 euro al chilo, con una media compresa tra 10 e 15, mentre il prezzo maggiore è 23 euro al chilo, dove si è registrato a Milano, tanto per cambiare. Allora, io ho un tesoro in giardino, evidentemente, neanche lo so, c'ho un albero di ciliegie che produce in una maniera esorbitante, quindi le ciliegie non sono mai un problema, però capisco effettivamente che a cifre di questo tipo, insomma, le stime dicono che se andiamo avanti così tra il clima, tutto quello che sta succedendo, le varie guerre, compagnia bella, tutti i blocchi internazionali, le ciliegie diventeranno un bene di lusso. Pensate che si è perso quasi il 20% della produzione in Italia, il 15% in Grecia, numeri altissimi anche in Spagna, che è l'unica nazione con i prezzi, con la produzione persa più alta della nostra, e poi c'è la Polonia che ha perso il 12%. Quindi insomma, questo è, fate man bassa di ciliegie finché potete. Se rimanete proprio senza, fate un salto di qua quando è stagione, che qualcuna ve la regalo io, ma ci mancherebbe altro. Comunque ragazzi, scherzi a parte, questo clima sta cambiando tutto e anche i cicli delle coltivazioni si sono veramente incasinate, un sacco di amici agricoltori che se ne lamentano e la situazione è veramente molto seria. Vabbè, vedremo come andrà a finire, speriamo che rimangano un po' di ciliegie, sono il frutto, uno dei frutti più buoni dell'inizio estate, perdersene sarebbe davvero un peccato, come sarebbe un peccato perdersi il prossimo evento che ho in serbo per voi. Vi porto a Mirandola, ce ne andiamo in Emilia Romagna, state lì.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E rieccoci on air, come promesso vi porto in Emilia Romagna, ultima tappa del nostro viaggio di oggi, del lunedì, che è cominciato proprio all'insegna di tanti bellissimi eventi che si scateneranno nel fine settimana. E tra questi c'è anche il Palio del Pettine di Mirandola. Ce ne andiamo in provincia di Modena. Ovviamente il piatto tipico sono i maccheroni al pettine, eccolo qua. Siamo nel cuore della bassa modenese ed è una competizione gastronomica nata per valorizzare, giusto appunto, uno dei piatti più identitari del territorio, proprio questi maccheroni al pettine delle valli mirandolesi, che è un piatto tipico della tradizione contadina locale. Quindi non è una semplice sagra, ma una vera e propria sfida fra le frazioni di Mirandola, unite dalla volontà di conservare e tramandare questa antica preparazione. I maccheroni vengono preparati rigorosamente a mano, lavorando la sfoglia e utilizzando il caratteristico pettine, questo strumento, no, che imprime sulla pasta queste striature che raccolgono bene il condimento, sono meravigliosi. Si sfidano le frazioni di Cividale, Gavello, Mortizzuolo, Quarantoli, San Giacomo Roncole e San Martino Spino, ognuna delle quali prepara i maccheroni secondo il capitolato storico e li accompagna con un proprio ragù ispirato ai prodotti e alle tradizioni locali. La particolarità del palio è proprio la possibilità di assaggiare tutte queste diverse versioni di maccheroni al pettine e confrontare i ragù in gara. I partecipanti possono poi esprimere la propria preferenza affiancando una giuria popolare con il loro giudizio poi da esperti gastronomici. L'edizione 2026 sono già stati annunciati 6 diversi ragù insieme a tutta un'altra serie di assaggi della tradizione locale. Quindi è bello sto palio, perché poi ci racconta Mirandola, no, attraverso questo piatto che appartiene alla memoria della famiglia della Bassa, perché poi sapete che le tradizioni si tramandano, no, di nonna in mamma, di mamma in figlia, e così questa sfoglia tirata a mano, pettine, ragù e soprattutto le tante persone che vengono impegnate nella preparazione hanno modo di sfoggiare le loro ricette. È molto carino questo evento, poi c'è un forte senso di appartenenza al territorio che piace davvero tanto. Il sito internet dove trovare tutte le informazioni è maccheronialpettine.it. Allora, leggo una cosa importante, perché ho sottolineato cose importanti da sapere: non serve prenotare. Con una quota di 28 euro ogni partecipante potrà mangiare e bere senza limiti, con la possibilità di assaggiare tutte le tipologie di maccheroni preparate dalle squadre in gara. I bambini fino alle scuole elementari avranno accesso gratuito. L'organizzazione prevede 2 casse, tutte dotate di POS, quindi state tranquilli, e vi daranno un braccialetto e potrete accomodarvi tranquillamente al tavolo. I piatti di maccheroni saranno ritirati poi liberamente. Hai capito? Quindi molto comodo, anche perché poi di solito si diventa matti, no, nel cercare il posto, il tavolo, eccetera eccetera. Qui anche hanno anche organizzato in modo che pagate una volta sola e siete tranquilli, e c'è all you can eat e all you can drink. Molto molto bene. Allora ragazzi, l'appuntamento è questo: maccheroni al pettine delle valli mirandolesi, protagonisti di questo bel palio del pettine in quel di Mirandola, provincia di Modena. E direi che con questo lunedì, con gli eventi, abbiamo chiuso proprio alla grandissima.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 10 ottobre, Maurizio Medeo.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ci scrive anche Franco al 331-335-6565 da Sappada. Sono andato a cercarmela in Friuli, provincia di Belluno. Bel posticino, caro. Ci saluta e ci dice: sto andando al lavoro, vi ascolto dalla macchina. Un bacione, caro. Divertiti, eh. Noi qua siamo pronti per rilanciarci negli eventi che vi ho raccontato oggi. Ma prima volevo raccontarvi di questa cosa che all'inizio ho detto: ma che stupidata. Poi però ci ho riflettuto un po'. E si tratta di piccioni viaggiatori digitali. Come funziona? Cioè, praticamente, per liberarsi un po' da quest'ansia della risposta immediata, dei tempi su WhatsApp, insomma, ti scrivono e subito sei lì pronto, no? Qui la risposta te la devi in qualche maniera godere. Si chiama l'approccio di Carrier Pigeon. E praticamente è molto scientifico. Cioè, l'app rileva l'area geografica approssimativa degli utenti e affida il testo a un piccione digitale. Solo che sto piccione viaggia a tipo 110 miglia orarie, tipo 177 km all'ora. E quindi per recapitare una nota vicino a casa bastano pochi secondi, ma se la stai mandando dall'altra parte del mondo ci vuole un bel po' di tempo, quindi l'attesa, no, della risposta diventa un po' il piacere. È come quando si riceveva una lettera, no? Si aspettava, si scriveva. Chissà in quanti si ricordano i tempi in cui si aspettava l'attesa per una lettera. Puoi seguirlo sto piccione, c'è una mappa interattiva, no? Così tu sai dov'è più o meno quando arriva. E diceva sul subito: mi è sembrata un po' una stupidata, no? Però poi riflettendo su quanto può essere bello anche aspettare una risposta, quando aspettavo le cartoline, per esempio, quando le lettere delle fidanzatine, che avevo 13-14 anni, non c'erano ancora la messaggistica, allora quando volevi fare il romantico mandavi una lettera, poi ne aspettavi l'esito. Oh, comunque è piaciuta, ha già superato i 100.000 download su Android, quindi vuol dire che vedi, alle volte queste idee che ti riportano un po' al passato piacciono e sono in prospettiva futura quasi. Vabbè, cari, se volete cercateli, piccione digitale vi compare, si chiama Carrier Pigeon o Roost, sono due applicazioni molto simili. Vedi, alle volte basta davvero poco. Va bene, cari, a tra pochissimo, che rivediamo tutti gli eventi protagonisti di questo lunedì che si prospetta come l'inizio di una lunga e bella settimana carica di tante feste per un weekend meraviglioso. A tra poco!

E allora carissimi, abbiamo già cominciato con il botto questo lunedì, questa settimana, mettendo il carico sulla briscola degli eventi per questo weekend. Siamo stati già in tante tappe meravigliose che ci hanno portato in giro per l'Italia, e ve lo dico, sarà un weekend eccezionale. E allora vediamo un po' dove siamo stati oggi, alla festa del salame di Crema.

Cremona, grande evento che prenderà vita da venerdì a domenica, ovviamente nel centro di Cremona, tantissimi eventi con il salame al centro, tantissimi produttori che arrivano un po' da tutte le parti d'Italia, record su record da battere, insomma una bella bella festa. Se passate da quelle parti a Cremona vi tratteranno anche molto molto bene, tra l'altro poi è una città che si sta riprendendo, no, dal bordello che c'è stato recentemente causato dal maltempo, quindi fa sicuramente piacere dare uno slancio anche all'economia del territorio in questo modo. Poi siamo andati nel Lazio, a Bellegra, provincia di Roma, sagra delle tacchie ai funghi porcini. Questa pasta fatta un po' a dei rettangoli non troppo regolari, con questo fungo meraviglioso a condirlo nel suo sugo. E poi Licenza, sempre provincia di Roma, 35esima sagra delle sagne e farre. Anche questa una pasta particolare, sembrano tipo delle tagliatelle fatte con la farina di farro, ecco perché questo nome, condite in tanti modi diversi. E poi naturalmente putpurri gastronomico di questo bel territorio. E per concludere, Palio del Pettine a Mirandola, provincia di Modena, siamo andati in Emilia, ovviamente qua protagonisti sono i maccheroni al pettine, che sono una grande tipicità di questo territorio, e le frazioni di questo paese si sfidano giusto appunto in una disfida per eleggere il miglior piatto di pasta, no? Di maccheroni al pettine, quindi anche questo è un evento super, molto goliardico, molto festaiolo e soprattutto molto buono per tutta la quantità di pasta che potete mangiare all you can eat una volta acquistato il biglietto. Mica male, mica male. Cari, e questo è solo l'inizio della nostra settimana qua, giorno dopo giorno, un evento via l'altro, una festa via l'altro per raggiungere il tanto agognato weekend. Ma intanto godiamoci la settimana, che è bella anche lei, che ci porterà sicuramente un sacco di soddisfazioni, speriamo, di sti tempi. Va bene, cari, a tra poco un po' di musica e poi ci salutiamo. È già ora quasi di lasciare il mio microfono. Vola, vola.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

0: E allora cari, per oggi è tutto, tempo di salutarvi, tempo di chiudere il microfono e di lasciarlo ai miei colleghi che vi aspettano naturalmente per accompagnarvi in tutto il giorno qua sulle nostre frequenze di Radio Liscio, Ettore, Wilmer, il nostro Marco e tutta la musica di Radio Liscio che naturalmente si diffonde nell'etere e vi raggiunge ovunque voi siate, che poi è la cosa più bella di tutte. Vi abbraccio sia io che Max dalla regia e vi manda tanti baci. L'appuntamento è come sempre qua sulle frequenze di Radio Liscio alle 7, poi replica alle 14 con tutta l'energia contagiosa che vi serve per affrontare la giornata. Dai, abbiamo scaldato il motore del lunedì, direi che siamo pronti per cominciarla sta settimana alla grandissima. Cari, ci vediamo domani, mi raccomando, puntuali, e passate una bella giornata, un buon lunedì a tutti quanti voi e tanti abbracci a voi e alle vostre famiglie. Ci si becca qua sempre sulle frequenze di Radio Liscio. Ciao cari, baci, mua!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le destre sudamericane, dal presidente argentino Milei al colombiano della Esperieglia, si congratulano con Flavio Bolsonaro, uscito in vantaggio al primo turno delle presidenziali in Brasile, col 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Tra 3 settimane il ballottaggio è finito, il tempo del partito dei lavoratori festeggia il leader nazionale liberale, mentre il presidente laburista ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare dal padre predecessore Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per il tentato golpe a Brasilia dopo la sconfitta elettorale del 2022. Ucraina e i radar russi non risparmiano Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merkel. Ieri nella capitale per un bilaterale col presidente Zelensky, nella conferenza stampa congiunta, il cancelliere ha annunciato un nuovo pacchetto da oltre 1,3 miliardi di euro, in larga parte in aiuti militari, incluse armi da attacco a lungo raggio. Nelle stesse ore le forze russe hanno colpito un ponte della capitale su Dnipro. Nella notte ancora raid, almeno un morto nel distretto industriale di Kharkiv. Avvio di settimana con 500 scuole superiori chiuse in tutto o in parte nella Francia, sconvolta dalle proteste degli studenti di questi giorni. Ad annunciarlo il ministro dell'istruzione Geffrey, secondo cui negli istituti non sussistono le necessarie condizioni di sicurezza. 24 quelli che sono stati incendiati o saccheggiati dall'inizio di questa ondata di proteste. Vi sarà un ritorno parziale e graduale alle elezioni, ha assicurato il ministro. Il delitto di Garlasco, rompono il silenzio i genitori di Chiara Poggi, che sui canali Mediaset commentano gli ultimi sviluppi dell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. A noi la giustizia ha dato un colpevole, per noi è Alberto Stasi, ha spiegato Giuseppe Poggi. Se la nuova inchiesta ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. I genitori hanno anche ricordato il lungo percorso processuale per l'omicidio della figlia nel 2007, con ben 5 processi. Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia davanti a Kimi Antonelli, che invece la classifica mondiale allunga a più 84 sul compagno di Mercedes Russell, fermato dalla rottura dei motori in una gara condizionata dalla pioggia e dalle safety car. Le Ferrari prima sbagliano clamorosamente le gomme, poi rimontano fino al podio, terzo Hamilton, a seguire Leclerc. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: Ed inizia anche oggi la nostra ora con i grandi successi del passato, le più belle canzoni di sempre nel mondo del liscio, della musica da ballo e della canzone popolare. Apriamo con Ruggero Scandiuzzi con i primi 2 brani in scaletta oggi, Ragazzi di ieri e Notte senza cuore.

0: era Notte senza cuore di Ruggero Scandiuzzi. Arrivano i Philadelphia con due brani tratti da una nostra serata ripresa in diretta, quindi live, Baciata ghiacciata e Sbatti la testa, amore mio.
1: Vai col movimento sensuale, Tiziana! Balla sul cubo, va bene lo stesso.

0: A voi ragazzi, grazie!
1: Sbatti la testa amore mio, era un live dall'orchestra I Philadelphia. Arriva Ketty e l'orchestra Piva con Vecchio e Non sono

Nobildonna era l'orchestra, grande evento, rimaniamo in Romagna, rimaniamo in quegli anni con Raul Casadei e la sua orchestra. Che telenovela è? E a seguire Fiorella.

Simpatici italiani, siamo giunti anche oggi al termine della nostra ora insieme con i più grandi successi del passato della musica da ballo. Arriva Walter Losi con Vele al vento a chiudere, come ogni giorno, con un pezzo strumentale il nostro appuntamento. Non mi resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
2: Radio Liscio.
1: Radio Liscio Notizie.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Flavio Bolsonaro in vantaggio al primo turno delle presidenziali in Brasile, col 47% dei voti, due punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Fra tre settimane il ballottaggio è finito, il tempo del partito dei lavoratori festeggia il leader nazionale liberale, mentre il presidente laburista ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare dal padre predecessore Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per il tentato golpe dopo la sconfitta elettorale di 4 anni fa. Due episodi gravissimi ieri di violenza familiare a Montesilvano, nel Pescarese, piantonato in ospedale in gravi condizioni un uomo che ha accoltellato la moglie, ora fuori pericolo di vita, e poi avrebbe tentato il suicidio dandosi un profondo taglio alla gola, il tutto davanti al figlio. E si indaga su un tentato femminicidio seguito da suicidio in un'abitazione di Torino. Un 37enne avrebbe prima aggredito la compagna di 31 anni, poi fuggita con in braccio la figlia di un anno, e poi si sarebbe gettato dal proprio balcone al decimo piano. Ancora una sparatoria negli Stati Uniti. In Georgia due persone sono morte e quasi 30 sono rimaste ferite nella notte tra sabato e domenica. Non sono stati comunicati arresti. Le autorità stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica. Durante una grande festa cittadina sarebbero esplosi più di 50 colpi in almeno due punti distanti, circa un isolato uno dall'altro. Tennis straordinario. Djokovic batte 4-6, 6-4, 6-4 Zverev e vola in semifinale all'ATP 500 di Pechino, dove affronta oggi Medvedev. Il tedesco, numero 2 al mondo, deve rinviare il possibile sorpasso in testa al ranking su Sinner, che non gioca da 3 mesi, e salterà anche il Masters 1000 di Shanghai al via mercoledì. E per il ciclismo, due azzurri sul podio degli europei argento per Giulio Ciccone Beffato, il photo finish di pochi millimetri dal belga Evenepoel, bronzo per Christian Scaroni. Nell'under 23 donne, oro per Azzurra Ballan, figlia di Alessandro, campione del mondo nel 2008. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Buongiorno, tutto il giorno, ben sintonizzati, puntuali, puntualissimi, felici e contenti di vivere una nuova settimana. Iniziamo la seconda settimana del mese di ottobre, iniziando appunto da questo 5, che oggi è una giornata importante perché è la giornata mondiale degli insegnanti. Quindi mandiamo un pensiero a coloro che hanno da poco iniziato la nuova stagione, che hanno un ruolo fondamentale per l'educazione degli studenti, perché davvero sono una parte importante, anche perché passiamo davvero tanto tempo a scuola e di conseguenza il tempo con gli insegnanti. Benvenuti a tutti per vivere insieme la miglior musica da ballo, le canzoni generazionali, le canzoni da cantare con la chitarra, accompagnati sotto la guida con la massima prudenza del nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida alla regia. Ciao Marco, buona settimana anche a te, ha passato un buon weekend. Noi lo iniziamo con un po' di raffreddore. Sabato abbiamo preso un po' di caldo freddo, alla mattina fa freddo, al giorno arriviamo quasi ai 30 gradi e sono questi sbalzi termici che un pochettino ci fregano, perché abbiamo svolto davvero un sabato intenso proprio in Piazza Solferino, con anche la partecipazione di Veronica Cuneo, che è davvero stata una grande artista, una bellissima interpretazione. Iniziamo con la prima carta generazionale, partiamo dalla generazione X con Edoardo Bennato, che ci dice che l'Italia è ok, e mandiamo anche un pensiero a Italia-Francia, che abbiamo pareggiato 1-1, quindi per noi in questo momento sportivo calcistico è come aver vinto 1-1 con la Francia, davvero siamo felici di questo risultato. Quindi grazie a Edoardo Bennato. Ok Italia, facciamo tutti ok da casa in radio. Ok, la linea a Edoardo Bennato.

331 335 6565, per chi volesse scriverci o sms o messaggi WhatsApp, c'è l'applicazione appunto del WhatsApp per comunicare con noi, mentre invece la telefonata classica non si può fare perché ci hanno rubato il telefono. Questa era Ok Italia 1987, dove l'Italia viene descritta come una donna affascinante, imprevedibile, nevrotica, capace di alternare grandi problemi quotidiani a un'improvvisa febbre ed euforia alla sera. E in quell'anno, nell'87, era tassativo andare in giro vestiti con un certo look. Bisognava indossare i piumini colorati Moncler, i giubbotti bomber, dove erano neri e arancioni dentro, i jeans rigorosamente risvoltati alla caviglia per mostrare le calze a righe, e gli scarponcini c'erano della Tibet anche in estate quando faceva un caldo torrido. Questa era un po' l'usanza dell'87. Sicuramente la generazione X si ricorderà di questo momento perché l'hanno proprio vissuto sulla loro pelle. E poi ancora il 5 di ottobre del 1962, quindi 64 anni fa, debutta al cinema lo 007, il James Bond originale con Sean Connery, che è appunto farà parte di questo film e sarà, diciamo, l'attore più conosciuto per questo James Bond. Davvero un bel ricordo per molti che avranno visto questo film, che appunto uscì il 5 di ottobre ed era un venerdì, nel 1962. Altra carta, altra generazione, arriva l'orchestra da ballo contemporanea di Anna Maria Allegretti. Se tu mi guardi così, puntini, puntini, puntini, ci ascoltiamo la canzone.

Anna Maria Allegretti con Se tu mi guardi così, questa canzone a tempo di twist che ci riporta indietro all'estate, fa ricordare gli anni 80 quando si ballava il twist, quando c'erano anche questi film che accompagnavano l'estate con magari Jerry Calà, con i tanti personaggi del cinema italiano. Ma siamo insieme e ovviamente abbiamo vissuto un weekend bellissimo con Paolo Bertoli in diretta con il Radio Liscio Live dalla Pescheria di Valdengo, in diretta su Prima Antenna. Un grande successo la stagione inaugurale con appunto le canzoni della tradizione, e questo sabato sarà protagonista Maurizio Medeo, quindi mi raccomando, andate in loco oppure tranquillamente in televisione e radio. Altra carta, altra canzone acustica. Allora, una canzone che potremo cantare tranquilla con un pizzico di raffreddore in corpo per tutti coloro che condividono questo momento, perché lo sappiamo, il caldo e il freddo frega tanti di noi. Ci cantiamo un brano dei Luna Pop che si intitola Se ci sarai, è uscita

canzone che ha accompagnato un po' sicuramente la generazione millennials, perché questo brano è stato pubblicato nel 1999 ed era Se ci sarai, canzone che è saltata fuori, e quando le canzoni saltano fuori vogliono essere cantate, di conseguenza le assecondiamo. Altra card, altra canzone, arriva la generazione silenziosa con Iva Zanicchi, La Riva Bianca, La Riva Nera, una di quelle canzoni che fa parte dei repertori spesso volentieri degli orchestri quando vanno a riprendere i brani del passato. Questa fa parte appunto di un evergreen ultra contemporanea che continua ad essere interpretata anche dalle orchestre contemporanee e soprattutto dalle nuove generazioni. La Riva Bianca, La Riva Nera, la linea a Iva Zanicchi.

E abbiamo ballato questo mambo, il mambo windsurf, abbiamo cavalcato l'onda, possiamo dirlo. E complimenti a Manuel Malanotte. E prima invece La Riva Bianca, La Riva Nera, una canzone del 71 che ha interpretato Iva Zanicchi, presentata al Disco per l'Estate, dove si classificò al terzo posto. E ovviamente è un brano profondo e drammatico, diciamo è un inno pacifista, per considerarlo meglio, che appunto si mettono alla fine due soldati nemici feriti e vivono fondamentalmente lo stesso momento. E nel 71 ci fu la fine dei 21 anni come maggiore età. Molti non lo sanno, magari i ragazzi di oggi non sanno di questo fatto, che prima di quell'anno si diventava maggiorenni ai 21 anni. E ci fu davvero un po' di discussione e ci fu davvero il cambio epocale, perché da lì a poco avrebbero portato l'età dai 21 ai 18 anni. Quindi si fu ridisegnata la vita dei giovanissimi italiani. Bello bello, messaggi che ci hanno raggiunto al 3313565565. Buongiorno carissimo Wilmar, virgola, volevo farti una piccola precisazione. In realtà il primo 007 uscì nel 54 e si intitolava Casino Royale ed era interpretato da Barry Nelson, anche se nessuno ne ha mai fatto menzione, con anche il saluto. Grazie del messaggio. Probabilmente ci ha scritto il regista di quel film, l'ha visto nessuno e non l'hanno menzionato. Effettivamente grazie della precisazione, perché è vero, la rete certe volte ci dà dei dati che noi magari li prendiamo per veri, così come l'intelligenza artificiale, che tutto quello che viene detto sia realtà. In realtà proprio tutto non c'è, bisogna un po' approfondire. Grazie del messaggio, anche se però non ti sei firmato, se vuoi aggiungere anche il nome ben volentieri. Poi ancora grazie a Liscio, ascolto sempre delle bellissime canzoni, anche quelle che difficilmente si ascoltano in altre emittenti. Grazie a questo messaggio, anche tu non ti sei firmato, mi raccomando, scrivete il vostro nome, magari la regione, la provincia da dove ci scrivete, così riusciamo a essere più precisi anche nella geolocalizzazione dei messaggi in arrivo. Altra carta, altra canzone, Generazione Millennials, Emma con Non è l'inferno. No, canzone che dovrebbe aver partecipato a un festival di Sanremo. La linea a Emma in diretta in questo lunedì.

Non rimangano parole, non è l'inferno, canzone che vinse il Festival di Sanremo, l'edizione 62esima, nel 2012. Una canzone che parla un po' delle difficoltà della gente comune e dei lavoratori che faticano ad arrivare a fine mese, perché nel corso del tempo abbiamo scoperto che si sono allungati i mesi. Prima il mese valeva una settimana, oggi un mese dura sei mesi e diventa un po' complicato raggiungere la fine. Allora, stavamo guardando anche che nel 2012, secondo una classifica di Google, fra gli italiani che ossessivamente cercavano informazioni a domande alquanto singolari, il picco del quesito esistenziale, sapete qual è stato? Come fare il bignè? Cioè, nel 2012 vince questa canzone a Sanremo sulla crisi del fine mese, ma la domanda prorompente era: come fare il bignè? Punto interrogativo. E con questo quesito che oggi noi ci colleghiamo con l'arcologia del liscio e rimaniamo con il pensiero al bignè, anche se effettivamente ce lo potremmo mangiare in diretta, questa è un'ora giusta, so che fa venire fame, poi il bignè con l'accento sulla E è tutta un'altra cosa. Sei d'accordo, Marco? Ti è venuta fame con questa notizia del bignè, su come fare il bignè? L'espressione del nostro regista è alquanto bizzarra e secondo me ci possiamo mangiare l'arcologia del liscio al gusto di bignè quest'oggi con il grande Franco Bastelli e la canzone Bugiardo Amore, davvero una delle più ballate, più cantate, i grandi successi della musica da ballo. Ci colleghiamo quindi con l'arcologia del liscio al sapore del bignè. Ma come si fanno i bignè?

Ed era il grande Franco Bastelli con questa canzone che ancora oggi si balla, si canta durante le serate da ballo, ricordandovi appunto che siamo nel periodo dell'autunno dove stanno terminando gli ultimi scorci di feste in piazza e torneremo

Fuori Mare, altra canzone che è uscita e ci riporta un po' all'estate, che era la stagione passata del 1980. La canzone originale era The Love Bat, ma ci fu la rivisitazione in italiano e ovviamente la canzone la cantò il grande Little Tony. Altra carta, procediamo nel viaggio nella generazione Baby Boomers con Nico Fidenco. E a proposito di estate, a proposito di spiaggia, con te sulla spiaggia. A te, Nico.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Panteri, con te sulla spiaggia, si collegano queste due canzoni e poi l'amore con te sulla spiaggia, ma con te sulla spiaggia ha fatto risaltare la gelosia nostra italiana, appunto che l'uomo può guardare in giro mentre uno poi pensa no, io sono geloso se guardo invece la mia donna. Era Nico Fidengo che appunto raccontava questo modo di essere nostro italiano. Dal 1964, in quell'anno nasceva il Festival Bar con il patron Vittorio Salvetti che lancia una scommessa rivoluzionaria: premiare le canzoni più ascoltate nei jukebox di tutta Italia, e quella prima edizione fu vinta da Bobby Solo con Una lacrima sul viso. E sempre in quell'anno, tra le curiosità bizzarre, ci fu il Cantagiro, che era un'altra manifestazione canora, che si registra l'apparizione di un magrissimo e stravagante ragazzino escluso dalla competizione ufficiale, che si esibisce fuori gara con il nome d'arte Loris Banana, qualcuno se lo ricorderà, cantando un pezzo intitolato L'uovo fresco, che era nato per uno spot pubblicitario. Quindi qualcuno si ricorderà di questo Loris Banana al Cantagiro del 64. Ovviamente siamo nella generazione baby boomers, così come anche la generazione silenziosa, che hanno vissuto il 1964. Altra carta, altra canzone, che i minuti passano davvero, le puntate volano via tra una canzone e un'altra. Generazione X, Lucio Dalla ci prospetta l'anno che verrà. Chissà come sarà. A te, Lucio.

tra un anno passerà, ed è vero, non ci pensiamo, pensiamo all'anno da vivere, ma sappiamo anche che poi in un battibaleno i 365 giorni si susseguono e siamo già all'anno successivo. Grazie a Lucio Dalla per questa canzone. Anche noi, sembra un attimo fa, circa un'ora fa, che ci salutavamo per darci il buon augurio di buona puntata, e siamo già ai saluti finali, rinnovandovi appunto l'appuntamento per domani per una nuova puntata di Melodia Italiana, sempre alla stessa ora, sempre in radio, sempre in TV, sempre in diretta direttissima e sempre con il 331 335 6565, per chi volesse raggiungerci attraverso la messaggistica. Ringraziamo il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, e ci salutiamo con l'ultima canzone che prevede l'orchestra da ballo contemporanea, e a seguire il disco della settimana, e poi subito con Canzoni senza frontiere insieme a Ettore Andenna, proprio direttamente da casa Andenna. Lo salutiamo, auguriamo anche a lui una buona settimana, e l'ultima canzone di Omar Codazzi con Racconterò di noi. Che cosa? Facciamo un po' di gossip, ci salutiamo ci salutiamo così, bisogna raccontarsi, ma sempre entro certi limiti. A domani, buon lunedì 5 di ottobre, e siamo soltanto all'inizio. Prego regia, a te Omar.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Una sconfitta, una vittoria e un pareggio in tre gare di Nations League. L'Italia ci ha regalato tutti i risultati. Ultimo il convincente 1-1 dello Stade France. Una nazionale in evidente crescita cerca stasera la conferma contro la Turchia del traballante Montella. Linea Bologna.
5: L'appetito viene mangiando, si dice, e allora dopo la vittoria in Turchia e il pari che sa di successo in Francia, l'Italia di Roberto Mancini vuole finire in bellezza questa prima fase anomala di Nations League. La Turchia di Vincenzo Montella, a rischio panchina, è ancora a quota zero, paga assenze eccellenti per infortuni e squalifiche, ma il Mancio avverte.
6: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice, perché la Turchia viene dalla sconfitta col Belgio. Insomma, non pensare che sia una partita semplice, noi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene.
5: Molti cambi rispetto a Parigi. A centrocampo rivedremo il giovane romano. Davanti spazio per Cambiaghi, Scamacca e Vergara. È tornato a casa Moise Kean per il solito problema alla tibia. Bologna risponde, fino a ieri venduti 27.000 tagliandi, e Mancini, che qui è esordito a 16 anni, ha parole al miele per la città.
6: Io sono cresciuto a Bologna, quindi mi hanno cresciuto che ero un bambino, quindi io amo Bologna e bolognese, quando sono qua è una cosa sempre importante per me.
5: Italia-Turchia inizierà alle 20.45 e sarà arbitrata dal polacco Marciniak. Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
4: Stasera si gioca anche Francia-Belgio, ieri quarta vittoria su quattro gare per il Portogallo, 2-1 interno in rimonta sulla Norvegia, 1-0 in Galles per la Danimarca, Grecia-Germania 0-0, Olanda-Serbia 2-1. Serata decisiva per l'Italia Under 21 nelle qualificazioni europee. Alle 18.30 a Pescara gli azzurrini affrontano la Polonia prima del girone. Serve una vittoria con due gol di scarto per il pass diretto, ma anche un successo di misura potrebbe bastare per passare come miglior seconda ed evitare i play-off. In una gara condizionata da pioggia e safety car, parliamo di Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia davanti al leader ereditato Kimi Antonelli, che allunga a più 84 sul compagno di Mercedes Russell fermato dalla rottura del motore. Le Ferrari, terzo Hamilton, quarto Leclerc. MotoGP, Gran Premio del Giappone, dopo la sprint Marc Marquez vince anche la gara lunga e riaccende la lotta per il mondiale. Lo spagnolo della Ducati è a meno 2 da Martin, seconda Motegi con l'Aprilia che piazza al terzo posto Bezzecchi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Ciao bella e brava gente, buon lunedì 5 di ottobre 2026, è il 5? Sì, è il 5, 5 di ottobre 2026, sono le 11:03 e questa è Canzoni Senza Frontiere, nell'ambito di Radio Liscio, la radio che non c'era che ora c'è, che si occupa di ballo liscio e non solo, e con una Radio Liscio Visione collegata in diretta anche la televisione, che questo implica comunque la polo come deve essere, il maglioncino come deve essere, perché se fosse solo radio potrei farla come il Cinghia, che secondo me si presenta in questo momento con una bella canottiera da, come si dice, da vogatore, quindi con la spallina molto larga, il tatuaggio in bella mostra, sotto potrebbe essere in mutande e nessuno lo vede, anch'io potrei essere in mutande, in effetti non lo sono, che non si sa mai, colto da un raptus mi devo alzare perché mi arriva una cimice, il momento delle cimici in questo momento, e mi vedete in mutande, per cui no, sono vestito tutto televisivamente parlando in modo presentabile, in modo che posso affrontare questo inizio di settimana come si deve. Oggi, stamattina tra le altre cose, sono caduto dal letto, perché alle 8:30 mi arrivava la legna. Sì, perché il mio riscaldamento, visto che il gas, metano, gasolio, vanno alle stelle, io da anni, in effetti, il nostro riscaldamento in apertissima campagna, sfrutto i miei boschetti o quelli di altri vicini che hanno intenzione di tagliare la loro legna, quindi abbiamo i termocamini che ci permettono di scaldarci ad un prezzo assolutamente, ve lo garantisco, accessibile. E stamattina c'era appunto un vicino che ha tagliato un mezzo ettaro di legna, e ce l'ha portata, per cui si va al centro del paese dove c'è la pesa, si pesano il trattore, il rimorchio, cioè prima si pesa tutto, poi si ritorna quando si è votato tutto, si pesano il trattore e il rimorchio, quindi la tara, e si fa la differenza e si paga su quella che è la differenza. Queste sono le robe che succedono in campagna, non dico all'alba perché alle 8:30 non era ancora all'alba, ma lui è partito all'alba con il suo trattore e il suo rimorchione, e noi comunque eravamo lì da almeno mezz'ora prima ad aspettare, perché devi procurarsi i gettoni per la pesa, questo e quell'altro. Non è come il Cinghia che ha passato il sabato sera alla peschiera a fare le riprese televisive, era lui, non solo suona la chitarra, il violino, il banjo, il basso, ma fa anche il cameraman per il Supremo, il Pugno, che era sul posto, era lui che faceva la regia, e mi piace perché il Cinghia è innamorato della videocamera che gli dà il Supremo. Guarda, pesa 800 kg, piena di bottoni, una fatica infernale. Ha cominciato quindi il lunedì così, esprimendomi le sue lamentele sull'altissima qualità della telecamera che gli ha dato il regista per fare le riprese, che senza dubbio è una telecamera con altissime qualità, ma è una di quelle complicate e pesanti. E io posso capirlo che dopo 2 ore che stai facendo le riprese, perché all'epoca io, quando facevo le interviste radio al Festival di Sanremo, quando lavoravo a Radio Monte Carlo, c'era il Nagra, che era un registratore, quello più professionale possibile, che pesava 8,5 kg, ma dopo 2 ore ne pesava 240, perché sulla spalla vi andava giù la spalla, e quindi immagino l'effetto e capisco l'effetto che ha subito il Cinghia. Allora, oggi 5 di ottobre 2026, 278° giorno dell'anno, ne mancano 87 alla fine dell'anno, ed è Santa Maria,
Faustina e San Placido, quindi c'è una santa lei e un santo lui. Ed è la giornata mondiale degli insegnanti. Oh, spendiamo una parola su questi insegnanti che subiscono angherie. Una volta c'era un rispetto, entrava l'insegnante tutti in piedi a salutare l'insegnante che entrava a scuola. Adesso forse bisognerebbe riattivare quelle che erano le regole di 50 anni fa, mica 3 secoli fa, 50 anni fa, quando si andava a scuola, entrava l'insegnante e dalla prima elementare alla terza media tutti in piedi a salutare l'insegnante. Altri tempi, Sonia Mori, tempi di oggi. Vale la pena guardare anche i tempi di oggi, la Sonia Mori di oggi, con su Cuore Zingaro, chiesta da Gianluca Di Varazze. Sole, mare, belle ragazze. La Sonia Mori è una bella ragazza e anche una brava cantante.

Cuore zingaro per Gianluca di Barazze, era Sonia Mori. 331-335-6565, il numero di telefono per mettervi in redazione in diretta con me tramite WhatsApp. E stanno piovendo come giandole, come si diceva una volta. Ciao Ettore, fanno la gara, no? Oggi vince Paolo di Genova. È il primo messaggio. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso, Cinghia, Paolo di Genova, sto bene. E guarigione, un po' lunga la guarigione, ma sto bene. Volevo sentire una canzone di Milva, Little Man, piccolo ragazzo. Un saluto amici miei, vi voglio bene. E anche noi, ormai ci siamo tolti la preoccupazione che stavi poco bene, adesso stai bene, siamo tutti tranquilli e contenti. Arriva secondo oggi Max di Ozzano in provincia di Bologna. Buongiorno a tutti, potrei ascoltare Il Paradiso di Patti Pravo? Grazie Ettore. Max di Ozzano, Bologna. Intanto ti passiamo quella che hai chiesto venerdì, che era Il mio prossimo amore di Loretta Goggi, tratto dall'album omonimo che si intitolava anche lui Il mio prossimo amore, 1981, dove c'era La maledetta primavera, per intenderci, in quell'album. L'avevi chiesta venerdì, Il mio prossimo amore, quindi è il brano locomotiva dell'album di Loretta Goggi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Una lunghissima introduzione su queste immagini gricizzanti. Quando arriviamo a questo punto, 11:18, comunque siamo ancora all'inizio della trasmissione di oggi, 5 di ottobre, il Pietro Galassi che si scatena nella sua rapsodia.

Era Rapsodia di Pietro Galassi. Allora, buona settimana a Radio Liscio. Sono Gianfranco di Ospedaletti. Mi farebbe piacere sentire l'istrione di Charles Aznavour. E sarai accontentato ben presto. Ciao Etere, buon inizio di settimana a tutti voi. Giuliana, ciao Giuliana. Buona settimana e buona giornata da Margherita di Genova. Lei c'è sempre dalla prima giornata di Canzoni Senza Frontiere, 2 anni e mezzo fa. Ettore, buona giornata, ti mando una canzone dedicata a mia moglie da ascoltare solo tu. Se puoi mettere una canzone adeguata, grazie Pietro di Mandrogne. Non è che sei chiaro, ma adesso dedicherò una canzone a tua moglie, una canzone che ritengo adeguata. L'ultimo messaggio: buongiorno Ettore Marco, buona settimana, se possibile vorremmo ascoltare Acque e Sale di Mina e Celentano. Grazie, un saluto a tutti voi da Flavia e nonna Rina di San Giorgio. Ciao Flavia, nonna Rina di San Giorgio. Allora, dedicata a Pietro di Mandrogne, alla moglie di Pietro di Mandrogne, Una carezza in un pugno. L'aveva chiesta anche Nicola Pescarese. Siamo nel 1968 e lui è Adriano Celentano.

Allora, era una carezza in un pugno di Adriano Celentano, questo ragazzo nel 1938 che ne ha già compiuti 88. No, sto anche leggendo i quotidiani perché lunedì ci sono tutte le notizie del weekend. Mi diverte molto questa fanciulla di Torino che è la mistress più nota d'Italia, i clienti, manager di grandi aziende o VIP dello spettacolo. Allora, viene pagata per farsi fare del male. Ti interessa, cinghia? Una che viene lì, ci frusta, ti mette tutti gli aghi nelle spalle. Ecco, ci metto una S davanti. È bello che paga anche le tasse. Viene, è una professionista dei servizi alla persona. È una siciliana trasferita in Piemonte, 29 anni, è stata anche un ex concorrente di Temptation Island ed è laureata in psicologia, quindi hai voglia. Dubito che una persona piena di aghi possa provare piacere nell'immediato. Il piano sessuale praticamente non esiste, c'è molta psicologia ed è dalla notte dei tempi che esiste questo mondo, cioè persone che vogliono provare male, psicologico o fisico. Va bene, 300 euro all'ora, guadagna delle cifre su cui paga le tasse, per carità, quindi niente da dire. Giulia, complimenti. Allora, poi vabbè, c'è la storia dei lupini che stanno adesso, ve la racconto dopo, pazzesco di Daniela Cavanna. Ecco, è stato il pazzesco di Daniela Cavanna che mi ha fatto ricongiungere alla Giulia di Torino che fa male ai suoi clienti. Vieni qui, c'era quel bellissimo detto di Busto Arsizio, ven sciacca taduperi, vieni qua che ti adopero e ti metto tutti gli spilli, non ridere tu. Ecco, pazzesco. Oi, oi, oi, oi, oi.

Siamo alle 11:31. Abbiamo la pazzesco. Andiamo su un classicissimo, La Paloma, per Paolo di Genova, perché sapete che Paolo e Max di Ozzano ci chiedono una canzone al giorno, perché loro dicono che toglie il medico di torno, quantomeno lo dice soprattutto Paolo, che è quello che è stato appena operato, è a casa in convalescenza, eccetera eccetera. La Paloma di Jimmy Bonato, un grande classico della musica mondiale, vai cinghia, faccela ascoltare.

di non so chi, Way potrebbe essere una strada, un percorso, un modo. Way, A. Way potrebbe essere Anthony Way, Adam Way, nome e cognome. Ed è un libretto tutto di aforismi. Cosa sono gli aforismi? Sono sono quelle cose che a volte si imparano a memoria per fare bella figura durante un discorso, ad una cena con amici. Sai, quando uno spara un pensiero e gli altri dicono ma che pensiero profondo. Ecco, ve ne leggerò uno al giorno di tutte le pagine di questo libretto. E il primo è bellissimo. Siete pronte? Imparatelo a memoria, che così lo potete fare in un discorso facendo gli eruditi. A volte neanche aver ragione è sufficiente. Fate un discorso, cinghia, vai a fare un discorso al bar e al barista, mentre ti fa il caffè, gli spari: a volte neanche aver ragione è sufficiente. Magari il caffè te lo regala, perché dopo una frase così dotta. Allora, buongiorno Ettore Cinghia, vi auguro una splendida settimana. Oggi ti seguo in TV con Prima Antenna. Eh sì, siamo in onda, in diretta in questo momento. Poi la seconda ora Prima Antenna la manda dalle 17 alle 18. Torino, ciao, non chiedo brani, le scalette sono fantastiche. Ciao a tutti, Enza. In questo momento il Supremo si sarà gonfiato come un tacchino. Ascoltare Gigi Bonato, un piacere, amo questo brano, è stato ospite in una TV spesso per anni. Sempre Enza da Torino. Va bene. Ornella Vanoni, per Eleonora, in una canzone del 2021, fu il suo ultimo album probabilmente, il 40esimo, 2021, è morta nel 2025, Ornella Vanoni, e il brano era questa splendida Un sorriso dentro al pianto.

0: video ambientato a Parigi. La modella è l'attrice Nadia Tereskiewicz.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
2: Vado in Colombia.

va in Colombia per ballare la cumbia. Franco Bagutti, oh, settimana impegnativa questa, eh? Alla fine della settimana ho la presentazione sabato del Festival della Canzone, del terzo Festival della Canzone Italiana anni 60, 70 e 80 a Luino. Non posso neanche invitarvi perché non c'è più un posto libero ormai da mesi. Io l'ho detto all'organizzatore, l'anno prossimo fallo in due serate, così magari c'è più posto per più gente che può venire in diretta, anche perché hai talmente tanti artisti che vengono a partecipare che due serate le riempi alla grande. E questa serata che mi preoccupa, a che ora finirà? Va bene, i vinili di casa Andenna, ci siamo. 160esima posizione nella classifica del 2004 della rivista Rolling Stone, la Bibbia della musica leggera mondiale. Il brano è un brano del 1993 degli R.E.M., i REM per intenderci, che si intitola Night Swimming, nuoto notturno. Ma un nuoto notturno, come lo definiscono loro, il nuoto magro, che sarebbe il nuoto tutti nudi. Quando uno si trova in una festa, c'è una piscina a disposizione o c'è il mare a disposizione, il lago no, mi ha sempre convinto meno, ma il mare, qualche bagno notturno, se l'ho fatto alla Belle Epoca, con fanciulle avvenenti e disponibili a fare anche loro un bel bagno notturno. È gratificante, è rigenerante, è predisponente per qualsiasi altro tipo di attività si voglia svolgere poi dopo, soprattutto se una volta si poteva fare, adesso è evitato quasi dappertutto, si faceva il falò sulla spiaggia e poi ovviamente bevevi, mangiavi e c'era sempre qualcuno che a mezzanotte si tuffava vestito o tutto nudo in mare. Va bene, esperienze vissute. Night Swimming, bagno notturno del 1993, 160esima fra le 200 canzoni più belle di sempre, i REM, R-E-M, R-E-M.

Ce ne sono altre di canzone degli R.I.M., dei REM, in classifica, in posizione addirittura migliori. Questa a me francamente non finiva di piacere, ma oh, l'hanno messa esimi critici, giudici e personalità della musica mondiale. Night Swimming, erano i REM, 1993. Allora, una notizia bomba. Ettore, sabato ho avuto fortuna. Con i numeri di mio padre morto in guerra ho vinto 17.000 euro al Super Enalotto. Ciao Nicola Pescarese. Io lo dico perché tu me l'hai mandato come messaggio. Sei sicuro che è una notizia che non ti fa arrivare lì adesso tutti i parenti? Non erano quelli che minacciavano di mandarti in una RSA? Adesso puoi dirgli, tanto la RSA se voglio me la scelgo io con i soldi che ho vinto. E poi con i soldi che ho vinto al limite mi prendo una badante per un po' di mesi. Dillo Nicola, fatti valere. Ettore Cinghia, buon inizio settimana. Se possibile vorrei sentire la canzone di Elena Cammarone, Eternamente. Sono Mauro da Savona. Resta all'ascolto, domani o dopodomani ti arriva anche la Elena Cammarone. Allora, adesso una canzone. Sabato sera c'è stata la festa dei nonni, perché giovedì era la giornata degli anziani, venerdì era la giornata dei nonni e sabato alla Peschiera di Valdengo hanno fatto la serata dei nonni, dedicata ai nonni, che è andata in diretta su anche su Prima Antenna TV, oltre che ovviamente su Radio Liscio. Questa settimana, sabato prossimo, ci sarà il Maurizio Medeo, che ha fatto una cura dimagrante pazzesca, è irriconoscibile in questo momento, è diventato un figurino wow, e sarà lui l'animatore della serata in diretta su Prima Antenna TV e su Radio Liscio sabato 10 di ottobre alla Peschiera di Valdengo. Io saluto adesso Prima Antenna TV, che ci lascia alla fine della prima ora, ma poi si prende la seconda ora e se la manda in onda dalle 17 alle 18 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Loro la fanno in differita ma sempre in trasmissione su Prima Antenna. Allora, siamo proprio alla canzone dei nonni. Tutto il discorso dei nonni l'ho fatto perché adesso c'è la canzone dei nonni dell'orchestra Roberta Band, che conclude questa prima ora di canzoni senza frontiere.

0: non so cosa sia il tavolé. Io di mio papà e di mia mamma non ricordo di certo il valzer e il foxtrot, ricordo il boogie woogie, loro erano bravissimi a ballare il boogie woogie e il rock and roll, però non ho mai visto mio nonno e mio nonno ballare, quelli mai, ma i miei figli anche loro non hanno visto mio papà e mia mamma ballare, per cui possono solo ascoltare la mia descrizione. Din don, din don, din don, come possono ascoltare in questo momento il fatto che è scoccato il mezzogiorno 12 di oggi, lunedì 5 ottobre 2026, qui a Canzoni Senza Frontiere, e come ad ogni capodora di Radio Liscio ci sono le reclame e le news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
4: Radio Liscio.
5: Radio Liscio Notizie. Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. Il premier spagnolo Sanchez scioglie le riserve e annuncia nuove elezioni per il 29 novembre, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza della legislatura. Abbiamo ridotto le disuguaglianze e potenziato l'autonomia energetica con le rinnovabili, affrontando al contempo tiranni, tecno-oligarchi e regimi genocidi, scrive aggiungendo: è ora tempo di scegliere se retrocedere con l'ultradestra o avanzare con una maggioranza progressista più ampia. I sondaggi degli ultimi mesi danno in vantaggio nel complesso l'opposizione del Partito Popolare più l'estrema destra. Il leader spagnolo spera, dal canto suo, in un accresciuto sostegno dalle piazze, affollatesi in questi giorni per protesta proprio sul fatto politico che ha innescato la crisi di governo, la bocciatura parlamentare di 2 decreti governativi orientati ad affrontare la crisi abitativa. La Corte d'Appello di Milano rigetta anche la seconda istanza di sospensiva dei legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria contro lo spegnimento degli altoforni allo stabilimento di Taranto, confermando quanto già disposto lo scorso 11 settembre. Preoccupazione tra i sindacati: le imprese dell'indotto avevano prospettato circa 2.500 licenziamenti in caso di tale esito giudiziario. La salute vince ancora, applaude invece l'associazione tarantina che aveva promosso l'azione inibitoria. Scade oggi lo sconto sulle accise al gasolio. Da domani, dalle anticipazioni del governo, si dovrebbe tornare al meccanismo delle accise mobili, con la possibilità di scontare fiscalmente in modo indiretto gli eventuali rincari. Rilevanti peraltro i ribassi registrati negli ultimi giorni per effetto dei price cap deliberati dai principali produttori. Calcio: quarta e ultima gara per l'Italia di Mancini nella prima finestra di Nations League. Reduce dal bel pari in casa della Francia, gli azzurri affrontano stasera Bologna la Turchia, battuta 4-1 a domicilio una settimana fa. È serata decisiva per l'Under 21 nelle qualificazioni europee. Alle 18:30 a Pescara gli azzurrini di Baldini affrontano la Polonia prima nel girone. Serve una vittoria con 2 gol di scarto per il pass diretto, ed è tutto. Grazie dell'ascolto.
6: In diretta da casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andenna.

Ricciao! Bella e brava gente, oggi lunedì 5 ottobre 2026, 278esimo giorno dell'anno, ne mancano 87 alla fine dell'anno e ci sono due santi, per lei c'è Santa Maria Faustina, per lui c'è San Placido ed è la giornata mondiale degli insegnanti, quindi un richiamo su quella che è comunque il rispetto nei confronti degli insegnanti. Oggi quando leggo di genitori che vanno ad affrontare l'insegnante fuori dalla scuola perché il figlio è stato ripreso, io rabbrividisco. Io mi ricordo un mio insegnante alle medie che se doveva darci uno scappellotto non... oggi lo metterebbero in prigione, no? Invece lui all'epoca era un bravissimo insegnante di italiano, latino, storia, come usava una volta, no? Che un insegnante faceva più materia, oggi c'è un insegnante per materia. E nonostante questo ci sono molti genitori che magari non si preoccupano del figlio dicendo perché hai preso un 4, un 3, non hai studiato. No, vanno ad affrontare l'insegnante: lei si è permesso di dare un 3 a mio figlio che è un genio. No, tuo figlio non è un genio, se no non prendeva un 3, non ha studiato. C'era molto più rispetto. Prima vi portavo l'esempio: quando entrava l'insegnante dalla prima elementare alla terza media, tutti gli alunni si alzavano in piedi una volta. Oggi l'insegnante deve entrare e dire: ragazzi, basta, sono entrata, sono qui per fare la lezione. Sono cambiati parecchio i tempi, meglio, secondo me, meglio i nostri, quelli in cui c'era più rispetto. E io ho rivisto una puntata, uno dei miei figli e sua moglie, che sono due geni, quelli che stanno aspettando il nipotino, due geni perché sono due che hanno grosse responsabilità, uno è responsabile di un reparto di un ospedale universitario, l'altra è una ricercatrice farmaceutica, dirigente, due geni, non hanno neanche la televisione perché dicono che distrae, pensa a te. E hanno visto una puntata mia, l'unica che ho salvato, ne ho una del Giro d'Orlando e una di Scacco al Re. Hanno visto una puntata del Giro d'Orlando e sono rimasti stravolti della cultura che avevano. Sono rimasto stravolto anch'io quando ho rivisto la puntata. In seconda media, i ragazzi della seconda media del 1974-75 sapevano delle robe pazzesche che non mi ricordavo assolutamente che sapessero questi ragazzini di 12 anni. Rapportati a quelli di oggi c'è un abisso come il Mar Rosso che si apre con le acque durante i 10 comandamenti. Qui appunto c'è quello di cui sto parlando, che da Siena, dove è lì a fare, è in ospedale in questo momento, mi ha detto quello che devo fare oggi pomeriggio con le medicine e gli ho detto agli ordini e lui mi ha mandato un fulmine di approvazione. Va bene. Tiburon è stato un disco della settimana, è il primo brano della seconda ora di Canzoni Senza Frontiere. Frank David.

tiburón, in spagnolo vuol dire lo squalo. Quindi effettivamente era il richiamo che Frank David aveva, che era uno squalo femmina, visto questa che gli ballava attorno vestita di rosso, vestita di blu, vestita di nero, comunque molto agitata, molto, molto pro, con una bella dentatura, era una squala, non uno squalo. Quarto vintage di oggi. Una canzone molto bella, era una delle mie preferite negli anni 60. Venne cantata al Festival di Sanremo del 1965 da Pino Donaggio, che poi è diventato un famoso compositore di musiche da film, ha avuto un grande successo in America e non solo, ma in Italia qui è diventato un rinomato compositore di musiche da colonne sonore. Nel 1965 aveva scritto questa "Io che non vivo neanche un'ora senza te". Ebbe un grande successo in Italia, dove raggiunse il primo posto nella hit parade e vi rimase per 3 settimane, ma anche nel resto del mondo, vendendo decine di milioni di copie di questa "Io che non vivo senza te". E a Sanremo nel 65, dove vinse Bobby Solo tra le altre cose con "Se piangi se ridi", lui arrivò secondo con "Io che non vivo senza te", e la cantava in coppia con una cantante folk statunitense che si chiamava Jody Miller, che dopo nella versione inglese, che la "You don't have to say you love me", se la cantò anche a casa sua. Allora, ci sono state anche un sacco di cover, ma cover mica nomini: Brenda Lee, Cher, Dusty Springfield, Elvis Presley riprese "Io che non vivo" nell'album dal vivo "That's the way it is", poi che Luciano Virgì, Luis Miguel, Ricchi e Poveri, Claudio Baglioni, l'han fatta la Fausto Leali, la Nannini, l'han fatta in un sacco di persone, perché la canzone è bella, il feeling è bello, secondo me è ancora di attualità, ascoltatela e vedrete che non parlo con lingua biforcuta. "Io che non vivo senza te", 1965, un ragazzo del 41, Pino Donaggio.

Allora, era Io che non vivo senza te di Pino Donaggio. Vi ho detto, vi avevo promesso che vi avrei parlato dei lupini. È un superfood da strada che sta avendo un grandissimo successo. Aumenta nel mondo la consumazione di lupini dell'8% all'anno, perché piacciono soprattutto quelli già cotti, che vengono venduti ad una cifra, una confezione da 300 grammi di prodotto cotto pronto all'uso costa intorno ai 2,5 euro, mentre la versione secca va dai 4 ai 6 euro al chilo. Una ghiottissima è mia moglie. Lei, quando porto a casa un sacchettino, il giorno dopo dico: ma li hai mangiati già tutti? E lei mi guarda con faccia furba e dice: sì. Sì, ma ti sei strafogata, sembri il cinghia. Allora, questa è la stagione in cui si ritrovano in vendita, diciamo, freschi, precotti, buoni. E anche a me piacciono, perché poi c'è questo divertente che morsichi un pezzo di buccia, lo schiacci e ti schizza in bocca pronto da essere masticato. Quindi i lupini, ideale come snack, ecco, questa è un'idea, per o per arricchire l'aperitivo, insomma, è uno spezzafame che va di gran moda per il prezzo e per le sue qualità proteiniche e proteiche. Alimentazione sana, proteica e a ridotto impatto calorico, perché hanno pochissimi amidi. Quindi un suggerimento che arriva sui giornali di oggi, i lupini. Così come un suggerimento che arriva da Canzoni Senza Frontiere adesso è Gli amori di una notte. Anche loro fanno parte della vita di un uomo e di una donna. Anche loro servono per ravvivare determinate cellule e determinati muscoli e altre attività, il cuore, altre attività fisiche. Gli amori di una notte, intesi e vissuti da Marco e Claudia. In questo momento tutti

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Eccola qui lei, l'amore segreto del nostro supremo, la Veronica Cuneo.

Allora, era la Filanda della Veronica Cuneo. E prima dei vinili faccio in tempo a leggervi i nati e i morti di oggi. E 5 di ottobre nel 1922, il 5 di ottobre, nasceva Ciccio Ingrassia, Franco e Ciccio. Nel 1902, nel 1952 nasceva Gigi Sabani. Il 5 di ottobre del 1975 nasceva Kate Winslet. Chi è? Me la vedete sul Titanic, sulla prua, con dietro Leonardo DiCaprio che la tiene. Lei, il film che ha lanciato sia lei che Leonardo DiCaprio, anche se Leonardo DiCaprio aveva fatto qualche film, e anche lei qualche film prima, ma senza successo. Poi è arrivato Titanic, e lì i due sono diventati wow. Guy Pearce, 1967, attore Guy Pearce. Io me lo ricordo in un film del 2003 dove faceva La macchina del tempo, e poi ovviamente ne ha fatti altri, ma in quella Macchina del tempo lui venne fuori e diventò quello che diventò. Non mi ricordo perché avevo messo Ray Kroll, ma ve lo dico subito: l'inventore senza dubbio di qualche cosa. Ray Kroll con la K. Allora, Ray Kroll cosa ha fatto? Ha fatto building Ray Kroll, join Ray Kroll. No, non c'è proprio. Cosa cavolo, Ray Kroll con una L sola, non con due. Imprenditore statunitense. Ah, ha inventato McDonald's. Ecco, non me lo ricordavo. Ah, è stato il fondatore di McDonald's. Lui era nato nel 1902. E ci hanno fatto anche un film, perché a volte metto il nome ma poi c'è il riferimento, me lo dimentico, anch'io la mia età. Allora, Ray Kroll è stato quello che ha inventato McDonald's, che è tuttora in auge. Era nato il 5 ottobre 1902. Abbiamo un solo morto oggi, morto nel 2011. Caspita, sono già passati 15 anni da quando è morto Steve Jobs, il signor Apple, quello che inventò il telefonino, il tablet, la linea della mela morsicata. E va bene, e siamo a Baba O'Reilly. Baba O'Reilly degli Who è 159esimo nella classifica delle canzoni, delle 200 canzoni più belle di sempre, ed è il secondo vinile di Casandenna di oggi.

allora, per chi l'avesse riconosciuta, è stata la sigla iniziale di CSI New York. L'hanno usata anche nel Dr. House.

era Baba O'Reilly degli Who, canzone I Griffin l'hanno adoperata, è stata usata, pensata come accompagnamento nelle immagini di apertura del documentario realizzato negli Stati Uniti per l'addio dal servizio attivo dei Grumman F-14 Tomcat. E poi è stata cantata dal gruppo alla cerimonia di chiusura dei giochi della 30ª Olimpiade che si svolse a Londra nel 2012 insieme a Simi, Filmi e My Generation. Va bene, e era la sigla di apertura della domenica sportiva su Rai 2 2015-2016. Insomma, è stata usata in un sacco di cose, è piaciuta questa Baba O'Reilly, 159esima nella lista della classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, e oggi la Claudia Scarciafrate rompe questo ritmo con Baila Maria, Baila Maria, non battere le mani che sparisce tutto, tengo le mani, Baila Maria, Baila, fai conto che io batto le mani ma non le batto, clap clap, Baila Maria, Baila, clap.

Baila Maria, la Claudia Scarciafratte, una bella salsa ad un'ora in cui la salsa viene apprezzata, soprattutto se siete in macchina, in ufficio no, dovreste essere già usciti, ma che viene voglia di Baila Maria, la Claudia Scarciafratte. E adesso una canzone che vinse Sanremo nel 1968. Fu il mio primo Sanremo con Radio Monte Carlo dietro le quinte a intervistare, e intervistai proprio lui dopo che aveva vinto, non come l'anno dopo che fu il primo a intervistare Laio Zanicchi nel 69, ma Sergio Endrigo ero appena arrivato, non avevo ancora imparato a sgomitare, per cui comunque fui tra i primi a intervistarlo dopo che con Canzone per te del 1968 Sergio Endrigo, ragazzo del 33, scomparso purtroppo nel 2005, vinse il Festival di Sanremo, e dopo che aveva già partecipato nel 66 con Adesso ed era arrivato ottavo, poi non mi ricordo più, Dove credi di andare nel 67 e arrivò settimo, e finalmente il terzo anno centrò il bersaglio con Canzone per te, in coppia con Roberto Carlos vinse il Festival di Sanremo. Siamo nel 1968. Canzone per te. Chiunque tu sia.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Dopo questa con la Elena Cammarone, preparatevi che ci sarà il cinecalendario. Adesso la Cammarone.

Conte, era la Elena Cammarone. E mentre cominciamo a preoccuparci, appena finita la trasmissione dovevamo andare a coprire la legna che è arrivata stamattina presto, perché danno pioggia dopodomani. Finalmente pare che arrivi l'autunno. Addirittura da venerdì le temperature qui nel profondo nord-ovest, nel cuore del Monferrato, scenderanno di notte sotto i 10 gradi, per cui cominciamo a tirar fuori le copertine per il letto dove finora abbiamo dormito, con un lenzuolo o due lenzuola, perché dipende dalla fantasia della moglie con che cosa si dorme. Ma siamo al momento del cinecalendario. Qual è il film abbinato al 5 di ottobre? Ebbene, è un film drammatico storico che si intitola No, i giorni dell'arcobaleno. Nel 1988, sotto la pressione internazionale, il dittatore cileno Augusto Pinochet è costretto a indire un referendum che si terrà il 5 di ottobre di quell'anno, del 1988, per confermare la sua presidenza. René Saavedra, talentuoso pubblicitario, viene coinvolto nella campagna per il no. E i giorni dell'arcobaleno è un ritratto incisivo e vibrante di un momento storico che al tempo stesso rappresentò un volano di speranza, ma fece anche emergere come l'immagine e la percezione giochino un ruolo fondamentale nelle decisioni politiche. Vabbè, no, i giorni dell'arcobaleno, perché il 5 di ottobre dell'88 si effettuò il referendum per Pinochet sì o Pinochet no. E abbiamo abbinato anche il film di oggi al 5 di ottobre. Cosa mi hai messo come brano successivo? Il Morandi Ruggeri Tozzi o il... no, Maccheroni Mambo. Ha già messo Maccheroni Mambo di Alex Biondi e vada, ma che è sua. Figurati se il Cinghia taglia una canzone sua che becca quei 3-4 centesimi di diritto d'autore che gli fanno passare un fine mese meraviglioso. Maccheroni Mambo con il videoclip fatto da lui.

0: Maccheroni. Mambo!
1: Apri, apri, che era Maccheroni Mambo di Alex Biondi. Accade oggi, velocissimamente, perché poi ho l'ultimo vintage di oggi. Allora, accade oggi, te lo qua, nel 1582. Beh, questo giorno non esiste nel calendario gregoriano, perché per riallineare il calendario alle stagioni, i giorni dal 5 al 14 di ottobre 1582 vengono saltati, non esistono. Sappiatevelo, fino al 14 sono giorni che non esistevano nel 1582. 1944, per la prima volta in Francia è concesso il voto alle donne, da noi arriverà due anni dopo. 1954, i governi di Italia, Jugoslavia, Regno Unito e Stati Uniti d'America firmano il Memorandum di Londra, con il quale Trieste verrà restituita all'Italia il prossimo 26 di ottobre. 1962, esce nel Regno Unito il primo singolo, 45 giri dei Beatles, Love Me Do, ed esce sempre lo stesso giorno, 5 di ottobre, nel Regno Unito il primo film della serie dell'agente 007 James Bond, Dr. No, che in italiano era agente 007 licenza di uccidere, con quella attrice, la Ursula Andress, di fianco al Sean Connery, che fa la sua porca figura. Nel 1991, il 5 di ottobre, Linus Torvalds pubblica la prima versione del kernel Linux. Ed infine, nel 2014, durante il Gran Premio del Giappone, il pilota Jules Bianchi è vittima di un grave incidente contro un mezzo di servizio, entrato subito in coma, morirà 9 mesi dopo. Fai partire l'ultimo vintage di oggi, che è quello che ha vinto Sanremo nel 1987, cantato da Morandi, Ruggeri, Tozzi, Si può dare di più.

0: Si può dare di più, la cantavano nel 1987 a Sanremo i tre, Morandi, Ruggeri, Tozzi, e vincono quel festival di Sanremo. Mentre noi siamo arrivati in fondo, quando piego così la scaletta vuol dire che è finita, aspetto quella del giorno dopo. Grazie Cinghia, come tutti i giorni, ci vediamo domani mattina, martedì, dalle 11 alle 13 con Canzoni senza frontiere. Da Ettore Andenna, baci, abbracci, languide carezze e sigla.
1: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano, e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
2: Sabato 10 ottobre, Maurizio Medeo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La Spagna al voto. Il primo ministro Pedro Sánchez ha indetto elezioni anticipate per il 29 novembre. La decisione arriva dopo la bocciatura parlamentare dei decreti governativi sulla casa. Sentiamo Alessio Galea.
5: L'annuncio questa mattina in diretta dal Palazzo della Moncloa. Il premier spagnolo Sánchez ha sciolto le riserve e indetto elezioni anticipate per il 29 novembre 2026, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza legislativa. La decisione arriva dopo la schiacciante sconfitta subita la scorsa settimana in congresso, quando gli indipendentisti catalani di Junts, ritirando il sostegno al governo di minoranza di Sánchez, si sono uniti al Partito Popolare e a Vox, votando contro le sue proposte abitative. L'affossamento dei decreti legge sulla casa è avvenuto sullo sfondo di fortissime tensioni sociali dopo il clamoroso sfratto di Mari Carmen, la donna di 87 anni costretta a lasciare in barella la casa in cui era in affitto da 70 anni, un caso divenuto simbolo delle proteste di piazza e che ora Sánchez tenta di capitalizzare. Nel suo discorso ha promesso di rafforzare il sostegno pubblico e ha avvertito: è tempo di scegliere se retrocedere con l'ultradestra o avanzare con una maggioranza progressista più ampia. I sondaggi degli ultimi mesi danno in vantaggio nel complesso l'opposizione del Partito Popolare più l'estrema destra. Finalmente possiamo chiudere questo capitolo e aprirne uno migliore. La Spagna ritroverà la sua voce, ha dichiarato il leader dei popolari, Alberto Núñez Feijóo.
4: Mentre il fuoco incrociato russo-ucraino continua, salgono ancora le tensioni tra Europa e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto. Monitoriamo la situazione, avverte il portavoce del Cremlino Peskov. Al Bundestag il capo dei servizi tedeschi Jäger parla di rischi di guerra violenta con Mosca, citando il presunto attentato russo allo scalo di Lipsia. Ieri a Kiev il cancelliere Merz ha annunciato nuove forniture militari per l'Ucraina, incluse armi a lungo raggio. Tre scienziati pionieri nello studio del comportamento delle cellule cerebrali, il premio Nobel per la medicina che apre la settimana del primo più ambito al mondo e celebra in questa edizione i 125 anni della sua istituzione. Daniele Ubaldi.
6: Sono Carla Deiserot, Peter Higman e Georg Nagel, i tre scienziati che hanno vinto il premio Nobel per la medicina 2026. Insieme sono i padri dell'optogenetica, un sostanzioso passo in avanti nella possibilità di comprensione e interazione con la complessità del cervello umano. I tre hanno costruito un percorso fatto di scoperte sui canali ionici attivati dalla luce, in una sorta di staffetta ideale che potrebbe aver cambiato le prospettive della neuroscienza. I due scienziati tedeschi Peter Hegemann, docente di biofisica sperimentale all'Università Humboldt di Berlino, e Georg Nagel, collega del Dipartimento di Neurofisiologia dell'Università di Würzburg, sono partiti dalla scoperta in un'alga unicellulare della canal-orodopsina, una proteina che una volta inserita rende una cellula sensibile alla luce. Negli Stati Uniti, Carl Deisseroth, professore di bioingegneria e psichiatria alla Stanford University, introduce quindi il gene della canal-orodopsina nelle cellule nervose dei ratti. Queste, una volta illuminate con una luce blu, attivano un segnale nervoso. È la scoperta di un interruttore che nel cervello di esseri vivi riesce a controllare i segnali nervosi con la luce.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
7: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
8: E ci siamo, abbiamo parlato che oggi è il momento di vivere gli anni d'oro della musica da ballo, l'abbiamo detto prima per coloro che hanno gustato il pranzo cantato, vi siete divertiti per coloro che hanno mangiato in peschiera? È un consiglio da dare agli amici che non si sono presentati questa volta, ma che sicuramente ripeteremo nel corso dei mesi, perché non c'è cosa più bella che il mangiare insieme in una domenica, condividere magari quello che è stata la settimana e poi sganassarsi completamente con il ballo. I migliori anni della musica da ballo vuole essere un tuffo con le canzoni che conosciamo tutti, ma che magari ultimamente le orchestre non eseguono più, perché oggi le orchestre hanno dei repertori nuovi, si fanno dei remake di canzoni famose e soprattutto oggi va di moda la cumbia. Quindi si parla un sacco di cumbia quando in realtà sappiamo che il genere del ballo è fatto del liscio che porta avanti le nostre tradizioni, di canzoni lente che permettono di ballare stretti stretti ed è la cosa che ci piace maggiormente fare, con le canzoni con i balli di gruppo. E quest'oggi sono state pescate miratamente delle canzoni importanti, ma soprattutto sono stati invitati anche degli ospiti che hanno avuto un peso importante nella musica da ballo. E la prima a rompere il ghiaccio la accoglierei con un grande applauso in diretta sul palco della Peschiera di Valdengo con la canzone Dai Carmè, scatenatissima, Beatrice Orrigo è con noi con gli anni d'oro della musica da ballo. Vai regia, facciamo partire la musica, scateniamoci.
9: Ciao
8: e accogliamola.
9: Tutti.

0: ben arrivata, è un piacere averti qui. Un artista che per anni ha fatto parte dell'orchestra del Gigi Chiappin, portando la musica da ballo in tutta Italia, e quest'oggi è con noi, con tante canzoni, con la sua simpatia. Davvero un artista a 360 gradi ed è un'amica da tantissimi anni, ed è davvero un piacere ritrovare ogni qualvolta che sei sempre uguale.
1: Dicono tutti così, però nel frattempo sono passati una ventina d'anni, quasi quasi.
0: Il motivo è perché vivi in un paese bellissimo della nostra Liguria. Volevo chiedere una cosa, ti senti bene? Perché
1: Mi sento bene, sì.
0: Questa esibizione è completamente dal vivo, quindi magari ti facciamo qualche domanda tecnica, se senti bene, ok, se c'è qualcosa da correggere è sempre colpa del cinghia.
1: Sì.
0: Noi abbiamo questa usanza che tutte le colpe non ce le prendiamo noi, passiamo agli altri. Altra canzone che ascolteremo e balleremo.
1: Non è una mia canzone, ma è una canzone mia, no?
0: Che diventa nostra.
1: È un successo sempre degli anni d'oro delle orchestre, a cui tengo molto perché parla proprio di quello che le canzoni sono per noi che le cantiamo e per voi che le ascoltate e le ballate. Quindi A Tempo di Begin, canzone mia.

Grazie. Grazie di cuore. Allora, consulto la mia scaletta attraverso i grandi successi delle orchestre. Questa è una canzone che è stata proposta da un uomo che sicuramente conoscete tutti quanti, che è il mitico Omar Codazzi, che all'epoca aveva questa canzone, questa è un po' da stringere la ballerina, è un bel lento, un bel terzinato, che riconoscerete la prima nota. Per tutti voi, Piove!

Grazie. Ho dovuto studiare un po' in queste settimane perché tante canzoni hanno un po' di ruggine nel mio cervello, sono quei 20 anni che non le faccio. Allora riascoltandole ho pensato, ma quanto belle sono queste canzoni degli anni d'oro, che bello riascoltarle, e per me è un'emozione grandissima cantarle, come questo valzer lento che è stato scritto proprio per me ed è bellissimo, dell'orchestra Gigi Chiappin, si intitola Amore chiama amore, naturalmente sempre da ballare.

cuore, grazie. Che poi quando mi hanno chiamato per fare questo pomeriggio, mi dice: facciamo un pomeriggio sugli anni d'oro. E io dico: ma porca miseria, sono già passati così tanti anni. Vuol dire che insomma un po' di anni, diciamo che sono 27 anni che sono sul palco, eppure vi confesso che quei 3 minuti di emozione quando ero lì dietro e che aspettavo che Wilmer vi chiamasse, ce li ho avuti ancora. E questo è anche il bello del mio lavoro, del nostro lavoro, no? Salire sul palco e riproporre le stesse canzoni da tanti anni, sempre con la stessa emozione, come questo successo di Patrizia che si intitola Treno, e lo balliamo.

Grazie, sono contenta che cantiate anche insieme a me. La prossima canzone, con la prossima canzone ritorniamo un pochino sulla tradizione. È un brano dell'Orchestra del Cuore che è un po' quello che la caratterizza più di tutte. Una delle prime che ho imparato, forse la prima del repertorio dell'Orchestra del Cuore, e mi è rimasta sempre un po' attaccata, mio malgrado. Sicuramente Piera se la ricorderà, c'era anche una compagnia di persone che si chiamavano le Barcarole che venivano a sentirci, e questa è il Barcarolo sul Po. Poi il ritornello fa...

Arcanolo sul Po, grazie. Grazie, comincio a avere un po' la gola secca. Però mi devo impegnare perché la prossima canzone è super tosta ed è una canzone che io ho ascoltato tanti anni fa quando appunto Gigi Chiappin mi ha assunto e mi ha detto: la senti questa voce? Che non è quello che pensate, ma tu devi arrivare qua, sicuramente non ci arrivi, ma un po' sotto. Ed era la grande Patrizia. Lui mi ha detto: questo è quello a cui tu devi aspirare. Ovviamente è ineguagliabile, ma io vi propongo ugualmente questa canzone, che è un po' il suo simbolo, Io che canto.

0: con gli anni d'oro della musica. Grazie. Da ballo.
1: Era una sfida questa, perché...
0: No, brava davvero, perché, guarda, ci siamo seduti, anche ne parlavamo prima con Marco, ad ascoltarti, perché oltre che essere una brava cantante sei anche una brava intrattenitrice.
1: Grazie.
0: E oggi questa è una cosa che non è semplice e ti meriti un regalo. Siete d'accordo se ti facciamo un regalo? Perché sta
1: un'altra
0: cantando...
1: Un'altra porzione di gelato?
0: L'hai già mangiata?
1: Una, no. Sì, ma un'altra...
0: In realtà... L'acqua.
1: Grazie.
0: La cosa più santa quando uno canta.
1: Posso?
0: Ma ci mancherebbe. Guarda, tengo il microfono e soprattutto vi racconto anche un po' della sua carriera, perché lei è brava anche a intrattenere, perché ha avuto la fortuna di condurre un programma importante a Piacenza e conduceva il Bar degli Artisti, la trasmissione, dove si andava dagli ospiti, si chiacchierava, e la televisione, così come la radio, è quel mezzo che ti aiuta a comunicare meglio, perché tante volte è fondamentale anche il saper spiegare una canzone, il saper dove nasce un brano e soprattutto essere consone alla musica da ballo. Beatrice è una di quelle artiste che fa parte della musica da ballo sia dal punto di vista artistico ma anche dal punto di vista di chi l'ha presentata, quindi stiamo...
1: Grazie.
0: Vedendo questa eccellenza quest'oggi. Ti sei rinfrescata?
1: Sì.
0: Hai fatto una
1: però
0: canzone?
1: La prossima canzone dovrai scendere per... Cioè vorrei, non dovrai.
0: No, facciamo.
1: Vorrei.
0: Dimmi cosa dobbiamo fargli fare e lo facciamo fare. Loro fanno... Sono addestrati.
1: No.
0: Il pubblico della Peschiera è addestrato a ballare, a battere le mani, a cantare, a saltare. Ogni tanto gli si dice salutate la televisione e tutti si girano di là verso le telecamere. In automatico. E penso che anche in settimana, quando siete nella vostra quotidianità, vi viene spontaneo ogni tanto salutare le telecamere. Cosa li vuoi far fare?
1: Allora, no, vorrei scendere per cantare questa canzone tra di loro.
0: Assolutamente.
1: Sono solo 3 minuti che rubo ai ballerini. Io non amo molto rubare tempo ai ballerini.
0: Ah, quindi
1: di solito.
0: Scendi tu?
1: Scendo
0: non
1: io. No, non salgono loro, scendo io. Nel frattempo mi avvio, posso?
0: Leggo il titolo della canzone?
1: Sì, ma è qui. Te lo facevo leggere qui. Comunque io
0: l'hai messo? L'hai messo?
1: No, perché non ho il testo, ma si chiama così.
0: Allora, questa è una canzone che Beatrice ci tiene molto, che ne parlavamo prima a pranzo. È una canzone che è stata scritta per lei ed è una canzone che ha lanciato. Quando gli autori ti scrivono una canzone, è quel brano che tu lo senti il tuo vestito. E tante volte in quella canzone ritrovi anche magari un qualcosa di vita tuo vissuto e la bellezza è poi raccontarlo nel corso delle serate.
1: Guarda.
0: E il microfono che fischia? Ok.
1: Allora vado in mezzo, non voglio scontentare nessuno, ma è una questione tecnica e non voglio dilungarmi troppo, però per me...

un'occasione speciale, perché dopo domani la mia mamma avrebbe compiuto 80 anni. Quindi per me questa canzone che ho scritto tanti anni fa, ero molto giovane, ha un significato ancora più importante oggi, perché proprio la sento nel cuore, spero di arrivare in fondo. E comunque ve la dedico, e la dedico soprattutto a tutte le persone che voi come me portate nel vostro cuore e che pensiamo sempre e che immaginiamo siano lassù tra le stelle. Devo riprendere un po'. Grazie.

0: Grazie, grazie. Mi scuso con gli amici dai lati che non ho potuto salutare perché non voglio fare fischiare l'impianto, sennò mi sgridano poi.
1: Vieni Beatrice, davvero uno spettacolo ascoltarla, e davvero ci sono poi quelle canzoni che purtroppo si raccontano le storie e le vite di tutti. E quando sentiamo canzoni condivise, alla fine quella canzone che, come vi dicevo, nasce scritta da noi, diventa poi la canzone per tutti. Possiamo chiederti ancora di cantare due canzoni?
0: Sì.
1: Una di quelle che rappresenta proprio un periodo importante di quando eri con l'orchestra di Gigi Chiappin, che avevate fatto un bel video, ricordo che era un filmato estivo, di quelle canzoni che quando le ascolti in radio o in televisione ti fanno proprio venire voglia di dire: mamma mia, questa la voglio cantare, la voglio ballare.
0: E in realtà sembrava estivo, ma quando abbiamo girato il video al mare era inverno, gennaio. E noi eravamo tutte belle vestite perché eravamo tutta una serie di donne, le donne che all'epoca si chiamavano le donne del cuore, quindi sembra una barzelletta. Eravamo io, Tonia Todisco,
1: sì,
0: Sonia De Castelli, Barbara e Monica Riboli. Al mare il 2 gennaio, tutte belle scollate, con un vento incredibile, e il maestro Walter Pievani con la fisarmonica a un certo punto gli ha fatto un'inquadratura su uno scoglio, è arrivato a un'ondata
1: lavato.
0: E l'ha lavato proprio gelato con la sua fisarmonichina. E ho questo ricordo di questo video, che però è una canzone bellissima, è stata scritta da una signora che si chiamava Amelia Tanzi, e rappresenta un po' tutte quelle che siamo noi, cioè il cuore delle donne.
1: Beatrice Orrico.
0: Da ballare, perché non voglio più fermare.

0: Brava Beatrice,
1: il cuore
0: davvero
1: delle donne.
0: Canzoni complicate, se vuoi usufruire sempre di un sorsetto d'acqua,
1: ma
0: perché,
1: guarda, perché no?
0: Perché davvero, poi oltretutto un dilemma complicato sono queste stagioni, perché c'è il caldo e il freddo che ti fregano, e per le corde vocali e quelle consonanti di chi canta è davvero abbastanza deleterio. E questa era una canzone di che anno, volevo chiederti, 2008-2007, questa canzone?
1: Questa che canto adesso?
0: No, quella che hai appena cantato.
1: Il cuore delle donne del 2002.
0: 2002, dal ritmo che abbiamo sentito è un ritmo contemporaneo, quindi quando è uscita questa canzone inizialmente era un ritmo davvero nuovo, però nel tempo è diventata quella che oggi un po' la balliamo, è la cumbia nostra amica. E c'è una canzone che è qui di casa perché nel gruppo delle donne di cuori la portò maggiormente al successo quando militava con Omar. Parliamo di Sonia De Castelli, che amiamo tutti,
1: che saluto se che da saluti. Qualche parte ci sta ascoltando,
0: perché magari siamo in radio, non lo sappiamo, qui si va in onda anche all'improvviso. Chissà. E l'ultima canzone che lei eseguirà, se poi vorrete fare delle foto con lei, scambiare due chiacchiere,
1: certo, volentieri,
0: abbracciarla e ringraziarla per questo momento che è venuto a presentarci.
1: Offrire un gelato.
0: Ti piacciono i gelati?
1: No.
0: Diciamo di sì. E beh, perché il gelato, così come i ghiaccioli, rinfrescano
1: le corde vocali.
0: Fa bene
1: per quello.
0: Quindi, Lu, c'è ancora una vaschetta, magari andiamo a controllare. Questa canzone, ringraziandoti che sei stata dei nostri, dove ti porterà la musica? Sicuramente lontano.
1: Oggi lontanissimo, sono quasi 400 chilometri.
0: Un paese bellissimo, provate a vedere. Dolce Acqua.
1: Dolce Acqua, in provincia di Imperia.
0: E se andate a trovarla, lei c'è.

0: Beatrice Orrigo.
1: Grazie.
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
3: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
4: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'inizio della nuova settimana vedrà ancora l'egemonia dell'anticiclone, quindi inizio di settimana con bel tempo, grandi variazioni non ce ne saranno, il tempo si manterrà stabile e in prevalenza soleggiato con clima molto mite per il periodo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
2: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Lunedì 5 ottobre, buongiorno carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Si parte nuova settimana insieme, una settimana bella lunga, 2 ore al giorno a vostra disposizione, con tutta l'energia che serve per affrontarli questi giorni uno dopo l'altro in vista del prossimo weekend. Sapete che questo è un programma dove si viaggia molto tra le regioni italiane, si raccontano feste, tradizioni, eventi, e anche questa settimana ne sto apparecchiando molte per il vostro weekend, cominceremo a raccontarcele oggi. Un saluto anche dal nostro Max in cabina regia che si sta sbracciando, quindi buongiorno anche a lui. Max tra poco ci farà ballare naturalmente con la miglior musica di Radio Liscio. Io vi ricordo che oggi è la giornata mondiale degli insegnanti, un abbraccione a questa categoria, giornata mondiale dell'architettura, e beh, in un paese come il nostro, e siamo entrati nella settimana mondiale dello spazio, quindi magari parleremo anche di questo durante la settimana tra i vari argomenti che passeranno di qua. Molto bene cari, siamo pronti per cominciare, quindi sul volume, via le danze, si apre la pista, comincia Energia Contagiosa. Musica!

E allora, carissimi, che lunedì sia! Cominciamola questa settimana, iniziamo a mettere a cantiere un po' di eventi, un po' di feste. C'è un bel programmino qua per oggi, perché questo è un weekend speciale, ci sono in giro un botto di feste veramente molto grandi. E vi faccio una piccola anteprima, giusto per darvi un'idea, un assaggino di quello che vedremo oggi. Ce ne andremo a Cremona, perché finalmente è tempo della festa del salame, un evento molto grande che riempie tutto il centro. Da lì poi ci sposteremo, andremo a farci un giro nel Lazio, perché a Bellegra, provincia di Roma, c'è la sagra delle tacchie ai funghi porcini, e che facciamo, ce le perdiamo? E poi a Licenza, invece sempre a Roma, c'è la sagra delle sagne e farre. Di cosa si tratta? Ve lo racconterò tra un pochino e poi concluderemo la nostra puntata in quel di Mirandola, provincia di Modena, dove c'è il Palio del Pettine, quindi saremo belli itineranti anche oggi nei nostri girettini. Ma prima di tutto questo volevo dirvi che tra pochi giorni, il 10 di ottobre, quindi il sabato che verrà, riprende il treno del Foliage. Molto interessante, è un treno che percorre 52 chilometri tra vallate, borghi e boschi, va a collegare Domodossola con Locarno. Si passa attraverso la Valle di Gezzo e le Cento Valli ed è proprio straordinario, tanto che è stato inserito nella classifica Lonely Planet tra le 10 ferrovie più belle del continente, e anche il The Telegraph l'ha definito uno dei viaggi più spettacolari d'Europa. Infatti mia moglie è sempre lì che mi martella di prendere sto treno del Foliage, forse è la volta buona. D'altronde la via è molto bella, c'è la ferrovia Vigezzina Cento Valli, si chiama, si sale su per la Val di Gezzo fino a 800 metri di altitudine. Si passa nei pressi di Santa Maria Maggiore, poi si va verso Re, dove c'è il santuario della Madonna del Sangue, poi si passano un sacco di paesaggi autunnali tra i vigneti, il verde, l'arancione. Insomma, una bella experience comincia questo weekend, quindi se volete farla, io ve l'ho ricordato, i biglietti ovviamente vanno a ruba perché è un'esperienza assolutamente molto molto caruccia. Bene cari, magari ci si vede sul treno del Foliage. Nel frattempo il nostro treno è in stazione, pronto per partire in direzione Cremona. Io vi aspetto qui, giusto il tempo di ballarci un po' su.

331-335-6565 è il numero di telefono per entrare in contatto con noi. E siccome lo sapete già, ci sono arrivati i primi messaggi. C'è Elena che ci scrive da Cernobbio, in quel di Como. Buongiorno Alessio, sono Elena. Lunedì iniziato prestissimo, ho accompagnato i ragazzi, preparato il pranzo e adesso riesco a bere il caffè, naturalmente con Radio Liscio accesa. Buona settimana a tutti, buona settimana a te carissima. Sei a casa oggi e te lo auguro, noi ti teniamo compagnia. C'è anche Matteo che ci scrive dalle parti di San Daniele del Friuli. Ciao Ale, buongiorno, sono appena arrivato in laboratorio, sto mettendo in ordine prima di iniziare. Fuori stamattina si sta bene, bello fresco ma c'è il sole. Vi ascolto, buon lunedì anche a te carissimo. Belle quelle zone, quando sento San Daniele subito la mia testa vola al prosciutto, c'è poco da fare. Va bene, non è di prosciutto che vi voglio parlare, bensì di salame adesso. Perché sapete che qua il viaggio verso il fine settimana comincia presto, cerchiamo di mettere a calendario più eventi possibili per offrirvi tutto il parterre di quello che andrà in scena nel fine settimana che verrà, e giusto appunto ce ne andiamo a Cremona, una delle feste più importanti del territorio, si tiene venerdì, sabato e domenica, sto parlando della Festa del Salame, edizione 2026, ogni anno è uno straordinario successo, negli scorsi anni si è visto il Gagarin, il primo insaccato, volare nello spazio. Pensate un po', vi ricordate, ne abbiamo parlato, hanno messo un salame e l'hanno mandato su per lo spazio. E poi abbiamo ascoltato il suono del salame e gustato le maxi installazioni farcite di salame, queste le sto leggendo dal loro sito internet, tra le quali il maxi panino, il maxi trimezzino, il maxi stele di Rosetta. Quale altra sorpresa attenderà i visitatori quest'anno? Per scoprirlo dovete andare nel centro storico di Cremona, che ospiterà naturalmente produttori specializzati provenienti un po' da tutta Italia e non solo, che vi permetteranno di assaggiare e gustare i meravigliosi salumi che troverete nella città di Cremona. La manifestazione comprende un ricco cartellone di appuntamenti collaterali pensati per valorizzare la storia e la cultura legata all'insaccato più conosciuto e amato del mondo. E quindi non mancheranno iniziative appetitose, tra cui degustazioni guidate, show cooking, competition tra agriturismi, animazioni legate anche al mondo dei bambini, in un programma veramente incredibile. Per tutti i vari giorni, allora intanto troverete appunto i laboratori come dei bimbi, come vi dicevo, guidati dai futuri educatori della scuola Einaudi. Dalle 9 alle 20 anche l'apertura del villaggio della mostarda, le degustazioni della buona stella, perché Negronetto è partner di questa manifestazione, il tiro al salame nel pomeriggio, Passione Cucina, il salame secondo la strada del gusto di Cremona, quindi questo viaggio, e poi cose particolari, il Choco Burger, l'hamburger di salame e cioccolato, l'affettato vegetale al gusto di salame al 100%, questo al Palasalame, e ancora il salame della birra di Mori, il premio Bontà Cooperativa Nazareth. E questo era soltanto il venerdì, l'evento continua anche sabato e domenica, riapre il villaggio, naturalmente tutti i laboratori, ci sono i giochi antichi, il tiro al salame, che adulti e bambini sono invitati a centrare i salami con dei cerchi fluorescenti, vabbè insomma, angolo che vai, festa che trovi. E poi c'è anche un evento dedicato al violino di salame, quindi un violino realizzato interamente con pasta di salame, a Cadelloro, un omaggio originale al legame indissolubile tra Cremona, una città della musica e la sua eccellenza più iconica. E poi molto molto altro, veramente il programma è lunghissimo e quindi la cosa migliore da fare è intanto segnarselo sul calendario, perché ovviamente è un evento imperdibile, e poi andare sul loro sito festadelsalamecremona.it, dove giorno per giorno scoprite il salame e tutti gli appuntamenti legati a questa festa. Ce n'è davvero per tutti i gusti, ma soprattutto per quelli a cui piace il salame. Appuntamento a Cremona per tutto il weekend, imperdibile ragazzi.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Ah signore, qua vi faccio diventare matte. Ben ritrovati a tutti ad Energia Contagiosa. Allora, tiriamo fuori il primo argomento dal cilindro magico di questa giornata. Sapete che ne pesco sempre qualcuno per chiacchierarci un po' sopra. No, questo titolo mi ha acchiappato e mi sono chiesto: ma come mai? Allora, approfondiamo. Le donne bionde fanno più carriera. Ma com'è possibile? È vero? Non è vero? Chi lo sa? Scopriamo. Argomentiamo. Ecco qua, la risposta infatti è meno semplice di quanto sembri, perché dicono che il colore dei capelli non determina talento, competenze, capacità o leadership, e ci mancherebbe altro. Eppure è uscita questa ricerca di Jennifer Berthal e Natalia Alonso che ha rivelato un dato curioso. Tra le figure analizzate, il 48% delle donne CEO, quindi le responsabili, le cape d'azienda, no? E il 35% delle senatrici statunitensi erano bionde, quindi il numero decisamente alto. E questo ovviamente ha fatto venire il dubbio: ma bionde e carriera, ci avrà un nesso? E il lavoro è stato presentato all'Academia of Management. Il lavoro non sostiene che avere i capelli biondi renda più brave sul lavoro. L'ipotesi riguarda però piuttosto gli stereotipi di genere e il modo in cui influenzano la percezione delle donne in posizioni di potere. Allora, cosa hanno fatto? 100 uomini partecipanti hanno valutato fotografie di donne bionde e brune in base a caratteristiche come competenza, attrattività, indipendenza. Le brune vennero percepite come più competenti e indipendenti, ma quando alle immagini venivano associate affermazioni particolarmente autoritarie, le bionde tendevano a essere giudicate meno negativamente. Quindi che cosa significa? Che i capelli biondi potrebbero funzionare come un segnale che in qualche maniera ci disarmano gli uomini, no? Gli stereotipi tendono infatti ad associare le bionde a un'immagine più giovane, accomodante e meno minacciosa. E questo potrebbe rendere più accettabile vedere una donna assumere comportamenti forti e decisionali. Il fenomeno, leggo, si collega al doppio standard della leadership femminile. Alle donne viene chiesto di essere autorevoli, ma non possono essere penalizzate quando vengono percepite come troppo dominanti, capito? Cioè, qua è un cane che si morde la coda, ma ti pare che bisogna valutare una persona in base ai suoi capelli, il colore dei propri capelli? Evidentemente. Però nella nostra testa si scatena qualche cosa che in qualche maniera ci porta in quella direzione. Quindi non è che una tinta bionda garantisca la promozione, La ricerca vuol mostrare piuttosto quanto caratteristiche completamente scollegate dalle capacità professionali possano influenzare il modo in cui giudichiamo una donna al comando. Cioè, a me sta cosa mi ha aperto la testa, perché mai nella vita avrei pensato che anche inconsciamente noi uomini riusciamo a fare ragionamenti di questo tipo. Evidentemente il colore biondo ci dà una sorta di percezione di maggior tranquillità anche al comando. Ma vate a sapere una roba del genere. Ma quindi quando fate il colloquio, signor, fatevi una tinta bionda, che magari aiuta, da una percezione dall'altra parte. Pazzesco, vero? Noi uomini ci muoviamo secondo istinti primordiali, e io continuo a dirlo tutte le volte.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Ciao Carla, manda anche un bacione a tutti gli amici di Radio Liscio. Eh sì, perché si parlava di prima delle bionde, no? Come in ruoli manageriali è più facile trovare una bionda. C'era una spiegazione dietro. Carla l'ha sentita, dici fanno sbroccare, dici. E io in effetti sono sensibile al capello biondo. Mia moglie è bionda. E diciamo che ho sempre avuto il pallino. È così, ragazzi, poi ognuno c'ha le sue, però i numeri dicono che ci sono più donne bionde al comando in generale di aziende e anche a livello politico. Guarda la nostra Giorgia, per esempio, biondissima, vedi, è al comando. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, torniamo a noi. Questa cosa delle donne bionde e delle donne more ha preso già troppo spazio. Allora, ce ne andiamo nel Lazio, perché ho due feste bellissime da raccontarvi che ci attendono, entrambe in provincia di Roma. È periodo ovviamente di autunno pieno ormai e vengono fuori tutti questi prodotti ovviamente che fanno parte di questa stagione. Tra questi ci sono le tacchie ai funghi porcini. Siamo a Bellegra, provincia di Roma. Di cosa si tratta? Allora, le tacchie sono questa pasta fatta a mano, veramente molto molto buona, gustosa, ricordano un po' una tagliatella, condita con i funghi porcini. Da qua la sagra delle tacchie ai funghi porcini, quasi uniscono natura e gusto. Allora, le tacchie, dicevo, questa pasta fatta a mano seguendo le antiche ricette della nonna, vengono ammassate, tagliate in forma di rettangoli irregolari e cucinate con funghi porcini profumati, raccolte, attenzione, nei boschi circostanti. Negli stand si pranza e si cena con queste specialità, mentre le piazze del centro si popolano di mercatini artigianali, prodotti locali, spettacoli folcloristici e musica dal vivo. C'è anche un bel corteo storico che si chiama la Gens Vitellia, che restituisce atmosfere antiche e coinvolgenti con costumi, dame, cavalieri. Questo già è un paese molto medievale, no? Di conformazione, quindi tutti i vicoli medievali, la vista a mozzafiato. Le grotte dell'Arco e i boschi di Bellegra offrono anche scorci naturali perfetti per chi vuole scoprire un territorio autentico. Queste grotte dell'Arco, sono andato a spulciarmene, sono proprio molto belle, sono visitabili, si può entrare dentro, le hanno sistemate di modo appunto che siano diventate anche un punto di riferimento turistico, una bella mossa. E quindi per chi vuole scoprire non soltanto il cibo ma anche la comunità, la memoria rurale un po' dei dintorni, ecco, una bella occasione anche per fare questo. Quindi Bellegra, provincia di Roma, sagra delle tacchie ai funghi porcini, anche questo è un bel evento che si svilupperà nel fine settimana. In realtà è già cominciato da una settimana, quindi è l'ultima possibilità per gustarselo. Ed è l'ultima possibilità di gustarsi anche la sagra delle sagne e farre. Questa si tiene a Licenza, siamo sempre nei dintorni di Roma, questo borgo di Licenza che è incastonato tra i monti lucretili. E la tradizione gastronomica prende vita appunto con questa sagra delle sagne e farre, un omaggio alle origini contadine. Allora, è una pasta fatta in casa, anche questa ricorda le tagliatelle, ma viene realizzata con farina di farro, che è un cereale antico lungamente utilizzato ai tempi dei romani. E durante la festa le sagne vengono preparate dalle sapienti mani delle massaie locali e servite con sughi rustici, da condimenti semplici a base di pomodoro e aglio alle versioni più ricche con legumi e ragù contadino. La festa si svolge per le vie del borgo con tanta musica tradizionale, mercatini artigianali e mostre dedicate alla civiltà contadina. Quindi anche questa è una bella occasione per riscoprire sapori genuini e l'autenticità delle ricette di una volta in un contesto proprio d'altri tempi. Che altra bella festa che vi ho tirato fuori dal cilindro, carissimi. Le rivediamo verso fine puntata, ma ho ancora carne da aggiungere al fuoco, quindi state qua, rilassatevi con le nostre orchestre, fate quello che state facendo e poi ci vediamo qua tra un pochino. Vi aspetto.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Rimanete in contatto con tutto quello che succede nel fantastico mondo di Radio Liscio. Farlo è semplicissimo, naturalmente abbiamo tutti i nostri social network a vostra disposizione: Instagram, Facebook, YouTube, dove ritrovate tutte le puntate del nostro Radio Liscio Live, compresa l'ultima che abbiamo fatto sabato sera, c'era Paolo Bertoli, quindi le ritrovate lì, vanno in diretta su Prima Antenna e poi naturalmente sono a vostra disposizione per far esplodere la festa anche in salotto. E poi c'è la nostra app, il nostro sito internet, insomma questo è un mondo che non si ferma mai, quindi stay tuned. Le news a tra poco.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Respinta dunque per la seconda volta la richiesta di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Lo spegnimento degli altoforni entro fine ottobre era stato disposto lo scorso luglio in vista dell'udienza di Cassazione fissata al 20 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico e la motivazione dei giudici milanesi. Soddisfatti i legali dei cittadini di Taranto che hanno intentato la causa civile, mentre c'è preoccupazione per l'impatto occupazionale. E poi c'è la crisi Electrolux. La multinazionale svedese ritira il piano da 1450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1250 lavoratori entro 3 anni. Il passaggio sarà gestito anche con il ricorso alla cassa integrazione, quanto emerso dall'incontro odierno al MIMIT con l'azienda e le parti sociali. Senza tregua il conflitto in Ucraina, un doppio attacco missilistico sulle infrastrutture di Kharkiv ha provocato un morto, 6 feriti e privato dell'elettricità oltre 22.000 persone. Il bilancio complessivo dei raid russi sull'intera Ucraina nelle ultime 24 ore è di almeno 5 vittime e 61 feriti. Ed è ancora tensione al confine tra NATO e Russia. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe al confine orientale, mossa che il Cremlino fa sapere di monitorare con attenzione. Ieri la visita a sorpresa del cancelliere tedesco a Kiev. Incontrando il leader ucraino Zelensky, Friedrich Merz ha promesso nuovi aiuti militari comprensivi di armamenti a lungo raggio. Peter Hegemann, George Nagel e Karl Deisseroth sono i 3 vincitori del premio Nobel 2026 per la medicina, 2 tedeschi e 1 americano che hanno individuato una proteina responsabile dell'attività neuronale e fondato la optogenetica. La proclamazione è avvenuta stamani presso l'Assemblea del Nobel del Karolinska Institute a Stoccolma, in Svezia. Sulla scia del pareggio conquistato a Parigi contro la Francia, la nazionale di Roberto Mancini conclude il primo miniciclo di Nations League affrontando a Bologna la Turchia, travolta 4-1 a Bursa. Tornano dal primo minuto Barella e il giovane Romano. In attacco spazio a Vergara e Scamacca. Ore 20:45 l'inizio. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Seconda ora di energia contagiosa, ben ritrovati a tutti quanti. Sono arrivati un paio di messaggi al 331-335-6565 da Brisighella. Ci andiamo spesso con gli eventi. Ciao Paola, buongiorno. Si riparte con la solita routine. Sono in macchina, diretta al lavoro. Vi ascolto come sempre. Un saluto da Brisighella e buona giornata a tutta la radio. Un abbraccio anche a te. Ci scrive anche Silvia da Asiago. Ciao Ale. Ciao Silvia. Stamattina qui fa proprio freschino. Ho tirato su il giaccone e mi sa che ormai ci siamo, mi preparo e intanto ascolto la radio, un abbraccio. Bene cara, eh sì, è tempo di giacche ormai, c'è poco da fare, anch'io ho tirato fuori le prime giacchette, non sono ancora il giaccone invernale, però insomma si sente che è cambiato il clima. Allora, a proposito di clima, ma che gancio che mi hai dato, vi parlo di ciliegie, perché parrebbe che le ciliegie sono destinate a scomparire, niente meno. Allora, avete già notato i prezzi folli che ci sono sugli scaffali, si raggiungono delle cifre esorbitanti per le ciliegie, tanto che ci si scherza molto online. I prezzi delle ciliegie sono saliti in tutta Italia, leggo, in alcune grandi città hanno raggiunto 20 euro al chilo con una media compresa tra 10 e 15, mentre il prezzo maggiore è 23 euro al chilo, dove si è registrato a Milano, tanto per cambiare. Allora, io ho un tesoro in giardino, evidentemente, neanche lo so, c'ho un albero di ciliegie che produce in una maniera esorbitante, quindi le ciliegie non sono mai un problema, però capisco effettivamente che a cifre di questo tipo, insomma, le stime dicono che se andiamo avanti così tra il clima, tutto quello che sta succedendo, le varie guerre, compagnia bella, tutti i blocchi internazionali, le ciliegie diventeranno un bene di lusso. Pensate che si è perso quasi il 20% della produzione in Italia, il 15% in Grecia, numeri altissimi anche in Spagna, che è l'unica nazione con i prezzi, con la produzione persa più alta della nostra, e poi c'è la Polonia che ha perso il 12%. Quindi insomma, questo è, fate man bassa di ciliegie finché potete, se rimanete proprio senza fate un salto di qua quando è stagione, che qualcuna ve la regalo io, ma ci mancherebbe altro. Comunque ragazzi, scherzi a parte, questo clima sta cambiando tutto e anche i cicli delle coltivazioni si sono veramente incasinate, un sacco di amici agricoltori che se ne lamentano e la situazione è veramente molto seria. Vabbè, vedremo come andrà a finire, speriamo che rimangano un po' di ciliegie, sono il frutto, uno dei frutti più buoni dell'inizio estate, perdersene sarebbe davvero un peccato, come sarebbe un peccato perdersi il prossimo evento che ho in serbo per voi. Vi porto a Mirandola, ce ne andiamo in Emilia Romagna, state lì.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E rieccoci on air, come promesso vi porto in Emilia Romagna, ultima tappa del nostro viaggio di oggi, del lunedì, che è cominciato proprio all'insegna di tanti bellissimi eventi che si scateneranno nel fine settimana. E tra questi c'è anche il Palio del Pettine di Mirandola. Ce ne andiamo in provincia di Modena. Ovviamente il piatto tipico sono i maccheroni al pettine, eccolo qua. Siamo nel cuore della bassa modenese ed è una competizione gastronomica nata per valorizzare, giusto appunto, uno dei piatti più identitari del territorio, proprio questi maccheroni al pettine delle valli mirandolesi, che è un piatto tipico della tradizione contadina locale. Quindi non è una semplice sagra, ma una vera e propria sfida fra le frazioni di Mirandola, unite dalla volontà di conservare e tramandare questa antica preparazione. I maccheroni vengono preparati rigorosamente a mano, lavorando la sfoglia e utilizzando il caratteristico pettine, questo strumento, no, che imprime sulla pasta queste striature che raccolgono bene il condimento, sono meravigliosi. Si sfidano le frazioni di Cividale, Gavello, Mortizzuolo, Quarantoli, San Giacomo Roncole e San Martino Spino, ognuna delle quali prepara i maccheroni secondo il capitolato storico e li accompagna con un proprio ragù ispirato ai prodotti e alle tradizioni locali. La particolarità del palio è proprio la possibilità di assaggiare tutte queste diverse versioni di maccheroni al pettine e confrontare i ragù in gara. I partecipanti possono poi esprimere la propria preferenza affiancando una giuria popolare con il loro giudizio poi da esperti gastronomici. L'edizione 2026 sono già stati annunciati 6 diversi ragù insieme a tutta un'altra serie di assaggi della tradizione locale. Quindi è bello sto palio, perché poi ci racconta Mirandola, no, attraverso questo piatto che appartiene alla memoria della famiglia della bassa, perché poi sapete che le tradizioni si tramandano, no, di nonna in mamma, di mamma in figlia, e così questa sfoglia tirata a mano, pettine, ragù e soprattutto le tante persone che vengono impegnate nella preparazione hanno modo di sfoggiare le loro ricette. È molto carino questo evento, poi c'è un forte senso di appartenenza al territorio che piace davvero tanto. Il sito internet dove trovare tutte le informazioni è maccheronialpettine.it. Allora, leggo una cosa importante, perché ho sottolineato cose importanti da sapere: non serve prenotare. Con una quota di 28 euro ogni partecipante potrà mangiare e bere senza limiti, con la possibilità di assaggiare tutte le tipologie di maccheroni preparate dalle squadre in gara. I bambini fino alle scuole elementari avranno accesso gratuito. L'organizzazione prevede 2 casse, tutte dotate di POS, quindi state tranquilli, e vi daranno un braccialetto e potrete accomodarvi tranquillamente al tavolo. I piatti di maccheroni saranno ritirati poi liberamente. Hai capito? Quindi molto comodo, anche perché poi di solito si diventa matti, no, nel cercare il posto, il tavolo, eccetera eccetera. Qui hanno anche organizzato in modo che pagate una volta sola e siete tranquilli, e c'è all you can eat e all you can drink. Molto molto bene. Allora ragazzi, l'appuntamento è questo: maccheroni al pettine delle valli mirandolesi, protagonisti di questo bel palio del pettine in quel di Mirandola, provincia di Modena. E direi che con questo lunedì, con gli eventi, abbiamo chiuso proprio alla grandissima.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Ci scrive anche Franco al 331-335-6565 da Sappada. Sono andato a cercarmela in Friuli, provincia di Belluno. Bel posticino, caro. Ci saluta e ci dice: sto andando al lavoro, vi ascolto dalla macchina. Un bacione, caro. Divertiti, eh. Noi qua siamo pronti per rilanciarci negli eventi che vi ho raccontato oggi. Ma prima volevo raccontarvi di questa cosa che all'inizio ho detto: ma che stupidata. Poi però ci ho riflettuto un po'. E si tratta di piccioni viaggiatori digitali. Come funziona? Cioè, praticamente, per liberarsi un po' da quest'ansia della risposta immediata, dei tempi su WhatsApp, insomma, ti scrivono e subito sei lì pronto, no? Qui la risposta te la devi in qualche maniera godere. Si chiama l'approccio di Carrier Pigeon. E praticamente è molto scientifico. Cioè, l'app rileva l'area geografica approssimativa degli utenti e affida il testo a un piccione digitale. Solo che sto piccione viaggia a tipo 110 miglia orarie, tipo 177 km all'ora. E quindi per recapitare una nota vicino a casa bastano pochi secondi, ma se la stai mandando dall'altra parte del mondo, ci vuole un bel po' di tempo, quindi l'attesa, no, della risposta diventa un po' il piacere. È come quando si riceveva una lettera, no? Si aspettava, si scriveva. Chissà in quanti si ricordano i tempi in cui si aspettava l'attesa per una lettera. Puoi seguirlo sto piccione, c'è una mappa interattiva, no? Così tu sai dov'è più o meno quando arriva. E diceva sul subito: mi è sembrata un po' una stupidata, no? Però poi riflettendo su quanto può essere bello anche aspettare una risposta, quando aspettavo le cartoline, per esempio, quando le lettere delle fidanzatine, che avevo 13-14 anni, non c'erano ancora la messaggistica, allora quando volevi fare il romantico mandavi una lettera, poi ne aspettavi l'esito. Oh, comunque è piaciuta, ha già superato i 100.000 download su Android, quindi vuol dire che vedi, alle volte queste idee che ti riportano un po' al passato piacciono e sono in prospettiva futura quasi. Vabbè, cari, se volete cercateli, piccione digitale vi compare, si chiama Carrier Pigeon o Roost, sono due applicazioni molto simili, vedi, alle volte basta davvero poco. Va bene, cari, a tra pochissimo, che rivediamo tutti gli eventi protagonisti di questo lunedì che si prospetta come l'inizio di una lunga e bella settimana carica di tante feste per un weekend meraviglioso. A tra poco!

E allora carissimi, abbiamo già cominciato con il botto questo lunedì, questa settimana, mettendo il carico sulla briscola degli eventi per questo weekend. Siamo

stati già in tante tappe meravigliose che ci hanno portato in giro per l'Italia, e ve lo dico, sarà un weekend eccezionale. E allora vediamo un po' dove siamo stati oggi. Alla festa del salame di Cremona, grande evento che prenderà vita da venerdì a domenica, ovviamente nel centro di Cremona, tantissimi eventi con il salame al centro, tantissimi produttori che arrivano un po' da tutte le parti d'Italia, record su record da battere, insomma una bella festa. Se passate da quelle parti a Cremona vi tratteranno anche molto molto bene. Tra l'altro poi è una città che si sta riprendendo, no, dal bordello che c'è stato recentemente causato dal maltempo, quindi fa sicuramente piacere dare uno slancio anche all'economia del territorio in questo modo. Poi siamo andati nel Lazio, a Bellegra, provincia di Roma, sagra delle tacchie ai funghi porcini. Questa pasta fatta un po' a dei rettangoli non troppo regolari, con questo fungo meraviglioso a condirlo nel suo sugo. E poi Licenza, sempre provincia di Roma, 35esima sagra delle sagne e farre. Anche questa una pasta particolare, sembrano tipo delle tagliatelle fatte con la farina di farro, ecco perché questo nome, condite in tanti modi diversi. E poi naturalmente putpurri gastronomico di questo bel territorio. E per concludere, Palio del Pettine a Mirandola, provincia di Modena, siamo andati in Emilia. Ovviamente qua protagonisti sono i maccheroni al pettine, che sono una grande tipicità di questo territorio, e le frazioni di questo paese si sfidano giusto appunto in una disfida per eleggere il miglior piatto di pasta, no? Di maccheroni al pettine. Quindi anche questo è un evento super, molto goliardico, molto festaiolo e soprattutto molto buono per tutta la quantità di pasta che potete mangiare all you can eat una volta acquistato il biglietto. Mica male. Cari, e questo è solo l'inizio della nostra settimana qua, giorno dopo giorno, un evento via l'altro, una festa via l'altro, per raggiungere il tanto agognato weekend. Ma intanto godiamoci la settimana, che è bella anche lei, che ci porterà sicuramente un sacco di soddisfazioni, speriamo, di sti tempi. Va bene, cari, a tra poco un po' di musica e poi ci salutiamo. È già ora quasi di lasciare il mio microfono. Vola.

0: Tende la TV, torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 10 ottobre, Maurizio Medeo.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: E allora cari, per oggi è tutto, tempo di salutarvi, tempo di chiudere il microfono e di lasciarlo ai miei colleghi che vi aspettano naturalmente per accompagnarvi in tutto il giorno qua sulle nostre frequenze di Radio Liscio, Ettore, Wilmer, il nostro Marco e tutta la musica di Radio Liscio che naturalmente si diffonde nell'etere, vi raggiunge ovunque voi siate, che poi è la cosa più bella di tutte. Vi abbraccio sia io che Max dalla regia e vi manda tanti baci. L'appuntamento è come sempre qua sulle frequenze di Radio Liscio alle 7, poi replica alle 14 con tutta l'energia contagiosa che vi serve per affrontare la giornata. Dai, abbiamo scaldato il motore del lunedì, direi che siamo pronti per cominciarla sta settimana alla grandissima. Cari, ci vediamo domani, mi raccomando, puntuali e passate una bella giornata. Un buon lunedì a tutti quanti voi e tanti abbracci a voi e alle vostre famiglie. Ci si becca qua sempre sulle frequenze di Radio Liscio. Ciao cari, baci, mua!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie. Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Far West intorno all'ora di pranzo sull'A14 tra Foggia e Cerignola, dove una banda di uomini armati ha assaltato un portavalori, esplosi diversi colpi d'arma da fuoco. Per coprire la fuga i malviventi hanno gettato chiodi sulla strada e dato alle fiamme alcuni mezzi. L'autostrada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. Non si sa se l'assalto sia stato poi portato a termine. Nuovo inciampo nella crisi dell'ex Ilva. La Corte d'Appello Civile di Milano ha ribadito lo stop per l'area a caldo dello stabilimento di Taranto, respingendo il secondo ricorso d'urgenza di Acciaierie d'Italia. Nella sentenza i magistrati hanno ribadito la preminenza della tutela della salute rispetto agli interessi di natura finanziaria, confermando lo spegnimento degli impianti entro fine mese in vista dell'udienza in Cassazione del 20 ottobre. Cresce però la tensione sul versante occupazionale, dove l'indotto prevede circa 2.500 possibili esuberi. Altra crisi aziendale, passi in avanti nella trattativa Electrolux al Mimit. Il gruppo svedese ha ritirato il piano di 1.450 licenziamenti unilaterali, orientandosi verso un piano triennale di uscite volontarie e incentivate per 1.250 dipendenti, affiancato dall'uso degli ammortizzatori sociali. Il ministro Urso ha garantito il sostegno statale. Resta critica la situazione in Ucraina. A Kharkiv un doppio blitz missilistico ha colpito impianti strategici e aree abitate, causando 3 morti e 25 feriti e lasciando oltre 22.000 utenze al buio. Intanto l'Estonia ha spostato truppe al confine con la Russia, movimento monitorato dal Cremlino, mentre dal Bundestag la difesa tedesca lancia allarme su rischi di escalation, citando presunti sabotaggi a Lipsia. Il premio Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato all'americano Carl Deisseroth e ai tedeschi Peter Hegemann e George Nagel. L'assemblea del Karolinska Institute di Stoccolma ha premiato la scoperta della proteina canale attivata dalla luce, ricerca fondamentale che ha aperto la strada all'optogenetica. Stasera alle 20.45 la nazionale italiana guidata da Roberto Mancini torna in campo a Bologna contro la Turchia per il ciclo di Nations League dopo il successo a Bursa e il pareggio a Parigi. La formazione azzurra vedrà il rientro di Barella e Romano a centrocampo con la coppia d'attacco composta da Vergara e Scamacca. È tutto, a più tardi.
1: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, ti dico sì, Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Su Radio Liscio le orchestre suonano anche dal vivo. Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.
1: Incontrarti un attimo per caso, uno sguardo, due parole, poi un addio, mentre in me qualcosa stava già cambiando.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetani. I giovani azzurri di Belle Speranze hanno restituito linfa alla nazionale offesa dalle ripetute onte mondiali. Il ritorno di Roberto Mancini ha riportato entusiasmo, spirito di appartenenza, più di tutto gioco e risultati dopo il debutto shock con il Belgio. Ipnotizzata in quel di Parigi la Francia di Zidane, l'Italia torna ad incrociare in questo scorcio iniziale di Nations League la Turchia, annientata lunedì scorso a Bursa, che ha messo Vincenzo Montella sulla graticola. Ore 20:40. Stadio dall'Ara Stracolmo per la rivincita con i turchi. Linea Bologna.
2: L'anomalo mini tour de force targato Nations League questa sera volge al termine. L'Italia, attualmente terza nel suo girone dietro Francia e Belgio, affronta a Bologna la Turchia del traballante Vincenzo Montella, ancora a quota zero. A Bursa finì 4-1 per noi, ma Roberto Mancini non accetta cali di concentrazione.
3: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice. Noi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene.
2: Molti cambiamenti questa sera rispetto al pari pieno di cose di Parigi. Assente Ken, tornato a casa per un problema alla tibia. In attacco Scamacca, titolare con Pio Esposito in panchina. A centrocampo torna Nicolò Barella dopo l'esclusione dal gruppo presente in Turchia e la panchina in Francia. Ma per l'interista, campione d'Europa con il Mancio nel 2021, nessuna polemica.
4: Io non vedo qua scritto nazionale italiana Nicolò Barella, vedo nazionale italiana, quindi logicamente è un dispiacere non giocare, però io sono disposto per la nazionale 10, 15, 20, 30 minuti, quelli che sono, anche uno.
2: Dall'area vicino al sold out, fischio d'inizio alle 20:45, arbitra il polacco Marciniak. Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: Aspettando la nazionale maggiore, serata clou per l'Under 21 nelle qualificazioni europee. Alle 18:30 a Pescara, gli azzurrini di Baldini affrontano la Polonia. Prima nel girone serve una vittoria con 2 gol di scarto per il pass diretto ed evitare i playoff. Basket, un doppio posticipo, conclude stasera la seconda di Serie A alle 20, Cantù Udine alle 20:45, Verona-Milano. Tennis, dopo aver battuto Zverev, che salva anche il numero 1 di Sinner, il 39enne Djokovic vola in finale a Pechino, dove troverà l'australiano De Minaur, e lo fa sbarazzandosi del russo Medvedev, che sotto 7-5-5-3 è stato squalificato per aver colpito con la pallina involontariamente uno spettatore in prima fila. A Tokyo, finale Alcaraz-Lechka. Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

tutto il giorno, ben sintonizzati, puntuali, puntualissimi, felici e contenti di vivere una nuova settimana. Iniziamo la seconda settimana del mese di ottobre, iniziando appunto da questo 5, che oggi è una giornata importante perché è la giornata mondiale degli insegnanti, quindi mandiamo un pensiero a coloro che hanno da poco iniziato la nuova stagione, che hanno un ruolo fondamentale per l'educazione degli studenti, perché davvero sono una parte importante, anche perché passiamo davvero tanto tempo a scuola e di conseguenza il tempo con gli insegnanti. Benvenuti a tutti per vivere insieme la miglior musica da ballo, le canzoni generazionali, le canzoni da cantare con la chitarra, accompagnati sotto la guida con la massima prudenza del nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida alla regia. Ciao Marco, buona settimana anche a te, ha passato un buon weekend. Noi iniziamo con un po' di raffreddore, sabato abbiamo preso un po' di caldo, freddo, la mattina fa freddo, al giorno arriviamo quasi ai 30 gradi e sono questi sbalzi termici che un pochettino ci fregano, perché abbiamo svolto davvero un sabato intenso proprio in Piazza Solferino, con anche la partecipazione di Veronica Cuneo, che è davvero stata una grande artista, una bellissima interpretazione. Iniziamo con la prima carta generazionale, partiamo dalla generazione X con Edoardo Bennato, che ci dice che l'Italia è ok, e mandiamo anche un pensiero a Italia-Francia che abbiamo pareggiato 1-1, quindi per noi in questo momento sportivo calcistico è come aver vinto 1-1 con la Francia, davvero siamo felici di questo risultato, quindi grazie Edoardo Bennato. Ok Italia, facciamo tutti ok da casa in radio, ok, la linea a Edoardo Bennato.

331 335 6565, per chi volesse scriverci o sms o messaggi WhatsApp, c'è l'applicazione appunto del WhatsApp per comunicare con noi, mentre invece la telefonata classica non si può fare perché ci hanno rubato il telefono. Questa era Ok Italia 1987, dove l'Italia viene descritta come una donna affascinante, imprevedibile, nevrotica, capace di alternare grandi problemi quotidiani a un'improvvisa febbre ed euforia alla sera. E in quell'anno, nell'87, era tassativo andare in giro vestiti con un certo look. Bisognava indossare i piumini colorati Moncler, i giubbotti bomber, dove erano neri e arancioni dentro, i jeans rigorosamente risvoltati alla caviglia per mostrare le calze a righe, e gli scarponcini c'erano della tipa anche in estate quando faceva un caldo torrido. Questa era un po' l'usanza dell'87. Sicuramente la generazione X si ricorderà di questo momento perché l'hanno proprio vissuto sulla loro pelle. E poi ancora il 5 di ottobre del 1962, quindi 64 anni fa, debutta al cinema lo 007, il James Bond originale con Sean Connery, che è appunto farà parte di questo film e sarà, diciamo, l'attore più conosciuto per questo James Bond. Davvero un bel ricordo per molti che avranno visto questo film, che appunto uscì il 5 di ottobre ed era un venerdì, nel 1962. Altra carta, altra generazione, arriva l'orchestra da ballo contemporanea di Anna Maria Allegretti. Se tu mi guardi così, puntini, puntini, puntini, ci ascoltiamo la canzone.

Anna Maria Allegretti con Se tu mi guardi così, questa canzone a tempo di twist che ci riporta indietro all'estate, fa ricordare gli anni 80 quando si ballava il twist, quando c'erano anche questi film che accompagnavano l'estate con magari Jerry Calà, con i tanti personaggi del cinema italiano. Ma siamo insieme e ovviamente abbiamo vissuto un weekend bellissimo con Paolo Bertoli in diretta con il Radio Liscio Live dalla Pescheria di Valdengo, in diretta su Prima Antenna, un grande successo, la stagione inaugurale con appunto le canzoni della tradizione, e questo sabato sarà protagonista Maurizio Medeo, quindi mi raccomando andate in loco oppure tranquillamente in televisione e radio. Altra carta, altra canzone acustica, allora una canzone che potremo cantare tranquilla con un pizzico di raffreddore in corpo per tutti coloro che condividono questo momento, perché lo sappiamo, il caldo e il freddo frega tanti di noi. Ci cantiamo un brano dei Luna Pop che si intitola Se ci sarai, è uscito

canzone che ha accompagnato un po' sicuramente la generazione millennials, perché questo brano è stato pubblicato nel 1999 ed era Se ci sarai, canzone che è saltata fuori, e quando le canzoni saltano fuori vogliono essere cantate, di conseguenza le assecondiamo. Altra card, altra canzone, arriva la generazione silenziosa con Iva Zanicchi, La Riva Bianca, La Riva Nera, una di quelle canzoni che fa parte dei repertori spesso e volentieri degli orchestri quando vanno a riprendere i brani del passato. Questa fa parte appunto di un evergreen ultra contemporanea che continua ad essere interpretata anche dalle orchestre contemporanee e soprattutto dalle nuove generazioni. La Riva Bianca, La Riva Nera, la linea a Iva Zanicchi.

E abbiamo ballato questo mambo, il mambo windsurf, abbiamo cavalcato l'onda, possiamo dirlo. E complimenti a Manuel Malanotte. E prima invece La Riva Bianca, La Riva Nera, una canzone del 71 che ha interpretato Iva Zanicchi, presentata al Disco per l'Estate, dove si classificò al terzo posto. E ovviamente è un brano profondo e drammatico, diciamo è un inno pacifista, per considerarlo meglio, che appunto si mettono alla fine due soldati nemici feriti e vivono fondamentalmente lo stesso momento. E nel 71 ci fu la fine dei 21 anni come maggiore età. Molti non lo sanno, magari i ragazzi di oggi non sanno di questo fatto, che prima di quell'anno si diventava maggiorenni ai 21 anni, e ci fu davvero un po' di discussione e ci fu davvero il cambio epocale, perché da lì a poco avrebbero portato l'età dai 21 ai 18 anni, quindi si fu ridisegnata la vita dei giovanissimi italiani. Bello, messaggi che ci hanno raggiunto al 3313356565. Buongiorno carissimo Wilmar, volevo farti una piccola precisazione. In realtà il primo 007 uscì nel 54 e si intitolava Casino Royale ed era interpretato da Barry Nelson, anche se nessuno ne ha mai fatto menzione, con anche il saluto. Grazie del messaggio. Probabilmente ci ha scritto il regista di quel film, l'ha visto nessuno e non l'hanno menzionato. Effettivamente grazie della precisazione, perché è vero, la rete certe volte ci dà dei dati che noi magari li prendiamo per veri, così come l'intelligenza artificiale, che tutto quello che viene detto sia realtà. In realtà proprio tutto non c'è, bisogna un po' approfondire. Grazie del messaggio, anche se però non ti sei firmato. Se vuoi aggiungere anche il nome, ben volentieri. E poi ancora grazie, ascolto sempre delle bellissime canzoni, anche quelle che difficilmente si ascoltano in altre emittenti. Grazie a questo messaggio, anche tu non ti sei firmato. Mi raccomando, scrivete il vostro nome, magari la regione, la provincia da dove ci scrivete, così riusciamo a essere più precisi anche nella geolocalizzazione dei messaggi in arrivo. Altra carta, altra canzone, Generazione Millennials, Emma con Non è l'inferno. No, canzone che dovrebbe aver partecipato a un festival di Sanremo. La linea a Emma in diretta in questo lunedì.

Non rimangano parole, non è l'inferno, canzone che vinse il Festival di Sanremo, l'edizione 62esima, nel 2012, una canzone che parla un po' delle difficoltà della gente comune e dei lavoratori che faticano ad arrivare a fine mese, perché nel corso del tempo abbiamo scoperto che si sono allungati i mesi. Prima il mese valeva una settimana, oggi un mese dura 6 mesi e diventa un po' complicato raggiungere la fine. Allora, stavamo guardando anche che nel 2012, secondo una classifica di Google, fra gli italiani che ossessivamente cercavano informazioni a domande alquanto singolari, il picco proprio del quesito esistenziale, sapete qual è stato? Come fare il bignè? Cioè, nel 2012 vince questa canzone a Sanremo sulla crisi del fine mese, ma la domanda prorompente era come fare il bignè, punto interrogativo. E con questo quesito che oggi noi ci colleghiamo con l'arcologia del liscio e rimaniamo con il pensiero al bignè, anche se effettivamente ce lo potremmo mangiare in diretta, questa è un'ora giusta, so che fa venire fame, poi il bignè con l'accento sulla E è tutta un'altra cosa. Sei d'accordo, Marco? Ti è venuta fame con questa notizia del bignè, su come fare il bignè? L'espressione del nostro regista è alquanto bizzarra e secondo me ci possiamo mangiare l'arcologia del liscio al gusto di bignè quest'oggi con il grande Franco Bastelli e la canzone Bugiardo Amore, davvero una delle più ballate, più cantate, i grandi successi della musica da ballo. Ci colleghiamo quindi con l'arcologia del liscio al sapore del bignè. Ma come si fanno i bignè?

Ed era il grande Franco Bastelli con questa canzone che ancora oggi si balla, si canta durante le serate da ballo, ricordandovi appunto che siamo nel periodo dell'autunno dove stanno terminando gli ultimi scorci di feste in piazza e torneremo a ballare nelle varie sale da ballo sparse in tutta Italia. Il consiglio è quello di continuare a mantenere l'allenamento, perché davvero il ballare al sabato nel weekend fa bene alla salute, e poi è un momento di congregazione davvero bello quello di ballare, di stare insieme attraverso la musica. Salutiamo anche coloro che si sono sintonizzati con noi in questo istante via radio, via televisione, perché lo sappiamo che ogni tanto qualcuno fa zapping, qualcuno si sveglia un po' più tardi, qualcuno si collega dopo, qualcuno dice mannaggia si iniziava presto, e allora sì, il doveroso saluto, ma anche il saluto a coloro che oggi festeggiano il compleanno, perché ogni giorno, lo sappiamo, siete in tantissimi a fare festa e vediamo i pasticcini imbanditi sulle tavole. Per tutti coloro che oggi festeggiano il compleanno, una canzone acustica. Abbiamo pescato questa carta in fa maggiore, intoniamo.

mare, profumo di mare, altra canzone che è uscita e ci riporta un po' all'estate, che era la stagione passata del 1980. La canzone originale era The Love Bat, ma ci fu la rivisitazione in italiano e ovviamente la canzone la cantò il grande Little Tony. Altra carta, procediamo nel viaggio nella generazione Baby Boomers con Nico Fidenco. E a proposito di estate, a proposito di spiaggia, con te sulla spiaggia, a te Nico.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

E poi l'amore, Marianna Lanteri, con te sulla spiaggia, si collegano queste due canzoni. E poi l'amore, con te sulla spiaggia, ma con te sulla spiaggia ha fatto risaltare la gelosia nostra italiana, appunto, che l'uomo può guardare in giro mentre uno poi pensa, no, io sono geloso se guardo invece la mia donna. Era Nico Fidengo che appunto raccontava questo modo di essere nostro italiano. Dal 1964, in quell'anno nasceva il Festival Bar, con il patron Vittorio Salvetti che lancia una scommessa rivoluzionaria: premiare le canzoni più ascoltate nei jukebox di tutta Italia. E quella prima edizione fu vinta da Bobby Solo con Una lacrima sul viso. E sempre in quell'anno, tra le curiosità bizzarre, ci fu il Cantagiro, che era un'altra manifestazione canora, che si registra l'apparizione di un magrissimo e stravagante ragazzino escluso dalla competizione ufficiale, che si esibisce fuori gara con il nome d'arte Loris Banana, qualcuno se lo ricorderà, cantando un pezzo intitolato L'uovo fresco, che era nato per uno spot pubblicitario. Quindi qualcuno si ricorderà di questo Loris Banana al Cantagiro del 64. Ovviamente siamo nella generazione baby boomers, così come anche la generazione silenziosa, che hanno vissuto il 1964. Altra carta, altra canzone, che i minuti passano davvero, le puntate volano via tra una canzone e un'altra. Generazione X, Lucio Dalla ci prospetta l'anno che verrà. Chissà come sarà. A te, Lucio.

verrà tra un anno, passerà, ed è vero, non ci pensiamo, pensiamo all'anno da vivere, ma sappiamo anche che poi in un battibaleno i 365 giorni si susseguono e siamo già all'anno successivo. Grazie a Lucio Dalla per questa canzone. Anche noi, sembra un attimo fa, circa un'ora fa, che ci salutavamo per darci il buon augurio di buona puntata, e siamo già ai saluti finali, rinnovandovi appunto l'appuntamento per domani per una nuova puntata di Melodia Italiana, sempre la stessa ora, sempre in radio, sempre in TV, sempre in diretta direttissima e sempre con il 331 335 6565, per chi volesse raggiungerci attraverso la messaggistica. Ringraziamo il nostro Marco Sasso e Tolcinghia e ci salutiamo con l'ultima canzone che prevede l'orchestra da ballo contemporanea, e a seguire il disco della settimana e poi subito con Canzoni senza frontiere insieme a Ettore Andenna, proprio direttamente da casa Andenna. Lo salutiamo, auguriamo anche a lui una buona settimana, e l'ultima canzone di Omar Codazzi con Racconterò di noi. Che cosa? Facciamo un po' di gossip, ci salutiamo ci salutiamo così, bisogna raccontarsi, ma sempre entro certi limiti. A domani, buon lunedì 5 di ottobre, e siamo soltanto all'inizio. Prego regia, a te Omar.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, ti dico sì, Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato elezioni anticipate per il 29 novembre, anticipando di 9 mesi la fine della legislatura, dopo la bocciatura dei decreti sull'emergenza abitativa. La caduta della maggioranza è stata provocata dall'alleanza degli indipendentisti catalani di Junts con il Partito Popolare e con Vox. Il governo aveva varato le misure per rispondere alle imponenti proteste di piazza per il diritto all'abitare, esplose in tutto il paese. Entra nella fase decisiva l'iter della legge elettorale alla Camera, giunta all'esame della terza lettura. Il governo ha posto la fiducia sui primi 3 articoli del testo, blindando l'impianto del provvedimento in vista del voto finale previsto per giovedì. In aula le forze di opposizione attaccano la riforma, in particolare sul premio di maggioranza e sulle norme sulla presentazione delle liste ritenute penalizzanti per il pluralismo democratico. Nuovo incidente sul lavoro, un operaio di 59 anni di origine albanese ha perso la vita in ospedale a Cesena, dove era stato trasportato dopo essere precipitato dall'impalcatura nel cantiere dove stava lavorando, nel Riminese. E ci sono 3 indagati per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni morto domenica in ospedale dopo essere stato trovato gravemente ferito in una strada isolata di Caivano. La vittima, nella stessa mattinata, aveva raccontato alla moglie di essere al lavoro su un tetto e prima di morire era riuscita a dire ai soccorritori di essere caduto da una scala. La procura di Napoli procede per omicidio colposo. So che il perdono non si può pretendere, mi assumo fino in fondo le conseguenze per il dolore che ho causato. Così oggi in aula a Milano Gianluca Soncini, il 52enne accusato di aver ucciso la compagna Pamela Genini, 28 anni, con oltre 70 coltellate, ha chiesto scusa alla famiglia. Scuse e dichiarazioni tardive che respingiamo al mittente, la replica della madre della vittima. Aspettando la nazionale maggiore alle 20.45 a Bologna contro la Turchia per la Nations League, serata decisiva anche per l'Under 21 nella qualificazione europea. Dalle 18.30 a Pescara gli azzurrini di Baldini affrontano la Polonia, prima nel girone. È tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Ed inizia anche oggi la nostra ora con i grandi successi del passato, le più belle canzoni di sempre nel mondo del liscio, della musica da ballo e della canzone popolare. Apriamo con Ruggero Scandiuzzi con i primi due brani in scaletta oggi, Ragazzi di ieri e Notte senza cuore.

0: era Notte senza cuore di Ruggero Scandiuzzi. Arrivano i Philadelphia con due brani tratti da una nostra serata ripresa in diretta, quindi live, Baciata ghiacciata e Sbatti la testa, amore mio.
1: Vai col movimento sensuale, Tiziana! Balla sul cubo, va bene lo stesso, eh?

0: voi ragazzi, grazie.
1: Sbatti la testa amore mio era un live dall'orchestra I Philadelphia. Arriva Ketty e l'orchestra Piva con Vecchio e Non sono

Nobildonna, era l'orchestra, grande evento, rimaniamo in Romagna, rimaniamo in quegli anni, con Raul Casadei e la sua orchestra. Che telenovela è? E a seguire Fiorella.

Simpatici italiani, siamo giunti anche oggi al termine della nostra ora insieme con i più grandi successi del passato della musica da ballo. Arriva Walter Losi con Vele al vento a chiudere, come ogni giorno, con un pezzo strumentale il nostro appuntamento. Non mi resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
2: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
3: Buonasera da Laura Supino. La guerra in Ucraina ha sempre tensione alle stelle tra NATO e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe al confine orientale nel timore di attacchi dalla Russia. Il Cremlino fa sapere e monitoriamo con attenzione. E continuano ad intensificarsi gli attacchi russi sull'Ucraina. In via d'accertamento la natura di un incendio che ha fatto affondare una nave turca nel Mar Nero. 2 persone sono morte, 11 quelle tratte in salvo. Intensi attacchi oggi su Kharkiv, il bilancio è di 5 morti e una 40 di feriti. La Spagna andrà al voto anticipato il prossimo 29 novembre, l'annuncio stamane dal premier socialista Pedro Sánchez, dopo l'affossamento dei 2 decreti varati dal suo governo per far fronte alla crisi abitativa. Sánchez fa appello ai movimenti per il diritto all'abitare che da giorni si stanno mobilitando in tutta la Spagna. Serve un mandato ampio alle forze progressiste, ha detto, per portare avanti le riforme che servono ai ceti popolari.
4: L'economia.
3: Confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, respinta dunque per la seconda volta la richiesta di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia in vista dell'udienza di Cassazione fissata il 20 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico, la motivazione dei giudici milanesi, preoccupazione per l'impatto occupazionale. Passo in avanti invece nella crisi Electrolux. La multinazionale svedese ritira il piano da 1.450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1.250 lavoratori in 3 anni. Il passaggio sarà gestito anche con il ricorso alla cassa integrazione. È quanto emerso dall'incontro odierno al Mimit con l'azienda, le parti sociali. Nuovo tavolo il 29 ottobre. Sale ancora la pressione fiscale in Italia, giunta nel secondo trimestre 2026 al 43,5%, in aumento dello 0,5 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo segnala l'Istat. Nello stesso periodo il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4%, meno della spesa per i consumi, cresciuta dell'1,7%. Cala anche il potere d'acquisto, meno 0,9%. Borse europee in cauto progresso in chiusura, la migliore è quella spagnola, più 1,2%, proprio nel giorno in cui il primo ministro Sánchez ha chiamato il paese alle urne anticipate. Per Piazza Affari il guadagno è di 0,5 punto percentuale. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 10 ottobre, Maurizio Medeo.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Laura Supino. La guerra in Ucraina ha sempre tensione alle stelle tra NATO e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe al confine orientale nel timore di attacchi dalla Russia. Il Cremlino fa sapere: monitoriamo con attenzione. E continuano ad intensificarsi gli attacchi russi sull'Ucraina. In via d'accertamento la natura di un incendio che ha fatto affondare una nave turca nel Mar Nero. 2 persone sono morte, 11 quelle tratte in salvo. Intensi attacchi oggi su Kharkiv, il bilancio è di 5 morti e una 40 di feriti. La Spagna andrà al voto anticipato il prossimo 29 novembre, l'annuncio stamane dal premier socialista Pedro Sánchez, dopo l'affossamento dei 2 decreti varati dal suo governo per far fronte alla crisi abitativa. Sánchez fa appello ai movimenti per il diritto all'abitare che da giorni si stanno mobilitando in tutta la Spagna. Serve un mandato ampio alle forze progressiste, ha detto, per portare avanti le riforme che servono ai ceti popolari.
0: L'economia.
1: Confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, respinta dunque per la seconda volta la richiesta di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia in vista dell'udienza di Cassazione fissata il 20 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico, la motivazione dei giudici milanesi, preoccupazione per l'impatto occupazionale. Passo in avanti invece nella crisi Electrolux. La multinazionale svedese ritira il piano da 1.450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1.250 lavoratori in 3 anni. Il passaggio sarà gestito anche con il ricorso alla cassa integrazione. È quanto emerso dall'incontro odierno al Mimit con l'azienda, le parti sociali. Nuovo tavolo il 29 ottobre. Sale ancora la pressione fiscale in Italia, giunta nel secondo trimestre 2026 al 43,5%, in aumento dello 0,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo segnala l'Istat. Nello stesso periodo il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4%, meno della spesa per i consumi, cresciuta dell'1,7%. Cala anche il potere d'acquisto, meno 0,9%. Borse europee in cauto progresso in chiusura, la migliore è quella spagnola, più 1,2%, proprio nel giorno in cui il primo ministro Sánchez ha chiamato il paese alle urne anticipate. Per Piazza Affari il guadagno è di 0,5 punto percentuale. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3B Meteo. Ci attende un martedì con molta variabilità al centro-nord per infiltrazioni di aria umida in quota, con la possibilità di qualche nota instabile sulle Alpi e lungo il versante tirrenico, specie tra pomeriggio e sera. Altrove non mancherà il sole, qualche timida schiarita anche sulle pianure delle regioni settentrionali e le temperature massime in flessione di qualche grado, con valori più in linea con le medie del periodo. La ventilazione sarà a tratti sostenuta sul Tirreno, mari che comunque risulteranno da poco mossi fino a mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, ti dico sì, Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta che c'è cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Cacista l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendio che chi che stipendio è un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a ucillè, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta che Ciccirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Ed inizia anche oggi la nostra ora con i grandi successi del passato, le più belle canzoni di sempre nel mondo del liscio, della musica da ballo e della canzone popolare. Apriamo con Ruggero Scandiuzzi con i primi due brani in scaletta oggi, Ragazzi di ieri e Notte senza cuore.

0: Era Notte senza cuore di Ruggero Scandiuzzi. Arrivano i Philadelphia con due brani tratti da una nostra serata ripresa in diretta, quindi live, Baciata ghiacciata e Sbatti la testa, amore mio.
1: Vai col movimento sensuale, Tiziana! Balla sul cubo, va bene lo stesso.

0: A voi ragazzi, grazie!
1: Sbatti la testa amore mio, era un live dall'orchestra I Philadelphia. Arriva Ketty e l'orchestra Piva con Vecchio e Non sono

Nobil Donna era l'orchestra, grande evento, rimaniamo in Romagna, rimaniamo in quegli anni, con Raul Casadei e la sua orchestra, che telenovela è, e a seguire Fiorella.

Simpatici italiani, siamo giunti anche oggi al termine della nostra ora insieme con i più grandi successi del passato della musica da ballo. Arriva Walter Losi con Vele al vento a chiudere, come ogni giorno, con un pezzo strumentale il nostro appuntamento. Non mi resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 10 ottobre, Maurizio Medeo.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

bella e brava gente, buon lunedì 5 di ottobre 2026, è il 5? Sì, è il 5. 5 di ottobre 2026, sono le 11:03 e questa è Canzoni Senza Frontiere, nell'ambito di Radio Liscio, la radio che non c'era che ora c'è, che si occupa di ballo liscio e non solo, e con una Radio Liscio Visione collegata in diretta anche la televisione, che questo implica comunque la polo come deve essere, il maglioncino come deve essere, perché se fosse solo radio potrei farla come il Cinghia, che secondo me si presenta in questo momento con una bella canottiera da, come si dice, da vogatore, quindi con la spallina molto larga, il tatuaggio in bella mostra, sotto potrebbe essere in mutande e nessuno lo vede, anch'io potrei essere in mutande, in effetti non lo sono, che non si sa mai, colto da un raptus mi devo alzare perché mi arriva una cimice, il momento delle cimici in questo momento, e mi vedete in mutande, per cui no, sono vestito tutto televisivamente parlando in modo presentabile, in modo che posso affrontare questo inizio di settimana come si deve. Oggi, stamattina, tra le altre cose, sono caduto dal letto. Perché? Perché alle 8:30 mi arrivava la legna. Sì, perché il mio riscaldamento, visto che il gas, metano, gasolio, vanno alle stelle, io da anni, in effetti, il nostro riscaldamento in apertissima campagna, sfrutto i miei boschetti o quelli di altri vicini che hanno intenzione di tagliare la loro legna, quindi abbiamo i termocamini che ci permettono di scaldarci ad un prezzo assolutamente, ve lo garantisco, accessibile. E stamattina c'era appunto un vicino che ha tagliato un mezzo ettaro di legna e ce l'ha portata, per cui si va al centro del paese dove c'è la pesa, si pesano il trattore, il rimorchio, cioè prima si pesa tutto, poi si ritorna quando si è votato tutto, si pesano il trattore e il rimorchio, quindi la tara, e si fa la differenza e si paga su quella che è la differenza. Queste sono le robe che succedono in campagna, non dico all'alba perché le 8:30 non era ancora all'alba, ma lui è partito all'alba con il suo trattore e il suo rimorchione e noi comunque eravamo lì da almeno mezz'ora prima ad aspettare, perché devi procurarsi i gettoni per la pesa, questo e quell'altro. Non è come il Cinghia che ha passato il sabato sera alla peschiera a fare le riprese televisive, era lui, non solo suona la chitarra, il violino, il banjo, il basso, ma fa anche il cameraman per il Supremo, il pugno che era sul posto, era lui che faceva la regia, e mi piace perché il Cinghia è innamorato della videocamera che gli dà il Supremo. Quello era appeso 800 kg, piena di bottoni, una fatica infernale. Ha cominciato quindi il lunedì così, esprimendomi le sue lamentele sull'altissima qualità della telecamera che gli ha dato il regista per fare le riprese, che senza dubbio è una telecamera con altissime qualità, ma è una di quelle complicate e pesanti. E io posso capirlo che dopo 2 ore che stai facendo le riprese, perché alle epoca io, quando facevo le interviste radio al Festival di Sanremo, quando lavoravo a Radio Monte Carlo, c'era il Nagra, che era un registratore, quello più professionale possibile, che pesava 8,5 kg, ma dopo 2 ore ne pesava 240, perché sulla spalla vi andava giù la spalla, e quindi immagino l'effetto e capisco l'effetto che ha subito il Cinghia. Allora, oggi 5 di ottobre 2026, 278° giorno dell'anno, ne mancano 87 alla fine dell'anno, ed è Santa Maria,
Faustina e San Placido, quindi c'è una santa lei e un santo lui. Ed è la giornata mondiale degli insegnanti. Oh, spendiamo una parola su questi insegnanti che subiscono angherie. Una volta c'era un rispetto, entrava l'insegnante tutti in piedi a salutare l'insegnante che entrava a scuola. Adesso forse bisognerebbe riattivare quelle che erano le regole di 50 anni fa, mica 3 secoli fa, 50 anni fa, quando si andava a scuola, entrava l'insegnante e dalla prima elementare alla terza media tutti in piedi a salutare l'insegnante. Altri tempi, Sonia Mori, tempi di oggi. Vale la pena guardare anche i tempi di oggi, la Sonia Mori di oggi, con Su cuore zingaro, chiesta da Gianluca di Varazze. Sole, mare, belle ragazze. La Sonia Mori è una bella ragazza.

Cuore zingaro per Gianluca di Barazze era Sonia Mori. 331-335-6565, il numero di telefono per mettervi in redazione in diretta con me tramite WhatsApp. E stanno piovendo come giandole, come si diceva una volta. Ciao Ettore, fanno la gara, no? Oggi vince Paolo di Genova, è il primo messaggio. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso, Cinghia, Paolo di Genova, sto bene, e guarigione, un po' lunga la guarigione, ma sto bene. Volevo sentire una canzone di Milva, Little Man, piccolo ragazzo. Un saluto amici miei, vi voglio bene, e anche noi. Ormai ci siamo tolti la preoccupazione che stavi poco bene, adesso stai bene, siamo tutti tranquilli e contenti. Arriva secondo oggi, Max di Ozzano in provincia di Bologna. Buongiorno a tutti, potrei ascoltare il Paradiso di Patti Pravo? Grazie Ettore, Max di Ozzano Bologna. Intanto ti passiamo quella che hai chiesto venerdì, che era Il mio prossimo amore di Loretta Goggi, tratto dall'album omonimo, che si intitolava anche lui Il mio prossimo amore, 1981, dove c'era La maledetta primavera, per intenderci, in quell'album. L'avevi chiesta venerdì, Il mio prossimo amore, quindi è il brano locomotiva dell'album di Loretta Goggi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Una lunghissima introduzione su queste immagini gricizzanti. Quando arriviamo a questo punto, 11:18, comunque siamo ancora all'inizio della trasmissione di oggi, 5 di ottobre, il Pietro Galassi che si scatena nella sua rapsodia.

Era Rapsodia di Pietro Galassi. Allora, buona settimana a Radio Liscio. Sono Gianfranco di Ospedaletti. Mi farebbe piacere sentire l'istrione di Charles Aznavour. E sarai accontentato ben presto. Ciao Ettore, buon inizio di settimana a tutti voi. Giuliana, ciao Giuliana. Buona settimana e buona giornata da Margherita di Genova. Lei c'è sempre dalla prima giornata di Canzoni Senza Frontiere, 2 anni e mezzo fa. Ettore, buona giornata. Ti mando una canzone dedicata a mia moglie da ascoltare solo tu. Se puoi mettere una canzone adeguata, grazie Pietro di Mandrogne. Non è che sei chiaro, ma adesso dedicherò una canzone a tua moglie, una canzone che ritengo adeguata. L'ultimo messaggio: buongiorno Ettore Marco, buona settimana, se possibile vorremmo ascoltare Acque e Sale di Mina e Celentano. Grazie, un saluto a tutti voi da Flavia e nonna Rina di San Giorgio. Ciao Flavia e nonna Rina di San Giorgio. Allora, dedicata a Pietro di Mandrogne, alla moglie di Pietro di Mandrogne, Una carezza in un pugno. L'aveva chiesta anche Nicola Pescarese. Siamo nel 1968 e lui è Adriano Celentano.

Allora, era una carezza in un pugno di Adriano Celentano, questo ragazzo nel 1938 che ne ha già compiuti 88. No, sto anche leggendo i quotidiani perché lunedì ci sono tutte le notizie del weekend. Mi diverte molto questa fanciulla di Torino che è la mistress più nota d'Italia, i clienti, manager di grandi aziende o VIP dello spettacolo. Allora, viene pagata per farsi fare del male. Ti interessa, cinghia? Una che viene lì, ci frusta, ti mette tutti gli aghi nelle spalle. Ecco, ci metto una S davanti. È bello che paga anche le tasse. È una professionista dei servizi alla persona. È una siciliana trasferita in Piemonte, 29 anni, è stata anche un ex concorrente di Temptation Island ed è laureata in psicologia, quindi hai voglia. Dubito che una persona piena di aghi possa provare piacere nell'immediato. Il piano sessuale praticamente non esiste, c'è molta psicologia ed è dalla notte dei tempi che esiste questo mondo, cioè persone che vogliono provare male psicologico o fisico. Va bene, 300 euro all'ora, guadagna delle cifre su cui paga le tasse, per carità, quindi niente da dire. Giulia, complimenti. Allora, poi vabbè, c'è la storia dei lupini che stanno, adesso me la racconto dopo, pazzesco, di Daniela Cavanna. Ecco, è stato il pazzesco di Daniela Cavanna che mi ha fatto ricongiungere alla Giulia di Torino che fa male ai suoi clienti. Vieni qui, c'era quel bellissimo detto di Busto Arsizio, ven sciacca taduperi, vieni qua che ti adopero e ti metto tutti gli spilli, non ridere tu. Ecco, pazzesco. Oi, oi, oi, oi, oi.

alle 11:31. Abbiamo la pazzesco, andiamo su un classicissimo, La Paloma, per Paolo di Genova, perché sapete che Paolo e Max di Ozzano ci chiedono una canzone al giorno, perché loro dicono che toglie il medico di torno, quantomeno lo dice soprattutto Paolo, che è quello che è stato appena operato, è a casa in convalescenza, eccetera eccetera. La Paloma di Jimmy Bonato, un grande classico della musica mondiale, vai cinghia, faccela ascoltare.

Allora, era La Paloma per Paolo di Genova di Jimmy Bonato. Allora, venerdì sera mi hanno regalato questo bellissimo libretto che sono, è un libretto di aforismi scritto da A. Wei, che è uno pseudonimo di non so chi. A. Wei potrebbe essere una strada, un percorso, un modo. A. Wei, A. Wei, potrebbe essere Anthony Wei, Adam Wei, nome e cognome. Ed è un libretto tutto di aforismi. Cosa sono gli aforismi? Sono sono quelle cose che a volte si imparano a memoria per fare bella figura durante un discorso, ad una cena con amici. Sai, quando uno spara un pensiero e gli altri dicono ma che pensiero profondo. Ecco, ve ne leggerò uno al giorno di tutte le pagine di questo libretto. E il primo è bellissimo. Siete pronte? Imparatelo a memoria, che così lo potete fare in un discorso facendo gli eruditi. A volte neanche aver ragione è sufficiente. Fate un discorso, cinghia, vai a fare un discorso al bar e al barista, mentre ti fa il caffè, gli spari: a volte neanche aver ragione è sufficiente. Magari il caffè te lo regala, perché dopo una frase così dotta. Allora, buongiorno Ettore Cinghia, vi auguro una splendida settimana. Oggi ti seguo in TV con Prima Antenna. Eh sì, siamo in onda in diretta in questo momento. Poi la seconda ora Prima Antenna la manda dalle 17 alle 18. Torino, ciao, non chiedo brani, le scalette sono fantastiche. Ciao a tutti, Enza. In questo momento il Supremo si sarà gonfiato come un tacchino. Ascoltare Gigi Bonato, un piacere, amo questo brano, è stato ospite in una TV spesso per anni. Sempre Enza da Torino. Va bene. Ornella Vanoni, per Eleonora, in una canzone del 2021, fu il suo ultimo album probabilmente, il 40esimo, 2021, è morta nel 2025, Ornella Vanoni, e il brano era questa splendida Un sorriso dentro al pianto.

0: video ambientato a Parigi. La modella è l'attrice Nadia Tereskiewicz.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
2: Vado in Colombia.

Colombia per ballare la cumbia. Franco Bagutti, oh, settimana impegnativa questa, eh? Alla fine della settimana ho la presentazione sabato del Festival della Canzone, del terzo Festival della Canzone Italiana anni 60, 70 e 80 a Luino. Non posso neanche invitarvi perché non c'è più un posto libero ormai da mesi. Io l'ho detto all'organizzatore: l'anno prossimo fallo in due serate, così magari c'è più posto per più gente che può venire in diretta, anche perché hai talmente tanti artisti che vengono a partecipare che due serate le riempi alla grande. E questa serata che mi preoccupa, a che ora finirà? Va bene, i vinili di casa Andenna, ci siamo. 160esima posizione nella classifica del 2004 della rivista Rolling Stone, la Bibbia della musica leggera mondiale. Il brano è un brano del 1993 degli R.E.M., i REM per intenderci, che si intitola Night Swimming, nuoto notturno. Ma un nuoto notturno, come lo definiscono loro, il nuoto magro, che sarebbe il nuoto tutti nudi. Quando uno si trova in una festa, c'è una piscina a disposizione o c'è il mare a disposizione. Il lago no, mi ha sempre convinto meno, ma il mare, qualche bagno notturno, se l'ho fatto alla Belle Epoca, con fanciulle avvenenti e disponibili a fare anche loro un bel bagno notturno. È gratificante, è rigenerante, è predisponente per qualsiasi altro tipo di attività si voglia svolgere poi dopo, soprattutto se una volta si poteva fare, adesso è evitato quasi dappertutto, si faceva il falò sulla spiaggia e poi ovviamente bevevi, mangiavi e c'era sempre qualcuno che a mezzanotte si tuffava vestito o tutto nudo in mare. Va bene, esperienze vissute. Night

Ce ne sono altre di canzone degli R.I.M., dei REM, in classifica, in posizione addirittura migliori. Questa a me francamente non finiva di piacere, ma oh, l'hanno messa esimi critici, giudici e personalità della musica mondiale. Night Swimming, erano i REM, 1993. Allora, una notizia bomba. Ettore, sabato ho avuto fortuna. Con i numeri di mio padre morto in guerra ho vinto 17.000 euro al Super Enalotto. Ciao Nicola Pescarese. Io lo dico perché tu me l'hai mandato come messaggio. Sei sicuro che è una notizia che non ti fa arrivare lì adesso tutti i parenti? Non erano quelli che minacciavano di mandarti in una RSA? Adesso puoi dirgli, tanto la RSA se voglio me la scelgo io con i soldi che ho vinto. E poi con i soldi che ho vinto al limite mi prendo una badante per un po' di mesi. Dillo Nicola, fatti valere! Ettore Cinghia, buon inizio settimana. Se possibile vorrei sentire la canzone di Elena Cammarone, Eternamente. Sono Mauro da Savona. Resta all'ascolto, domani o dopodomani ti arriva anche la Elena Cammarone. Allora, adesso una canzone. Sabato sera c'è stata la festa dei nonni, perché giovedì era la giornata degli anziani, venerdì era la giornata dei nonni.

Nonni e sabato alla Peschiera di Valdengo hanno fatto la serata dei nonni, dedicata ai nonni, che è andata in diretta su anche su Prima Antenna TV, oltre che ovviamente su Radio Liscio. Questa settimana, sabato prossimo, ci sarà il Maurizio Medeo, che ha fatto una cura dimagrante pazzesca, è irriconoscibile in questo momento, è diventato un figurino wow wow, e sarà lui l'animatore della serata in diretta su Prima Antenna TV e su Radio Liscio sabato 10 di ottobre alla Peschiera di Valdengo. Io saluto adesso Prima Antenna TV, che ci lascia alla fine della prima ora, ma poi si prende la seconda ora e se la manda in onda dalle 17 alle 18 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Loro la fanno in differita, ma sempre in trasmissione su Prima Antenna. Allora, siamo proprio alla canzone dei nonni. Tutto il discorso dei nonni l'ho fatto perché adesso c'è la canzone dei nonni dell'orchestra Roberta Band, che conclude questa prima ora di canzoni senza frontiere.

0: non so cosa sia il tavolé. Io di mio papà e di mia mamma non ricordo di certo il valzer e il foxtrot, ricordo il boogie woogie, loro erano bravissimi a ballare il boogie woogie e il rock and roll, però non l'hanno mai, non ho mai visto mio nonna, mia nonna e mio nonno ballare, quelli mai. Ma i miei figli, anche loro non hanno visto mio papà e mia mamma ballare, per cui possono solo ascoltare la mia descrizione. Ding dong, ding dong, ding dong. Come possono ascoltare in questo momento il fatto che è scoccato il mezzogiorno. 12 di oggi, lunedì 5 ottobre 2026, qui a Canzoni Senza Frontiere, e come ad ogni capodora di Radio Liscio ci sono le reclam e le news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: In diretta da Casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andenna.

Sì, ciao! Bella e brava gente, oggi lunedì 5 ottobre 2026, 278esimo giorno dell'anno, ne mancano 87 alla fine dell'anno e ci sono due santi, per lei c'è Santa Maria Faustina, per lui c'è San Placido ed è la giornata mondiale degli insegnanti, quindi un richiamo su quella che è comunque il rispetto nei confronti degli insegnanti. Oggi quando leggo di genitori che vanno ad affrontare l'insegnante fuori dalla scuola perché il figlio è stato ripreso, io rabbrividisco. Io mi ricordo un mio insegnante alle medie che se doveva darci uno scappellotto oggi lo metterebbero in prigione. Invece lui all'epoca, ed era un bravissimo insegnante di italiano, latino, storia, come usava una volta, no? Che un insegnante faceva più materia, oggi c'è un insegnante per materia. E nonostante questo ci sono molti genitori che magari non si preoccupano del figlio dicendo perché hai preso un 4, un 3, non hai studiato. No, vanno ad affrontare l'insegnante. Lei si è permesso di dare un 3 a mio figlio che è un genio. No, tuo figlio non è un genio, se no non prendevo un 3, non ha studiato. C'era molto più rispetto. Prima vi portavo l'esempio, quando entrava l'insegnante, dalla prima elementare alla terza media tutti gli alunni si alzavano in piedi una volta. Oggi l'insegnante deve entrare e dire: ragazzi, basta, sono entrata, sono qui per fare la lezione. Sono cambiati parecchio i tempi, meglio, secondo me, meglio i nostri, quelli in cui c'era più rispetto. E io ho rivisto una puntata, uno dei miei figli e sua moglie, che sono due geni, quelli che stanno aspettando il nipotino, due geni perché sono due che hanno grosse responsabilità, uno è responsabile di un reparto di un ospedale universitario, l'altra è una ricercatrice farmaceutica, dirigente, due geni, non hanno neanche la televisione perché dicono che distrae, pensa a te. E hanno visto una puntata mia, l'unica che ho salvato, ne ho una del Giro d'Orlando e una di Scacco al Re. Hanno visto una puntata del Giro d'Orlando e sono rimasti stravolti della cultura che avevano. Sono rimasto stravolto anch'io quando ho rivisto la puntata. In seconda media, i ragazzi della seconda media del 1974-75 sapevano delle robe pazzesche che non mi ricordavo assolutamente che sapessero questi ragazzini di 12 anni. Rapportati a quelli di oggi c'è un abisso come il Mar Rosso che si apre con le acque durante i 10 comandamenti. Qui è appunto, cioè, quello di cui sto parlando, che da Siena, dove è lì a fare, è in ospedale in questo momento, mi ha detto quello che devo fare oggi pomeriggio con le medicine e gli ho detto agli ordini e lui mi ha mandato un fulmine di approvazione. Va bene. Tiburon è stato un disco della settimana, è il primo brano della seconda ora di Canzoni Senza Frontiere. Frank David.

tiburón, in spagnolo vuol dire lo squalo. Quindi effettivamente era il richiamo che Frank David aveva, che era uno squalo femmina, visto questa che gli ballava attorno vestita di rosso, vestita di blu, vestita di nero, e comunque molto agitata, molto, molto pro, con una bella dentatura, era una squala, non uno squalo. Quarto vintage di oggi. Una canzone molto bella, era una delle mie preferite negli anni 60. Venne cantata al Festival di Sanremo del 1965 da Pino Donaggio, che poi è diventato un famoso compositore di musiche da film, ha avuto un grande successo in America e non solo, ma in Italia qui è diventato un rinomato compositore di musiche da colonne sonore. Nel 1965 aveva scritto questa "Io che non vivo neanche un'ora senza te". Ebbe un grande successo in Italia, dove raggiunse il primo posto nella hit parade e vi rimase per 3 settimane, ma anche nel resto del mondo, vendendo decine di milioni di copie di questa "Io che non vivo senza te". E a Sanremo nel 65, dove vinse Bobby Solo tra le altre cose con "Se piangi se ridi", lui arrivò secondo, secondo con "Io che non vivo senza te", e la cantava in coppia con una cantante folk statunitense che si chiamava Jody Miller, che dopo nella versione inglese, che era "You don't have to say you love me", se la cantò anche a casa sua. Allora, ci sono state anche un sacco di cover, ma cover mica nomini: Brenda Lee, Cher, Dusty Springfield, Elvis Presley riprese "Io che non vivo" nell'album dal vivo "That's the way it is", poi che Luciano Vergi, Luis Miguel, Ricchi e Poveri, Claudio Baglioni, l'han fatta la Fausto Leali, la Nannini, l'han fatta in un sacco di persone, perché la canzone è bella, il feeling è bello, secondo me è ancora di attualità, ascoltatela e vedrete che non parlo con lingua biforcuta. "Io che non vivo senza te", 1965, un ragazzo del 41, Pino Donaggio.

Allora, era Io che non vivo senza te di Pino Donaggio. Vi ho detto, vi avevo promesso che vi avrei parlato dei lupini. È un superfood da strada che sta avendo un grandissimo successo. Aumenta nel mondo la consumazione di lupini dell'8% all'anno, perché piacciono soprattutto quelli già cotti, che vengono venduti ad una cifra, una confezione da 300 grammi di prodotto cotto pronto all'uso costa intorno ai 2,5 euro, mentre la versione secca va dai 4 ai 6 euro al chilo. Una ghiottissima è mia moglie. Lei, quando porto a casa un sacchettino, il giorno dopo dico: ma li hai mangiati già tutti? E lei mi guarda con faccia furba e dice: sì. Sì, ma ti sei strafogata, sembri il cinghia. Allora, questa è la stagione in cui si ritrovano in vendita, diciamo, freschi, precotti, buoni. E anche a me piacciono, perché poi c'è questo divertente che morsichi un pezzo di buccia, lo schiacci e ti schizza in bocca pronto da essere masticato. Quindi i lupini, ideale come snack, ecco, questa è un'idea, per arricchire l'aperitivo. Insomma, è uno spezzafame che va di gran moda per il prezzo e per le sue qualità proteiniche e proteiche. Alimentazione sana, proteica e a ridotto impatto calorico, perché hanno pochissimi amidi. Quindi un suggerimento che arriva sui giornali di oggi, i lupini. Così come un suggerimento che arriva da Canzoni Senza Frontiere adesso è Gli amori di una notte. Anche loro fanno parte della vita di un uomo e di una donna, anche loro servono per ravvivare determinate cellule e determinati muscoli e altre attività, il cuore, altre attività fisiche. Gli amori di una notte, intesi e vissuti da Marco e Claudia. In questo momento tutti

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Eccola qui lei, l'amore segreto del nostro supremo, la Veronica Cuneo nella Filanda.

Allora, era la Filanda della Veronica Cuneo. E prima dei vinili faccio in tempo a leggervi i nati e i morti di oggi. E 5 di ottobre nel 1922, il 5 di ottobre, nasceva Ciccio Ingrassia, Franco e Ciccio. Nel 1902, nel 1952 nasceva Gigi Sabani. Il 5 di ottobre del 1975 nasceva Kate Winslet. Chi è? Me la vedete sul Titanic, sulla prua, con dietro Leonardo DiCaprio che la tiene. Lei, il film che ha lanciato sia lei che Leonardo DiCaprio, anche se Leonardo DiCaprio aveva fatto qualche film, anche lei qualche film prima, ma senza successo. Poi è arrivato Titanic e lì i due appunto sono diventati wow. Guy Pearce, 1967, attore Guy Pearce. Io me lo ricordo in un film del 2003 dove faceva La macchina del tempo, e poi ovviamente ne ha fatti altri, ma in quella Macchina del tempo lui venne fuori e diventò quello che diventò. Non mi ricordo perché avevo messo Ray Kroll, ma ve lo dico subito: l'inventore senza dubbio di qualche cosa, Ray Kroll con la K. Allora, Ray Kroll cosa ha fatto? Ha fatto building Ray Kroll, join Ray Kroll. No, non c'è proprio. Cosa cavolo, Ray Kroll con una L sola, non con due. Imprenditore statunitense. Ah, ha inventato McDonald's. Ecco, non me lo ricordavo. Ah, è stato il fondatore di McDonald's. Lui era nato nel 1902 e ci hanno fatto anche un film. Perché a volte metto il nome, ma poi c'è il riferimento, me lo dimentico. Anch'io la mia età. Allora, Ray Kroll è stato quello che ha inventato McDonald's, che è tuttora in auge. Era nato il 5 ottobre 1902. Abbiamo un solo morto oggi, morto nel 2011. Caspita, sono già passati 15 anni da quando è morto Steve Jobs, il signor Apple. Quello che inventò il telefonino, il tablet, la linea della mela morsicata. E va bene, e siamo a Baba O'Reilly. Baba O'Reilly degli Who è 159esimo nella classifica delle canzoni, delle 200 canzoni più belle di sempre, ed è il secondo vinile di Casandenna di oggi.

Baba O'Reilly degli Who, canzone I Griffin l'hanno adoperata, è stata usata, pensata come accompagnamento nelle immagini di apertura del documentario realizzato negli Stati Uniti per l'addio dal servizio attivo dei Grumman F-14 Tomcat. E poi è stata cantata dal gruppo alla cerimonia di chiusura dei giochi della 30ª Olimpiade che si svolse a Londra nel 2012 insieme a Simi, Filmi e My Generation. Va bene, e era la sigla di apertura della Domenica Sportiva su Rai 2 2015-2016. Insomma, è stata usata in un sacco di cose, è piaciuta questa Baba O'Reilly, 159esima nella lista della classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, e oggi la Claudia Scarciafrate rompe questo ritmo con Baila Maria, Baila Maria, non battere le mani che sparisce tutto, tengo le mani, Baila Maria, Baila, fai conto che io batto le mani ma non le batto, clap clap, Baila Maria, Baila, clap clap.

La Claudia Scarciafratte, una bella salsa, ad un'ora in cui la salsa viene apprezzata, soprattutto se siete in macchina, in ufficio, dovreste essere già usciti, ma che viene voglia di Baila Maria, la Claudia Scarciafratte. E adesso una canzone che vinse Sanremo nel 1968. Fu il mio primo Sanremo con Radio Monte Carlo dietro le quinte a intervistare, e intervistai proprio lui dopo che aveva vinto, non come l'anno dopo che fu il primo a intervistare Lairo Zanicchi nel 69, ma Sergio Endrigo ero appena arrivato, non aveva ancora imparato a sgomitare, per cui comunque fui tra i primi a intervistarlo dopo che con Canzone per te del 1968 Sergio Endrigo, ragazzo del 33 scomparso purtroppo nel 2005, vinse il Festival di Sanremo, e dopo che aveva già partecipato nel 66 con Adesso ed era arrivato ottavo, poi non mi ricordo più, Dove credi di andare nel 67 e arrivò settimo, e finalmente il terzo anno centrò il bersaglio con Canzone per te, in coppia con Roberto Carlos vinse il Festival di Sanremo. Siamo nel 1968. Canzone per te, chiunque tu sia.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: E dopo questa conse con la Elena Cammarone, preparatevi che ci sarà il cinecalendario. Adesso la Cammarone.

Conte era la Elena Cammarone. E mentre cominciamo a preoccuparci, appena finita la trasmissione dovevamo andare a coprire la legna che è arrivata stamattina presto, perché danno pioggia dopodomani. Finalmente pare che arrivi l'autunno. Addirittura da venerdì le temperature qui nel profondo nord-ovest, nel cuore del Monferrato, scenderanno di notte sotto i 10 gradi, per cui cominciamo a tirar fuori le copertine per il letto dove finora abbiamo dormito, con un lenzuolo o due lenzuola, perché dipende dalla fantasia della moglie con che cosa si dorme. Ma siamo al momento del cinecalendario. Qual è il film abbinato al 5 di ottobre? Ebbene, è un film drammatico storico che si intitola No, i giorni dell'arcobaleno. Nel 1988, sotto la pressione internazionale, il dittatore cileno Augusto Pinochet è costretto a indire un referendum che si terrà il 5 di ottobre di quell'anno, del 1988, per confermare la sua presidenza. René Saavedra, talentuoso pubblicitario, viene coinvolto nella campagna per il no, e i giorni dell'arcobaleno è un ritratto incisivo e vibrante di un momento storico che al tempo stesso rappresentò un volano di speranza, ma fece anche emergere come l'immagine e la percezione giochino un ruolo fondamentale nelle decisioni politiche. Vabbè, no, i giorni dell'arcobaleno, perché il 5 di ottobre dell'88 si effettuò il referendum per Pinochet sì o Pinochet no. E abbiamo abbinato anche il film di oggi al 5 di ottobre. Cosa mi hai messo come brano successivo? Il Morandi Ruggeri Tozzi o Maccheroni Mambo? Ha già messo Maccheroni Mambo di Alex Biondi, e vada, ma che è sua, figurati se il Cinghia taglia una canzone sua che becca quei 3-4 centesimi di diritto d'autore che gli fanno passare un fine mese meraviglioso. Maccheroni Mambo con il videoclip fatto da lui.

0: Maccheroni Mambo.
1: Apri, apri, che era Maccheroni Mambo di Alex Biondi. Accade oggi, velocissimamente, perché poi ho l'ultimo vintage di oggi. Allora, accade oggi, te lo qua, nel 1582. Beh, questo giorno non esiste nel calendario gregoriano, perché per riallineare il calendario alle stagioni, i giorni dal 5 al 14 di ottobre 1582 vengono saltati, non esistono. Sappiatevelo, fino al 14 sono giorni che non esistevano nel 1582. 1944, per la prima volta in Francia è concesso il voto alle donne, da noi arriverà due anni dopo. 1954, i governi di Italia, Jugoslavia, Regno Unito e Stati Uniti d'America firmano il Memorandum di Londra, con il quale Trieste verrà restituita all'Italia il prossimo 26 di ottobre. 1962, esce nel Regno Unito il primo singolo, 45 giri dei Beatles, Love Me Do, ed esce sempre lo stesso giorno, 5 di ottobre, nel Regno Unito il primo film della serie dell'agente 007 James Bond, Dr. No, che in italiano era agente 007 licenza di uccidere, con quella attrice, la Ursula Andress, di fianco al Sean Connery, che fa la sua porca figura. Nel 1991, il 5 di ottobre, Linus Torvalds pubblica la prima versione del kernel Linux. Ed infine, nel 2014, durante il Gran Premio del Giappone, il pilota Jules Bianchi è vittima di un grave incidente contro un mezzo di servizio, entrato subito in coma, morirà 9 mesi dopo. Fai partire l'ultimo vintage di oggi, che è quello che ha vinto Sanremo nel 1987, cantato da Morandi, Ruggeri, Tozzi, Si può.

0: Si può dare di più, la cantavano nel 1987 a Sanremo i tre, Morandi, Ruggeri, Tozzi, e vincono quel festival di Sanremo. Mentre noi siamo arrivati in fondo, quando piego così la scaletta vuol dire che è finita, aspetto quella del giorno dopo. Grazie Cinghia, come tutti i giorni, ci vediamo domani mattina, martedì, dalle 11 alle 13 con Canzoni Senza Frontiere. Da Ettore Andenna, baci, abbracci, languide carezze e sigla.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: compleanno è quel momento più bello che noi viviamo, e davvero a festeggiare questo momento sono venuti due personaggi che sono amatissimi. Lei, secondo me, è la più brava conduttrice che abbiamo in Piemonte, ma non soltanto in Piemonte. In Italia è una persona eclettica, sa cantare, sa condurre, sa rendere semplici le cose complicate, ti fa sentire a tuo agio, e quest'oggi è con noi. Accogliamo i due grandi artisti, Sonia De Castelli sul palco e Marco Zeta in diretta alla Peschiera con i due anni.
1: Buongiorno!
2: Buongiorno!
1: Che meraviglia, grazie.
0: Grazie Marco, davvero siamo onorati di avervi qui, perché davvero siete due personaggi